0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

E non ci ho mai pensato a farla sentire tutta la sigla. Thank God it's Monday, no FX. Buonasera a tutti e a tutte. Siamo tornate con Rock Trotter qui su Radio Città Aperta e saremo insieme da adesso, sempre più tardi praticamente, 18 e 19 fino alle ore 20. Prima di me Gianluca Polverari con Puzzle, sonorità noise post-punk e psichedeliche. Dopo di me Miro Barsa e Kassenjammer con notizie di spazio, scienza e tecnologia. Chissà quante volte bisogna dirlo per impararlo correttamente. Pensate che l'ho detto labbianze, visto che ormai sta sparendo il congiuntivo praticamente dalla lingua italiana. Stia sparendo, fatemelo sapere comunque se lo pensate al 340 197 4468. Allora, queste sono le informazioni se state ascoltando la diretta del lunedì su Radio Città Aperta di Rock Trotter dalle 18 alle 20 e invece se state ascoltando Rock Trotter il venerdì mattina saranno le 10 oppure le 12, in mezzo comunque alle 10 e le 12 va in onda in replica Rock Trotter, e altrimenti un terzo modo per ascoltarci è quello del podcast, quindi il podcast lo potete sentire sempre a qualsiasi ora, in qualsiasi modo, da qualsiasi dispositivo. Ecco, noi siamo sempre a vostra disposizione, così si può dire. E niente, oggi ci tenevo particolarmente a rimarcare in qualche modo la resistenza culturale attiva che noi pratichiamo, che è un po' l'acronimo senza volerlo di Radio Città Aperta, perché RCA, Resistenza Culturale Attiva, in questa landa così desertica, parleremo più tardi a proposito del deserto, ma non faccio i miei voli pindarici, comunque in questa landa così deserta di dilagazione, disperazione culturale, noi ci proponiamo come Radio Città Aperta come un modo per passare il vostro tempo, insomma, in maniera anche un po' più alternativa, in questo caso più underground, più punk, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione. Ma oggi avremo alle ore 19 invece un gruppo stoner intervista direttamente qua presso i nostri studi, che è stato ospite di Rock Trotter vario tempo fa. Si tratta dei Solar Mantra, che presentano il loro secondo album, che si chiama State of Joyful Lightness. Ne parleremo ovviamente con loro. Ci andiamo a sentire intanto i Rancid.

E questa era Love, le Lambrini Girls da Who Let the Dogs Out. Prima ovviamente abbiamo ascoltato una classicona radio dei Rancid da Let's Go, che ci sta sempre bene. Comunque vi volevo dire sulle Lambrini Girls che da poco, da pochissimo, anzi io l'ho saputo ieri, poi non so da quanto sia attiva questa collaborazione, hanno comunque fatto squadra con la coalizione della Music Declares Emergency, che tra l'altro non Music on the Planet, scusate, aveva una loro maglietta un po' di anni fa, quindi probabilmente non ve lo ricorderete. Comunque questa maglietta è stata fatta in collaborazione anche con Tommy York dei Radiohead. In realtà è una, appunto, associazione, penso, che si occupa di collegare l'attivismo ambientale climatico con la musica, quindi lo slogan è no dead, no music on a dead planet, quindi nessuna musica su un pianeta morto. E si occupa attraverso la creazione di t-shirt, di felpe, ma anche di cappelli, di shopper, di borse, di donare i proventi poi all'attivismo politico. Quindi l'ultima collaborazione è questa della Lambrini Girls. Io sono andata a vedere tra l'altro ieri se ci fosse una maglietta disponibile, ma niente, forse sono andate subito sold out, devono ritornare in stock. Comunque date uno sguardo al sito, troverete tantissime altre magliette e merch vario per questa, insomma, collaborazione, per altre collaborazioni. Comunque l'obiettivo è quello di, appunto, unire il punk in questo caso con l'attivismo climatico politico. E insomma, penso che sia abbastanza un nobile intento. Anni fa circa ho intervistato, sempre qui su Radio Città Aperta, una band qui di Roma che io adoro e anche stimo molto, che erano venute a presentare il loro album La mia rabbia è ancora integra. Loro sono Le Molestia. Io direi che ci andiamo a riascoltare qualcosa dal loro album. Questa è Lisbeth Salander.

Loro erano Le Molestia. Abbiamo fatto ascoltare, scusate, ancora una traccia. La mia rabbia è ancora integra. L'album Vecchio Punk era questa traccia, e la traccia che abbiamo ascoltato prima si chiamava Lisbeth Salander. Sta andando l'ultima traccia dell'album. Comunque salutiamo il nostro speaker Fabrizio Falcioni, lo potete trovare sia il sabato che la domenica e qui su Radio Città Aperta. Il sabato, scusami Fabrizio, sempre complicato per me, perché praticamente Fabrizio, appunto, avendo due avendo due programmi, adesso mi uccide praticamente in diretta, poi sembro poco professionale, parliamoci chiaro, vabbè, siamo una radio indipendente, underground, free, l'ho detto all'inizio, lo sapete, se è la prima volta che ascoltate Radio Città Aperta sappiatelo, d'ora in poi comunque Fabrizio conduce due trasmissioni qui su Radio Città Aperta. La prima è alle 10 del sabato mattina e quindi, come dice lui, vi offre il brunch, perché si chiama Saturday Atomic Brunch, e invece la domenica mattina, la domenica pomeriggio, scusatemi, alle 16 con Rifugio Atomico. Spero di averle dette bene, anzi. Comunque lo salutiamo. Per tutta la programmazione di Radio Città Aperta andate ovviamente sul sito www.radiocittaperta.it, dal quale probabilmente ci starete ascoltando. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare invece qualcosa di più, non lo so, nella mia testa di più, cioè non di più, scusate, in senso maggiorativo ovviamente. Stavo tipo strozzandomi. Comunque adesso niente, manderò le Svetlanas perché mi sto ammazzando con la mia saliva praticamente.

я разрешаю съесть Светлана. И потом разрешаю

0: Joan Jett, vabbè, un classicone, Bad Reputation. Vi avevo promesso, cioè, insomma, ci siamo ascoltati un po' di singoli vari, generi vari, musicali qui su Radio Città Aperta. Nel frattempo, vabbè, vi faccio salutare, visto che siete arrivati, sono arrivati i nostri ospiti che tra pochissimo saranno qui per essere intervistati dopo ben 5 anni e sono qui con noi su Radio Città Aperta, i Solar Mantra. Ciao ragazzi!
1: Ciao Ele!
2: Ciao a tutti!
0: È veramente un grande piacere avervi qua, perché insomma nel corso di questi anni che sono stata a Radio Città Aperta, faccio una piccola premessa, ho incontrato veramente tanti musicisti e musiciste, però ci sono quelli che rimangono proprio nel cuore, proprio impressi, non so come dire, anche se sono 5 anni ormai che non ci vediamo, però niente, è come se fossero passati 5 giorni.
1: Bravissima, siamo fidelizzati, siamo parenti di primo grado ormai.
0: Ormai sì. Allora, tra pochissimo i Solar Mantra ci presenteranno, come vi ho anticipato, il loro nuovo album, State of Joyful Memories. No, scusate.
1: Lightness.
0: Perché ho detto Memories? State
1: perché parlavi
0: of
1: di
0: Joyful.
1: Ricordi, no?
2: Perché è più bello come titolo.
0: Ragione, grazie per avermi salvato. Comunque no, perché adesso stavo pensando, cioè andiamo ad ascoltare Le Sutura qui su Radio Città Aperta, che sono la controparte praticamente delle Molestia, sempre una band Riot Girl, sempre da Roma, quindi, che non abbiamo ancora ascoltato né su Radio Città Aperta né sono venute, ma prossimamente magari le inviteremo. E quindi finiamo il filone Riot, finiamo il filone punk al femminile e ci andiamo ad ascoltare Sottopelle, Le Suture.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
0: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. RadioCittaperta.it, la tua radio online.

0: A Brand New Grave, Solar Mantra. Siamo tornati in diretta qui su Radio Città Aperta Rock Trotter, direttamente con i Solar Mantra. Se vi siete appena collegati, ragazzi, erano già qua un pochino di tempo prima, ma eccoceli di nuovo. Risalutiamo per, insomma, chi
1: ciao,
0: si è collegato
1: grazie.
0: Adesso.
1: Ciao.
0: Mi raccomando, vi ricordo anche il numero per interagire con la nostra diretta, il numero WhatsApp 340 197 4468, e abbiamo una novità rispetto all'altra volta, perché siamo anche in collegamento video, non ve l'ho detto. Aspetta, però vi devo ancora mettere, perché prima ve lo dovevo dire per correttezza, certo. Poi se siete d'accordo lo metto.
1: Ci facciamo belli, un attimo, e siamo brutti.
0: Lui è comunque la voce più radiofonica possibile.
2: Sì, vabbè.
0: Cioè si sente proprio il basso.
1: E invece non faccio radio, sono, sono qui giusto per allietarvi questi pochi minuti.
0: Vabbè ragazzi, quindi dicevamo prima che l'ultima intervista risale al 6 dicembre 2021, sono andata a controllare perché non è che mi ricordo tutto, anzi prima ho pure sbagliato il nome del vostro album, che ripetiamo è State of Joyful Lightness.
2: Perfetto.
1: Yeah.
0: Ce l'ho fatta, no, di solito non va così, ve lo dico, di solito va meglio. Comunque, che cosa è successo in tutti questi anni? Innanzitutto, così, cosa vi viene per prima cosa?
2: Vado io?
1: Vai.
2: Allora, la prima, l'ultima volta eravamo con il pezzo mancante del Solar Mantra, che è il presidente, che salutiamo, che è Simone Bianchini, che è il fondatore dei Solar Mantra. E da allora noi eravamo qua a presentare il nostro primo album, che era Away, e sono successe tante cose. C'è stato un grande fermento creativo, artistico, che ci ha fatto approdare al nostro secondo lavoro, che appunto è State of Joyful Lightness. È un disco concettualmente proprio diverso, e adesso faccio parlare anche Falcor, che è al basso, e Francesco, che è il chitarrista di Solar Mantra, che spiegheranno anche loro, insomma, cosa è successo anche tecnicamente, no? Rispetto al passato. Insomma, è stato il prodotto di una scelta consapevole, artistica, che ci ha fatto appunto creare questa cosa che ci piace molto, insomma.
1: Vabbè, c'è da dire anche che in mezzo c'è stato un cambio di formazione.
0: Ecco, importante.
1: Perché il buon Falcor, che è qui presente per gli amici, Carlo
3: Volte Hitoina, no?
1: Sì,
3: esatto.
1: Che già era presente nella prima formazione dei Solar Mantra in veste di chitarrista.
3: Esatto, registrato con i Solar Mantra il primo EP è uscito nel ormai
2: 2017,
3: quindi ormai quasi 10 anni fa. Ho saltato a pie pari la pubblicazione di Away, che è stato il primo full length di Solar Mantra, ma rieccoci qui più forti di prima con il nuovo disco.
1: Vabbè, sì, perciò insomma con la formazione aggiornata. Quindi abbiamo anche fatto dei figli nel mentre, perché
0: I
1: Solar Mantra soprattutto fanno figli.
2: C'è da dire questo, infatti Francesco è diventato papà.
0: Beh, allora auguri.
2: Quanti giorni fa? 3 giorni fa.
0: No, auguri.
1: No, 10 giorni fa. Per la seconda volta, però.
0: Augurissimi.
1: Grazie. Pure il presidente ha fatto dei figli.
2: Sì.
1: Tutti fanno dei figli qua
0: siete
1: dentro.
0: Siete riprodotti, ecco.
1: Sì, perciò, poi per carità, siamo anche pessime persone, poco organizzate, perciò tra una cosa e l'altra ci mettiamo tanto a fare le cose, però sempre col cuore.
0: Beh, infatti, cioè, anche per essere venuti qua, comunque, cioè, non mi sembra che vi siete organizzati male.
2: Questo,
0: no?
2: Diciamo che abbiamo fatto il secondo disco apposta per
1: venire
2: qua.
0: E adesso inizia, capito? Diciamo chi parla.
2: Sono Tommaso, sono il cantante. E comunque quello che volevo dire è che questo nuovo disco è completamente diverso, perché l'abbiamo registrato in presa diretta.
0: Mm-hmm.
2: E proprio con la volontà di dare una resa più ruvida anche ai suoni, e penso che ci siamo riusciti. Ironicamente abbiamo chiamato il disco State of Joyful Lightness proprio perché invece abbiamo dato un po' più di gravità a quelle che sono le nostre sonorità, sostanzialmente.
0: Perfetto, perfetto. Abbiamo ascoltato quindi questa traccia, questa prima traccia, Brand New Grave, che è il primo singolo, se non sbaglio, estratto dal disco. Però ci andiamo a sentire anche qualcos'altro, giusto per dare anche idea agli ascoltatori, alle ascoltatrici, insomma, dell'evoluzione anche che c'è stata un po' del vostro sound. Questa è Dynamite, sempre i Solar Mantra.

0: della Dynamite Isolar Mantra da State of Joyful Lightness, che poi questo titolo da dove viene? Non rido perché appunto,
1: allora prima l'ho cerco sbagliato. di ricordarmi, allora c'era quel periodo in cui giravano quei meme su Instagram tipo, che ne so, Giuseppe Simone in dolce stil novo, okay. Sai, queste cose qua. A un certo punto credo fosse
2: Bigiogero, era
1: Bigiogero, giusto? Bigiogero, sì, ok, era Bigiogero, giusto. E fanno una traduzione in dolce stil novo di non mi ricordo cosa, che diventa
2: il famoso processo in cui li diceva dignitosamente brito.
1: Sì, sì, sì, sì, era quello. Però a un certo punto dice stato di
2: Gaia Levità.
1: Okay. Che abbiamo pensato fosse un titolo strepitoso. E niente, l'abbiamo soltanto tradotto in inglese.
0: È una cosa un po' nerd.
1: È una cosa un po' nerd, ma è anche, insomma, è esattamente l'opposto di quello che c'è nel disco.
0: Ok, cioè, sì.
1: E perciò volevamo che fosse chiaro il messaggio.
0: Proprio preciso.
1: Sì, anche la copertina è esattamente l'opposto, perciò.
0: Infatti parliamo un po' della copertina del disco, dell'artwork, facciamo anche i primi nomi, citiamo i primi nomi e ringraziamenti anche. Prego.
2: Sì, allora, la copertina è stata fatta dall'artista americano che ha fatto anche il primo artwork per Away.
0: Si vede.
2: E praticamente lui ha, esattamente come nell'altro caso, ha voluto sentire prima in bozza delle registrazioni, si è chiuso nel suo piccolo mondo antico per una settimana e ha partorito questo figuro che è una specie, è un misto tra Lemmy e non so che cosa, è l'uomo roccia dei Fantastici 4,
3: anche un po' Tony Iommi.
1: Infatti lui l'ha chiamato Lemmy Iommi.
2: Esattamente, lui
1: no, è vero, l'ha chiamato così.
2: Sì, lui proprio ha sentito un po' di Sabbath, un po' di sonorità anni 70 e ha creato questa figura che è un po' a metà tra queste due icone del rock, e ha fatto il tutto con delle colorazioni anche che ricordano un po' i Sabbath del periodo, no, degli sì. anni 70. Quindi ci è piaciuto, ci siamo innamorati e gli abbiamo dato l'ok.
1: Che l'artista in questione è Eli Quinn, perciò potete andarvelo a cercare, insomma il suo stile è abbastanza inconfondibile.
3: Ha realizzato effettivamente tante copertine di dischi Stone, che è, direi, indimenticabile la copertina di Singularity dei Wofet, okay. Una grandissima band stoner che adoro, e lo stile di Eli è assolutamente riconoscibile per questi ghirigori e tutti questi dettagli che mette all'interno dei suoi disegni. Veramente lo apprezziamo tantissimo.
0: Assolutamente, è molto bello. Ricorda anche un po' Lovecraft, non lo so, per sì, forse la dimensione certo. horror che crea, certo. che riesce a creare. Ho letto, insomma, vabbè, adesso ne parliamo più tardi di questa cosa. Comunque, c'è Tom che mi guarda sempre in quella maniera, che mi fa sentire in ansia, ti giuro, in tutti questi anni.

0: Niente, oggi pensa, va così. Oggi
1: pensa che vibes che mani.
0: Nessuna professionalità proprio, assolutamente. Comunque, io direi anche di far ascoltare, adesso magari pensateci nel frattempo, di far ascoltare qualcosa che venga sia dalle vostre influenze o che vorreste fare ascoltare, non proveniente dai Solar Mantra ovviamente, certo, ma proveniente da una dimensione, direi, o stoner o quello che volete voi. Adesso le guardavo un po' i video, tra l'altro voi siete ancora sotto Argonauta Records, tra l'altro,
2: sì, sì, sì.
0: Come Away, come il primo album, e nella descrizione di Argonauta Records viene fuori stoner, doom, qualche altro, insomma, chi più ne ha più ne metta. Post metal label, cioè loro si occupano di tutto questo.
1: Sì, sì, loro si spaziano un pochino, noi pure un po' spaziamo, però non post metal, dai, quello no.
0: Allora, magari parliamone dopo di questa cosa del genere, anche se l'altra volta abbiamo detto che i generi musicali sono solo l'etichetta, bla bla bla bla e tutto quanto, però qualche cosa bisogna dire sulle sonorità, dai, a questo punto. Vabbè, passiamo al prossimo singolo, che è A Vetrana, così ci siamo levati in senso positivo, sì, ovviamente, tutti i singoli dei Solar Mantra da questo secondo album, e poi parliamo delle sonorità A Vetrana.

0: Vetrana Isolar Mantra, e tra l'altro è presente, ricordiamolo, il video per questo singolo che stavo anche rivedendo qui, insomma voi non lo potete vedere, forse con le tecnologie qualcuno riesce a farlo vedere qui su Radio Città Aperta, io in questo momento non sono riuscita a farvelo vedere, ma andate su YouTube, come dicevo prima il canale poi di Argonauta Records, e tra l'altro era presente anche il video lyrics, se non sbaglio, per Dynamite. Giusto, potete parlare.
1: Sì, giusto, non so perché.
0: Siete qui apposta.
1: Hai ragione, facciamo i gesti.
0: E, tra l'altro, vabbè, questa ragazza, vabbè, penso che... Di cosa parla questa canzone? Ah, ecco, prima che mi sbagli, perché...
1: Allora, la canzone sostanzialmente parla dello stalking, in sostanza. Cioè, una... abbiamo voluto...

0: Anche col video un po' quello che succede nelle varie aree del fenomeno, cioè quindi come viene visto dal carnefice, in questo caso dall'uomo, e come viene subito e percepito dalla donna, no? Quindi l'uomo che incolpevolmente pensa di voler semplicemente conquistare una donna, manifestando il suo desiderio di appartenenza verso questa donna, e come la donna invece subisce questa eccessiva intraprendenza, no? È una situazione che capita tutti i giorni, come la totalità dei brani di State of Joyful Lightness sono autobiografici, non che abbia subito io dello stalking, ma ho persone a me vicine che mi hanno raccontato di alcune esperienze che ho voluto riproporre in questo testo, ecco.
1: Ne abbiamo parlato invece di Dynamite.
0: Dynamite invece,
1: Dynamite.
0: che nasce come un altro con un altro titolo, però invece è contro chi si approfitta delle band emergenti, sostanzialmente. Quindi è un po' un nostro grido di protesta verso lo showbiz della musica in Italia e di tutti quei faccendieri, di quei personaggi che millantano di poter aiutare e favorire la crescita professionale di alcuni artisti, ma che in realtà se ne approfittano e basta.
1: Voi ne avete avuto esperienza, direi, in questi anni.
0: Ovviamente sì, uno con un culone grosso, come si dice nel testo, quindi.
1: Non in senso
0: No,
1: figurativo.
0: no, figurativo, no, non facciamo body
2: No,
0: shaming,
1: ah, ok. Ah, sì, perché adesso figurati.
2: Culone grosso è una metafora.
0: Esatto.
1: E anche, vabbè, i colori che vengono usati, scusate, nel video di Avetrana servono per distinguere, però secondo me ci stanno anche un po' per raccontare.
0: Beh sì, queste scelte tecniche poi le abbiamo totalmente devolute alla nostra regista Adelaide, che ha realizzato questo. Scusate, ma non mi vengono i cognomi.
2: Adelaide Fiori,
0: Fiori, Fiori, scusate.
2: salutiamola. Ciao Adelaide.
0: Ciao Adelaide! È che sono un po' anziano, però comunque sia, lei ha avuto, diciamo, lo scettro della direzione artistica, quindi anche tutte queste scelte cromatiche e anche il nostro coinvolgimento come in dei cameo è stato tutto una sua idea.
1: Ok. Allora, dicevamo prima, è arrivato il momento di parlare un po' di queste sonorità, perché in realtà in Avetrana si sente anche un bel giro di chitarra, quindi direi che le sonorità di questo nuovo album, State of Joyful Lightness, lo dirò adesso fino alla morte, praticamente, mi viene bene. E sono molto più pesanti rispetto ad Away,
2: Sì,
1: ecco. Vero, Francesco?
2: diciamo che probabilmente dei riff sono un po' più metal,
1: Sì,
2: e
1: esatto.
2: infatti, come il buon Falcor mi ricordava, che
0: Esatto,
2: cosa è
0: esatto.
2: successo? Una
0: Quando
2: cosa
0: sono
2: incredibile.
0: tornato nella band, ho subito sentito questo suono di chitarra che si era trasformato dalle sonorità atmosferiche un po' desert, di quando ero io alla sei corde, alle sonorità assolutamente metal condite da shredding forsennato del professor Carretti. E tant'è che ho sottomesso la band Solarmante all'interno dell'enciclopedia Metallum, Metal Archives, un famoso sito che raccoglie solo band esclusivamente metal, una selezione rigorosa
2: E
0: all'ingresso.
2: perciò siamo metal e
0: Apparentemente siamo metal.
2: sottomessi all'enciclopedia Metallum.
1: Esattamente.
2: Okay.
1: Siete passati a The Dark
2: Sì, sì, sì.
1: Side.
2: Sì, sottomessi però all'enciclopedia
1: Siete
2: Metallum.
1: categorizzati, ecco,
2: Sì.
1: più o meno.
2: Però diciamo che insomma noi siamo abbastanza eterogenei a livello di sound, perciò dei passaggi sono un po' più sullo stoner, quello canonico anni 90, e delle cose sono un po' più metallare. Per esempio Avetrana ha questo riff, diciamo, del ritornello, che è molto metal, anzi è quasi tipo la Mastodon, insomma, perciò alla fine penso che vincano un po' le nostre idee di canzone, perché ci stanno i riff, c'è ovviamente la voce di Tommaso con i suoi testi, che dà anche un'altra impronta, perché lui viene più dal grunge, probabilmente più da un certo tipo di approccio alternative, e non solo, pure da cose anni 80, e dà un certo un certo colore al nostro sound. Insomma, non credo che ci si possa catalogare come stoner e basta, ma non perché siamo contrari a questa definizione, è semplicemente che chi cerca solo, non lo so, i Caius forse ci ascolta e non trova soltanto quella roba là. C'è il passaggio più psichedelico, quello più pesante, ci stanno dei riferimenti, ecco, a Brand New Grave, a un intro che è quasi funky per certi versi, perciò insomma noi pensiamo a scrivere le nostre canzoncelle e poi escono come escono.
1: Beh, insomma, direi che anzi è importantissimo sconfinare al giorno d'oggi, perché un po' queste definizioni che sono limitanti, ecco, ad un certo punto, forse. Quindi ho intervistato, tra l'altro, da poco, vabbè, non c'entra niente, ve lo racconto, perché sono molto contenta di questa cosa, ho intervistato gli Scream da poco. E loro, tra l'altro, nei loro lavori, ecco, non sono prettamente hardcore punk, ma ovviamente spaziano anche nell'hard rock, nel reggae, eccetera, eccetera. E quindi tutti gli chiedono questa cosa. Sembra che bisogna per forza, no, riportarsi poi a determinati canoni musicali, però, insomma.
0: Cioè, tu ci conosci, questa è una cosa che noi rifiutiamo ampiamente.
1: Esatto.
0: No? Cioè, perché la categorizzazione è nemica dell'arte, quindi se uno ha un'influenza e ha voglia di esporre, di esprimere un concetto come gli viene più naturale, si può anche valicare, no, il limite di una categoria, quindi perché no?
1: Assolutamente, ma proprio per questo ne voglio parlare con voi, proprio perché insomma siete contro la categorizzazione, ecco, avete qualcosa da dirmi a proposito? Vabbè, avete pensato a qualche artista in particolare? Magari se non avete ancora pensato, mandiamo la prossima canzone.
0: Mandiamo la prossima, ci siamo quasi.
1: Ci siamo quasi alla decisione. Ci andiamo a sentire quindi a Palusa, che adesso mi viene in mente tipo la traccia scelta dal pubblico.
0: È così. È praticamente stata una grande... No, perché comunque ci garba anche a noi come pezzo. Però
2: sì,
0: è stata molto apprezzata e acquistata anche come singolo... da tante persone, insomma.
2: Sì, sì, sì, uno dei più apprezzati sicuramente.
1: Sì, ma infatti quando Tommaso mi ha passato, insomma, l'album per farmelo ascoltare, l'ho scelta anche io senza saperlo poi, quindi insomma mi sembra la scelta più saggia al momento. Ci andiamo a sentire quindi qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta i Solar Mantra con Appalusa.

0: Appalusa da State of Joyful Lightness e Solar Mantra. Siamo tornati in diretta qui su Radio Città Aperta a Rock Trotter. E quindi Appalusa di cosa ci va a parlare? Tra l'altro il titolo, cioè proprio non lo sappiamo.
1: Allora, Appalusa invece va a toccare uno dei temi che sono anche, se vogliamo, un po' ricorrenti, no? È questo volersi affrancare da un po' gli schemi sociali, no? Quindi ho pensato a una razza di cavalli che era quella degli Apache, no? Quindi che mi restituiscono sempre di più l'idea di libertà, e quindi parla proprio di questo, no? Delle persone che sono in qualche modo costrette nei loro contenitori, no? Nella loro vita di tutti i giorni, che invece anelano a una vita diversa e quindi in cui potersi esprimere più liberamente, no? Nelle loro emozioni, nei loro desideri, no? E accettare sempre meno compromessi. Quindi okay. Questo è il senso della canzone, fondamentalmente.
0: Ok. Beh, non abbiamo parlato, insomma, della collaborazione di questo album con Danilo Silvestri, che è servito anche come coproduttore e ingegnere del suono.
2: Sì, Danilo ci ha ospitato nel suo studio.
1: E qua, scusate, qua Falcor deve fare il suo proclama rispetto all'utilizzo del digitale.
0: Cioè?
2: Com'è lo slogan che abbiamo utilizzato? Dite sì ai Solar Mantra, dite no al digitale. No, perché abbiamo registrato il disco utilizzando equipaggiamento analogico nello studio di Danilo a Monteverde, e diciamo in presa diretta, quindi ci siamo ritrovati tutti nella stessa stanza a percepire il suono, non solamente in cuffia ma anche col fisico. E insomma, siamo estremamente soddisfatti dal risultato ottenuto, e ovviamente non passando da strumentazione digitale.
0: Quanto è bella questa cosa, sì. Nel senso, questa ricerca, fondamentalmente. Io penso che, insomma, anche a livello underground, per tutto quello che ho sentito, si possa fare una maggiore, anzi, ricerca, forse, a volte, no? Delle sonorità, oltre che delle parole, sicuramente, però proprio delle sonorità, del modo di produrre, di registrare e anche di comporre, forse, nell'underground, dico.
1: Sì, ma fondamentalmente è un po' tutto collegato, no? Perché anche la ricerca a cui tu fai riferimento, e che bene o male anima un po' tutti noi, deriva dall'ascolto, inevitabilmente, no? Quindi vivere di musica, farsi nutrire dalla musica e captare nuove influenze da diversi generi significa anche incuriosirsi e cercare di trovare dei modi sempre diversi per esprimersi. Anche la scelta di un suono, la scelta di un modo di registrare è uno strumento di innovazione, anche se si usano mezzi degli anni 70, però è qualcosa di nuovo.
0: Beh, assolutamente, assolutamente. Gli ascolti sono fondamentali. E, a proposito di ascolti, che dite che, vabbè, è passato poco tempo da quando ve l'ho fatto ascoltare la traccia, però mi ricollego a quello che dicevi, proprio insomma, per parlare degli ascolti. Perché? Perché abbiamo deciso, anzi, i ragazzi hanno deciso non di passare una traccia che, diciamo, le accomuna, una band che le accomuna sempre, di cui abbiamo parlato anche la scorsa volta, i Caius. Anzi, vi ricordate che vi avevo raccontato quell'aneddoto? Praticamente io avevo iniziato a scrivere di musica e avevo iniziato proprio con i Caius, quindi insomma.
3: Ha iniziato bene.
1: Ricordo perfettamente, è per questo che siamo parenti, no?
0: È per questo motivo che sono qua, i ragazzi. Invece questa volta i ragazzi hanno deciso di passare i Danzig. Perché avete deciso di passare loro?
1: Guarda, fondamentalmente perché nelle numerose recensioni che abbiamo ricevuto, e senza tema di risultare anche un pochino spocchioso, sono tutte bellissime, cioè insomma sono, vabbè, niente, allora sono io che le vedo in ottica positiva.
3: Sì, no, no.
0: Non c'è niente di mai ogni tanto, è autoincensarci.
1: Cioè, sto disco è piaciuto, e molti che ci hanno ascoltato, anzi alcuni ci hanno ascoltato con un po' più di attenzione, ci hanno associato, oltre ai soliti Caius e comunque sia quelli un pochino più, passami il termine, scontatamente riferiti al nostro genere, ci hanno ficcato dentro qualche volta i Danzig, no? E in effetti, andando a ascoltare la loro produzione, qualche assonanza c'è, quindi
3: vabbè, diciamo che i Danzig hanno avuto questa, insomma, questo mix di hard rock, metal e doom che non è neanche lì ben definito. Poi certo Danzig faceva il crooner prente con la voce, che all'occorrenza pure Tommaso lo potrebbe fare, però ancora non l'abbiamo sfruttata, sì, questa sua qualità.
1: C'ho anche la giacchetta.
3: Sì, sì, la giacchetta. Beh, ti sarebbe gessato alla...
0: a Natale.
3: Alla Polanca. Sì, sì, sì, alla Polanca. Beh, bello. E perciò diciamo un po' questa, questo mix tra hard rock che abbiamo pure noi e delle cose un po' più verso il metal, un po' forse anche lo humor che c'è di fondo,
0: sì,
3: perché comunque siamo dei grandissimi cazzoni. Quello, alla fine, sì, della
0: humor
3: fiera.
0: Nero, black humor.
3: Beh sì, sì, sì. Poi io per esempio sono anche molto fan di Type O Negative, quel mondo lì.
0: Si sente un po' anche.
3: Ma no, per me lui è uno dei migliori scrittori di quegli anni, cioè nel senso, se me lo chiedi a me, c'è stavano i Pantera, i Type O Negative e un po' di altre cose, ma a livello di scrittura Peter Steele uno dei numeri uno. E perciò, cioè, anche degli altri amici, qualcuno che ci è venuto a sentire live, sì, ha, sì, tirato fuori questi Danzig che insomma non sono forse il primo riferimento che può venire in mente ascoltandoci, però se ci ragionate un attimo, cioè, c'è qualcosa là sotto.
0: Beh, secondo me anche come voce proprio, non lo so, tira fuori delle immagini, delle atmosfere,
1: sì, sì, sì,
0: che ci stanno,
1: sì. Molto evocativo, molto evocativo.
0: Ma quindi, vai.
3: Il buon Tom comunque non è un cantante stoner che si rifà solamente agli anni 70 o che si rifà, non lo so, alle urla di Conan e il guerriero, no, dico proprio Conan il guerriero, no, Conan il gruppo, dico proprio, cioè che si rifà quel mondo lì, cioè lui, sì, esatto, lui è un cantante comunque un po' più anche lì eterogeneo sugli ascolti e su, sì, quello, sì, che poi tira fuori ed esprime anche sui registri che utilizza. Lui è tanto influenzato da Josh Homme, poi
1: sì, io poi purtroppo parlo. Questa è, ce l'ho, c'ho una passione per i Queens of the Stone Age, ed è un po' anche quello che mi lega a quel mondo lì, Caius, e tutta l'evoluzione che c'è stata dopo. Io amo molto quella che, l'evoluzione che ha avuto quel gruppo, quindi sì, sì, mi piace questo tipo di approccio artistico, ecco.
0: Si parte da lì, però poi si continua in un altro modo. Quindi adesso veramente abbiamo voglia di ascoltare Danzig con Devil's Plaything.
3: Yes.

0: Beh, direi che ci sta proprio, la voce di Danzig qua. Assolutamente. Come influenza, intendevo.
1: Sì, sì, ma sì.
2: Guarda, il primo a farmelo notare è stato Matteo Pacini, che è un mio compagno di classe delle superiori, a cui io feci ascoltare qualche anteprima, e lui fu il primo a dirmelo. E lì per lì gli diedi peso, anche con una certa...
3: Beh, direi che ti è andata di lusso.
2: La voglia, cioè, infatti ero lusingatissimo di questa cosa. Poi ricicciò da in qualche recensione, quindi insomma è stato interessante.
0: A chi fa un ascolto proprio preciso e conciso poi alla fine, no?
2: Certo.
0: Va bene ragazzi, quindi parliamo un po' dei prossimi live dei Solar Mantra, se ce ne sono in programma, se ce ne sono all'orizzonte.
1: Sì, allora ci stiamo organizzando prevalentemente per l'autunno, perché siamo i Solar Mantra, ma in realtà ci piace il fresco.
2: Assolutamente.
1: E, allora, per adesso abbiamo un 24 ottobre a Frascati al Pink Rabbit, e prossimamente comunicheremo anche altre date. Sicuramente ce ne sarà un'altra al Metropolis.
3: Nonché un'altra su Roma, con tutta probabilità Wishlist Club.
0: Ok.
1: Ma di quelle aspettiamo di comunicarlo per vie ufficiali. Però insomma ci sono un po' di cose che bollono in pentola per l'autunno.
0: Va bene, assolutamente.
2: Ricordiamo i canali dove verranno veicolate queste informazioni, che sono il nostro canale Instagram e Facebook ufficiali.
0: Che si chiamano?
1: Solar Mantra Stoner e Solar Mantra, underscore
2: basta.
1: Band.
2: Solar Mantra basta.
0: Voi avete anche, tra l'altro, della musica sparsa su, cioè non solo su Spotify, ma anche da altre parti.
1: Su tutte le piattaforme.
2: Certo,
0: questo ricordiamolo.
3: L'etichetta gestisce per noi la distribuzione su tutte le piattaforme esistenti di streaming, ma gestiamo invece autonomamente la nostra pagina Bandcamp, che è la piattaforma numero uno per il rilascio della musica in maniera indipendente. Quindi trovate su Bandcamp non solo la musica, i dischi, ma anche il merch, le magliette, tutto quello che si può acquistare.
2: Succosissime, oserei dire.
1: Perciò se volete sostenerci, andate sul nostro Bandcamp e potete sostenerci direttamente.
0: Ci sono anche le magliette nuove con
1: certo.
0: Il logo.
2: Bellissime, bellissime.
0: Mi interessa particolarmente quella
2: so,
0: della...
2: Hai ragione.
0: Quel mostro.
2: Busseremo coi piedi.
0: Benissimo, benissimo ragazzi. Beh, che dire, e invece altri live a cui parteciperete? Io tempo fa te ne avevo detto uno un po' succoso, di altre band intendo, cioè quello dei Fumancio.
2: Guarda, questo adesso lascio la parola a Falcor, perché
0: tanto per tornare allo store
2: è molto più politico di me.
3: Ah, è una data straordinaria quella che c'è ai primi di agosto.
0: Sì,
3: no?
0: L'8
3: agosto ci saranno i Fumancio e gli Stone Jesus, che sono due band straordinarie, che credo entrambe alla prima data su Roma.
0: Esatto, l'unica data forse in Europa. No, in Europa no,
3: wow.
0: Mi sembra un po' troppo.
3: In ogni caso, Fumancio storici nel mondo dello stoner, Stone Jesus un po' meno storici, però straordinariamente conosciuti grazie a canzoni come I'm the Mountain, che la conoscono un po' i sassi.
1: Vabbè, quel disco, quel disco era un gran disco.
0: Benissimo, benissimo. E l'ultima domanda: vi ricordate con particolare piacere magari un'esperienza di live in tutti questi anni? Ricordiamo che vi siete fondati, non so se si dice, avete fondato, Simone ha fondato i Solar Mantra nel 2018,
2: 17. 16 addirittura.
0: Vabbè,
2: forse.
0: Quegli anni...
3: Sì, 2016.
2: 2016 sì. C'è stato proprio il primo embrione dei Dirty Solar Mantra. E poi da lì ha avuto un'evoluzione.
3: All'epoca una band strumentale. Tommy arrivò circa un anno dopo, un anno e mezzo dopo, e poi iniziò l'avventura col primo EP, eccetera, eccetera. Sicuramente per quello che mi riguarda, il live che ricordo con più piacere è quello in cui supportammo gli Orange Goblin al Traffic, una band leggendaria per noi, quindi suonare insieme a loro fu una soddisfazione immensa.
0: Eh beh, direi di sì. Assolutamente.
2: Lui è enorme. il cantante è veramente
3: Ben
2: enorme.
3: Ward, sì, Ben sì. Ward, gigantesco,
2: veramente enorme.
0: Assolutamente. Va bene, penso che abbiamo detto tutto, ma se insomma volete continuare a sentire Solar Mantra, vi hanno dato la possibilità di farlo attraverso i loro canali. Noi siamo giunti tra l'altro anche al termine della puntata, adesso ci andiamo ad ascoltare qualcosa. Mi raccomando, vi ricordo ancora una volta il secondo album, e adesso metteremo tra l'altro il podcast qui su Radio Città Aperta dei Solar Mantra, qui quindi State of Joyful Lightness. Adesso facciamo anche la foto con i ragazzi. Ci andiamo ad ascoltare l'ultima traccia, Morning Glory.
2: Grande, wow. Grande, è stata una...
0: Che ricorda gli Oasis.
2: No, guarda, non c'è niente di più lontano dagli Oasis che noi altri. Però Morning Glory è una traccia che ci ha molto favorevolmente stupito, perché ovviamente ci piaceva, l'abbiamo inserita nella tracklist, però forse è quella che ha reso di più dopo la registrazione, no? Non
1: sì,
2: so se
1: sì,
2: siete
1: sì,
2: d'accordo
1: sì.
2: Anche voi, e quindi ci piace particolarmente.
0: Bene, bene, bene. Ringraziamo ancora i Solar Mantra nuovamente per essere venuti fin qui in questa giornata così calda, anzi forse ne verranno anche peggio, tra l'altro. E ci andiamo ad ascoltare quindi Morning Glory. Ciao ragazzi, alla prossima allora.
2: Ciao,
1: ciao
2: ragazzi,
1: Eleonora, grazie. Ciao.

Ed erano i Solar Mantra con Morning Glory. Io ringrazio ancora la band per essere stata qui con noi in studio presso gli studi di Radio Città Aperta, e siamo giunti quindi al termine di Rock Trotter per oggi, puntata del 13 luglio 2026. Dopo di me Miro Barsa e Cats & Jammer, notizie di spazio, scienza e tecnologia, e quindi ragazzi ci sentiamo prossimamente sempre su questi spazi, come si suol dire, e buona serata a tutti e a tutte. Questa è Monroe.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Puntata numero 162, 162esimo episodio, e come disco novità avremo gli Horselords da Baltimora, il loro sesto disco intitolato Demand to be Taken to Heaven Alive, e come disco del passato gli inglesi del 1984, Matt Bianco, Whose Side Are You On? Ebbene, quindi di questo album dai suoni più jazz, latin e pop ne parleremo più tardi. Ora ci concentriamo sugli Horselords, che propongono invece un sound ripetitivo, ciclico, ma dove all'interno ci sono delle poliritmie, dove ci sono degli movimenti musicali circolari, ma che nello stesso tempo in ogni piccolo cerchio hanno quelle piccole variazioni che sono figlie anche di musicisti assai preparati, ma che non diventano schiavi della tecnica, bensì la mettono a servizio di un qualcosa che possa ipnotizzare. Tra l'altro, in questo nuovo lavoro hanno aggiunto anche degli elementi di fiati e delle voci che intervengono non con la classica strofa, ritornello, ma con, ecco, degli interventi un pochino più di chiave minimale, quasi effettati in certi passaggi. Insomma, il gioco musicale di questa formazione è veramente interessante. Gli amanti della musica kraut tedesca, gli amanti di un certo post rock più ripetitivo figlio dei Tortoise, gli amanti anche di certe sonorità afro troveranno veramente soddisfazione nell'ascolto degli Horselords, gruppo ancora di culto ma che insomma si sta facendo sempre più conoscere meritatamente. Eccoli qui, allora, ripeto, l'album è Demand to be Taken to Heaven Alive, il loro sesto per quel che riguarda gli Horselords come disco novità qui all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta.

Ebbene, ci siamo gustati come disco novità il sesto lavoro degli Horselors, degli statunitensi Horselors, l'album intitolato Demand to be Taken to Heaven Alive, e quindi siete all'ascolto di 33x2, questa trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari, e in questa puntata numero 162 come disco del passato daremo spazio tra poco al primo lavoro del 1984 dei britannici Matt Bianco, Whose Side Are You On, e quindi ci gusteremo delle positive vibrazioni pop, jazz, latin, bossa, e questi erano alcuni degli elementi musicali di questa formazione che nacque in un periodo britannico sicuramente ostico. Si veniva dal punk, si veniva e si viveva il thatcherismo, si viveva un sound anche di denuncia, con gli scioperi dei minatori, quindi sonorità aspre che venivano da certi circuiti del post-punk e della sperimentazione dell'industrial. Dall'altra nascevano o già erano nati i New Romantics, che davano un tocco di colore e di vitalità a quel periodo sicuramente tormentato per l'Inghilterra. Ma poi c'erano anche formazioni invece di stampo, ecco, più musicale, collegato ad elementi, come ho detto prima, di latin, jazz, pop, soul. Pensiamo ai Carmel, ai Style Council, a Sade, tanto per fare dei nomi. Ma c'erano anche Matt Bianco, guidati da un sound sicuramente ammaliante, che ebbe grande successo con questo disco, sia in Italia che nel resto d'Europa si fecero notare assai. Io adesso li ho recuperati, li ricordavo già dall'epoca, ma vedendo recentemente uno special dedicato a Disco Ring, storica trasmissione che andava in onda sulla Rai principalmente la domenica nella prima parte degli anni Ottanta, beh, sono apparsi a un certo punto anche Matt Bianco, e riascoltandoli ho detto: cavolo, però mica erano male. E infatti poi me li sono andati a recuperare ben bene, e devo dire che soprattutto questo primo lavoro è assolutamente accattivante, mi va così di condividerlo con voi. La voce femminile, quella di Basea, che poi intraprenderà una carriera solista, lei che così fa da cori e da contraltare al cantato, diciamo, più protagonista maschile di Mark Riley. E poi c'erano le indubbie capacità compositive e musicali del terzo Danny White. Insomma, mainstream d'epoca che funziona molto di classe, così come erano molto di classe tante realtà di quel periodo che ho anche citato prima, ripeto, primi fra tutti ad esempio Sade e Style Council. Ma in Matt Bianco vengono ricordati ancora molto bene, hanno continuato la loro carriera con alterne fortune, sono ancora in giro, però insomma noi li andiamo a ripescare quando erano più che mai giovani, con questo album assolutamente godibile, che ben si abbina al clima così più estivo e magari vacanziero che magari alcuni di voi stanno vivendo in questo periodo. E allora buon ascolto, Matt Bianco all'interno di 33x2 qui su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

artistiche di 50 anni fa, quindi stiamo affrontando ormai da più di 6 mesi il 1976. Prima di entrare nel dettaglio e spiegarvi qualcosa che riguarda le 2 ore che trascorreremo insieme, vi ricordo che 340 197 4468 è il numero da utilizzare per mandarci messaggi WhatsApp, Telegram e SMS. Intanto comincio col dirvi qualcosa che avverrà più in là, perché facendo caso a questa coincidenza della nostra trasmissione nello stesso giorno della festa nazionale francese, del ricordo appunto della presa della Bastiglia del 14 luglio del 1789, mi è sembrato carino includere nella scaletta anche i brani di un artista francese che nel 76 pubblicava un album di cui ci occuperemo appunto più in là. Però non anticipiamo troppo, perché cominciamo come di consueto con la nostra rubrica Visti in prima visione. A breve il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ci racconterà un film del 1976. Film tedesco di un regista che abbiamo già affrontato, un autore importante per i suoi film usciti negli anni precedenti a questo. E anche nei casi precedenti lui si affidava ad una band importante tedesca, i Popol Vuh, per la colonna sonora, cosa che avviene anche in questo caso. Prendo la rincorsa perché non ho molta dimestichezza con il tedesco, perché vorrei annunciarvi il titolo del brano con il quale ci avviciniamo al racconto di Marcello Gerardi. Si tratta, come dicevo, dei Popol Vuh, Das Lied von den Hohen Bergen, speriamo bene.

0: Riprovo ad indovinare il titolo di questo brano dei Popol Vuh, Das Lied von den Hohen Bergen, che è appunto uno dei brani compresi nella colonna sonora del film di cui ci parla Marcello Gerardi, che con grande piacere torniamo ad accogliere ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
1: Eccomi qua, buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno a te. Allora, ho detto solo che era un film tedesco, che insomma mi sembra doveroso farlo presente, però insomma il resto ovviamente come al solito lo lascio a te.
1: Sì, parliamo di un grande film tedesco che a suo tempo fu poco compreso, insomma, perché è molto criptico, di Werner Herzog, Cuore di vetro, uno dei film più, forse suoi più incomprensibili, più esoterici, più misteriosi e affascinanti dal punto di vista delle immagini. E Herzog era diventato famoso nel mondo con l'enigma di Kaspar Hauser dell'anno precedente, e quindi si volle concedere un ampliamento in qualche modo della sua tematica esoterica, criptica, chiamiamola com'è, vogliamo, insomma, filosofica a suo modo, pur sapendo che andava di fronte a un film che sarebbe stato recepito in maniera contrastante, un film misterioso e visionario. E questo Cuore di vetro in effetti non smentisce le aspettative, perché specialmente a una prima visione può essere abbastanza ostico, abbastanza poco intelligibile. Peraltro è un film dove quasi tutti gli attori, tranne il protagonista Hias, che è un veggente, una specie di veggente di cui adesso parleremo, sono trattati con ipnosi, cioè praticamente recitano l'intero film sotto l'effetto dell'ipnosi di Herzog stesso, insomma un'ipnosi leggera che lui, così con l'accordo degli attori, insomma, elaborò su di loro. Scelse addirittura tra 500 candidati e scelse quelli psicologicamente più consapevoli e più adatti a poter sostenere una specie di recitazione sotto ipnosi, sotto l'effetto d'ipnosi, cioè lui dava le direttive e molte delle battute del film, che peraltro non è molto parlato, erano quasi create sul momento dagli stessi attori ipnotizzati. Comunque, di cosa si tratta? Si tratta di un film in cui che è nella Baviera, a ridosso dell'età moderna, ci si immagina, anche se il film non lo dice assolutamente, in una fase probabilmente a cavallo tra la pre-industrializzazione e l'industrializzazione,
0: sì, tra il 700 e l'800,
1: sì, tra 700 e 800, anche se, ripeto, il film non ce lo vuole dire.
0: Però di sicuro c'è un indizio, perché ci ho fatto caso, parlano di sparare, quindi già sì, c'era stata l'invenzione della polvere da sparo.
1: Sì, quello senz'altro, sì, sicuramente. E comunque abbiamo una specie di profeta visionario, questo Hias, alle porte del paese, su una roccia, che prevede il futuro, cioè praticamente prevede un futuro apocalittico. Si rende conto di essere uno che guarda al di là di quello che gli esseri umani, diciamo, sono in grado di percepire, è da una parte guardato come un messia, dall'altro con grande sospetto, però lui preconizza un'apocalisse prossima avventura, insomma, sostanzialmente. Ci sono delle immagini bellissime dove lui vede fiumi, monti, ghiacciai, insomma, tra l'altro tutte immagini stupende che Herzog in parte prese anche a Yellowstone in America, in Australia, anche perché nello stesso periodo aveva girato diversi altri film, Apocalisse nel deserto, Fata Morgana, insomma si era ispirato sempre ad eventi estremi, grandi cascate meravigliose, insomma, quindi il contatto quasi panico con la natura che vuole rappresentare la capacità visionaria non solo del regista, ma anche di questo Hias, di questo lettore del futuro, no? Di questo uomo capace di comprendere quello che gli altri non comprendono.
0: Eh sì, perché si capisce che questi paesaggi, che sono, diciamo, apparentemente solo di contorno, in realtà sì, non sono i paesaggi che circondano, perlomeno non immediatamente. la Baviera e soprattutto appunto il villaggio che è il teatro del racconto.
1: Del
0: no?
1: racconto, infatti, i grandi mari, insomma, così via. Bene, la trama è molto molto semplice, molto semplice. Praticamente si parla di un piccolo villaggio che la cui economia è retta dalla creazione del vetro rubino, quindi una rarità anche all'epoca, che a un certo punto però l'unico depositario del segreto della costruzione, della creazione del vetro rubino viene a mancare, il vetraglio, diciamo, capo, viene a mancare. E gli abitanti, oltre allo shock, se vogliamo, fortissimo per la morte di questa specie di così guida della città, insomma, di scienziato, se vogliamo.
0: Quasi un alchimista.
1: Esatto, quasi un alchimista, cioè si danno da fare, soprattutto il capomastro, per cercare di vedere chi è che poteva conoscere il segreto del vetro rubino. Ovviamente questo segreto lui se lo porta alla tomba, quindi non si riesce assolutamente a ricostruire. Ci sono tentativi continui di fare vetro, no? Di mettere in funzione la vetreria, di fare esperimenti, ma nessuno riesce a ricostruire questa formula, che rimane segreta. Capomastro, diciamo, nobilotto del luogo, investiga, chiama le persone, chiama gli aiutanti uno per uno, ma nessuno è in grado di dare indicazioni se non generiche. Quindi a un certo punto uno, probabilmente, insomma, imbevuto, insomma, anche di un senso di così, se vogliamo, della superstizione, insomma, dice tra l'altro che il sangue di una vergine può essere nella composizione di questo vetro rubino. Sicuramente tra gli altri componenti c'era il sangue della vergine, e allora con un rito macabro, perché insomma è un film cupo per molti versi, così soffuso di stranezza e assolutamente di interni bui, cioè questo capomastro decide di sacrificare un'adolescente, che era la sua servitrice, perché pensa che dal sangue della Vergine si possa ricostruire la formula per ricostruire il vetro rubino. Uccide questa povera ragazza mentre c'è una specie di rito, c'è uno che suona l'arpa, un vecchio lugubre che tra l'altro ricorre in parecchi film di Herzog e che osserva impassibile la scena, e lentamente la follia comunque si impossessa del villaggio, e Ias lo dice: ormai lì regna la follia, io non posso neanche più entrare, anche se tra l'altro questa ragazza era la sua fidanzata, quindi lui perde anche la sua fidanzata, e viene arrestato comunque, perché viene considerato, con le sue visioni, un portatore di morte,
0: un eretico,
1: no? In galera. Dopo un po' in galera finisce anche il capomastro, non tanto per l'uccisione, per nulla per l'uccisione della ragazza, ma perché in impeto di follia dà fuoco alla vetreria, quindi la vetreria gli dà fuoco, va in fiamme, non è recuperabile, gli abitanti si ribellano e lo mettono in galera. Ed è in questo dialogo tra i due, fatto di pochissime parole, che a un certo punto lui dice: forse ho capito chi sei tu, tu hai un cuore di vetro, cioè nel senso che intende dire cuore di vetro, nel senso di cuore sensibile che sa guardare oltre l'esperienza umana ed è più fragile nello stesso tempo e più resistente degli altri. Dopodiché il film sostanzialmente si conclude, insomma, che non c'ha una trama lineare, insomma, continuamente diciamo
0: spezzettato, così, se vogliamo.
1: Sì, no, ma insomma, diciamo che sostanzialmente il film è spezzato con immagini oniriche, con immagini suggestive della natura, che Herzog era assolutamente convinto, tant'è vero che, insomma, veramente non solo i personaggi estremi che in ogni film lui ci rappresenta, no? Dopo un po' ci farà un bellissimo Nosferatu, il vampiro, insomma, una sua rilettura del capolavoro di Murnau un paio d'anni dopo, ci farà la ballata di Strozek, cioè un altro personaggio estremo nell'America capitalistica. Insomma, Herzog ci descrive questo profeta, appunto, dalla parte profeta di morte, di sventura, dall'altro la possibilità di uno che trova delle strade nuove, no? È vero che il film si conclude su una magnifica roccia, diciamo, a piombo sul mare, dove c'è una persona, un uomo che fissa l'orizzonte e nel frattempo, con la splendida musica dei Popol Vuh, praticamente arrivano altre persone che stanno per anni con lui ad osservare il vuoto, osservare il mare. Dopodiché alcuni di questi si imbarcano e, immaginando una terra piatta, e dice pure questo elemento del terrapiattismo al film, immaginando la terra piatta si avviano per trovare i confini del mare, cioè dove il mare diventa un abisso, vedere la fine del mondo nella speranza di un cambiamento epocale dell'umanità. Quindi c'è pure una cifra filosofica a suo modo il film. Herzog ci lascia qui, non ci dà giudizi, ci cattura soprattutto con le sue immagini stupende, con diciamo la fascinazione che peraltro al cinema risaltava molto più netta, ed è uno dei suoi film più visionari, più poco comprensibili, perché sta dietro a tutte le cose che avvengono, diciamo, anche perché gli attori, ripeto, sono in stato di ipnosi, parlano molto poco. Non è tutto comprensibile, però il filologico più o meno del film si riesce a ricostruire, soprattutto tramite questo, appunto, Ias, che è il protagonista, che fu l'unico a non essere ipnotizzato, questo attore, e che comunque, insomma, dà un'interpretazione meditabonda e profonda e consapevole, diciamo, è l'unica persona veramente consapevole di dove il mondo, diciamo, si sta dirigendo, insomma, no? Probabilmente.
0: E come spesso accade, no? Quando si dice nessuno è profeta in patria, no? Esatto, siccome appunto ha queste capacità visionarie, a un certo punto, ovviamente, come giustamente ribadivi tu, viene considerato quasi un uccello del malaugurio, poi, insomma.
1: Un uccello del malaugurio, infatti viene sbattuto in galera.
0: E poi, ovviamente, siccome già la morte, lo chiamano il mugnaio, questo esperto,
1: sì.
0: Vetraio,
1: sì, questo vetraio,
0: praticamente aveva rotto un equilibrio sul quale si basava tutta, non solo l'economia, proprio la convivenza.
1: Gli abitanti lentamente cadono nella follia, si uccidono tra loro, insomma succede di tutto praticamente.
0: E quindi la ovviamente poi alla fine trovano in lui il capro espiatorio, lo mandano in galera. Non è molto, esatto, chiaro come lui esca da sta galera, comunque,
1: no,
0: diciamo.
1: Non è chiaro per niente, perché Fiddon ce lo spiega.
0: E non si fa neanche capire quanto tempo lui rimane dentro, tutto sommato.
1: Sì, no, non la temporalità, diciamo, di Herzog non la rispetta. Lo vediamo di nuovo.
0: Ma io penso che poi sia anche, come dire, il bello o la peculiarità di questo cinema, cioè il fatto di costringere lo spettatore a, come dire, ad accantonare certe domande che riguardano la trama, certe domande che riguardano la conseguenza tra causa ed effetto, no? E cercare appunto di lasciarsi semplicemente trasportare.
1: Il lato poetico, no? Espressivo,
0: visionario.
1: Quando parlammo un paio d'anni fa dell'enigma di Caspar Hauser, questo ragazzo trovatello che cosa aveva? Aveva le visioni. Era un visionario, era un ragazzo che era vissuto per 15 anni chiuso in una gattabuia, no? Nascosta nel bosco, veniva come trovatello, veniva ripescato, veniva lasciato con una specie di lettera di presentazione del borgomastro, e così sulla piazza, veniva preso da una famiglia che amorevolmente lo curava, lui comunque era sempre un essere fuori dal mondo. Imparava pure persino a parlare, no? Imparava ad esprimersi, cioè pure con fatica, ma soprattutto rimaneva una persona la cui immaginazione, la cui capacità di sentire il dolore della gente, di sentire dentro se stessa, era superiore alla media. Alla fine anche questo veniva comunque soppresso, perché non era comunque compatibile con la comunità,
0: con l'ordine costituito,
1: quindi ci fa sempre vedere questi personaggi estremi, Herzog, perché lui stesso si considerava un personaggio estremo, non so, Fitzcarraldo, che vedremo dopo qualche anno, no, in cui c'era un Kinski indiavolato che
0: luciferino decideva, proprio
1: addirittura decideva addirittura di attraversare con una nave le montagne, no? Quindi cioè, e lo stesso Nosferatu, questa rilettura romantica del mito di Murnau, insomma, del film Murnau, che è bello quasi come il film di Murnau, insomma, anche forse quello inarrivabile. Comunque Herzog è un poeta visionario da,
0: e oltretutto poi diverso, siccome diciamo suscita comunque inquietudine nel suo cinema, non poteva che trovare, non in questo caso ma in generale, nella figura luciferina per l'appunto di Klaus Kinski il suo praticamente il suo autore feticcio, perché l'avevamo visto anche in Aguirre, no?
1: In Aguirre, sì assolutamente, e fu anzi il primo film che girò in Italia, Aguirre, Furore di Dio, me lo ricordo bene che lo vidi al Film Studio, insomma, Aguirre, di cui pure parlammo, e ci fece conoscere Kinski molto più dei film western in cui già aveva girato, perché Kinski non era nuovo sui nostri schermi, faceva un sacco di film western del terrore,
0: ovviamente, insomma, sempre la parte del cattivo, di quello che muore che muore.
1: Comunque il loro rapporto era estremamente complesso, cioè arrivarono pure Kinski prese una pistola e minacciò di ucciderlo ad Herzog, tanto è vero che c'è un documentario che tra l'altro vi suggerisco di vedere, molto interessante, Kinski, il mio nemico più caro, in cui si ricostruisce questa fase, insomma, della loro esistenza, in cui c'era odio, amore, insomma, c'era una grande stima reciproca, una grande aggressività reciproca, insomma, quindi insomma, diciamo che in un certo periodo sostanzialmente erano quasi in simbiosi.
0: Così come appunto, come spesso si dice, che si somiglia si piglia, no? Ovviamente le parti in cui magari trovavano maggiore sintonia potevano essere quelle che poi diventavano anche il motivo di contrasto e di rivalità,
1: anche, no? Caratteriale, perché Kinski voleva fare cose in un modo e lui le voleva fare in un altro e così via, cioè, però era proprio uno scontro di caratteri, però hanno collaborato su molti film, Wojciech, insomma, praticamente l'attore feticcio di Herzog.
0: Io non so se è stata una mia sensazione, forse un po' superficiale, un po', come dire, troppo, come dire, forzata, però soprattutto in certe scene che venivano girate, per esempio nelle locande, in cui spesso gli avventori erano quasi cristallizzati, come se fossero stati ritratti in un quadro di qualche bravissimo. Vedi, io per esempio anche in certi momenti ho trovato le atmosfere anche di Van Gogh, quando ci stanno i mangiatori di patate, no? I
1: contadini. Sicuramente c'è appunto della pittura fiamminga in particolare una forte influenza su Herzog.
0: Sì, ma poi soprattutto anche questo senso di cupezza che viene appunto, che viene poi evidenziato anche da ambienti scarsamente illuminati.
1: Esatto, ma non dobbiamo dimenticare che erano tutti quanti ipnotizzati.
0: Certo.
1: Quindi in effetti parlavano poco, si esprimevano poco, alcuni hanno gli occhi, se ci hai fatto caso, semichiusi
0: o addirittura che si vede il bianco, perché stanno forse in una fase REM, chi lo sa, insomma.
1: Sì. Comunque, ripeto, un film sconcertante, se per certi versi, che va comunque forse visto più di una volta, diciamo, che però ricordo che fin dalla prima volta che lo vidi, non era il primo film di Herzog che arrivava in Italia, insomma, comunque mi ricordo che mi colpì molto proprio per questa sua stranezza, questa sua fascinazione visiva, che ripeto, poi sul grande schermo fa tutto un altro effetto, insomma.
0: Parlavamo per l'appunto della stretta collaborazione tra Herzog e Klaus Kinski, e se vogliamo in questo caso è ancora più consolidata la simbiosi tra il regista e i suoi musicisti, perché se sì, c'è una musica sì, evocativa e che ci sta proprio a fagiolo, se si può usare questo termine, è proprio quella dei Popol Vuh. E va detto una cosa,
1: sicuramente i Popol Vuh in questo film hanno un'importanza rilevante, soprattutto nelle scene insomma meravigliose, insomma, della natura, dell'espressione,
0: quelle diciamo più quasi documentaristiche,
1: della nebbia, sì, delle immagini documentarie, nella parte finale esoterica di queste
0: ma infatti non a caso la copertina dell'album che uscì per la colonna sonora raffigura proprio le due isole protagoniste della parte finale queste isole a strapiombo.
1: È molto interessante il percorso artistico dei Popol Vuh, insomma, io mi ricordo non c'era un disco che mi facevo mancare, insomma, anzi se te la devo dire tutta ce l'ho sia in vinile che in CD.
0: Non stento a crederlo, guarda, mi avrebbe sorpreso il contrario.
1: E ricordo molto bene l'impressione che mi fece anche dal punto di vista musicale Nosferatu, e in particolare diciamo il tema portante Fratelli nell'ombra, che poi insomma in fondo non era altro che musica che precorreva i tempi a cui molti gruppi della New Wave Dark dopo pochi anni si sarebbero ispirati.
0: Sì,
1: ecco, sono quasi degli apripista insomma della musica dark gotica degli anni '80, insomma i Popol Vuh l'hanno fatto almeno 2 o 3 anni prima. E ovviamente loro non erano solo questo, i Popol Vuh erano un gruppo immenso che faceva musica totale di folclorica a livello diciamo generale, ed erano, invito assolutamente ad ascoltarli a chi non li conoscesse, perché sono un'esperienza sensoriale.
0: Se ci si pensa, questo brano che abbiamo appena ascoltato, la cui traduzione è Il canto delle alte montagne, non fa parte poi dei brani scelti per diciamo commentare il film. In realtà i brani, quello che sentiremo in chiusura di puntata è uno dei due brani presi dalla colonna sonora. Questo fa, cioè, voglio dire, dalla colonna sonora proprio del film, mentre invece il brano che abbiamo ascoltato fa parte del disco, e ovviamente sono, in certi casi sono brani che completano il quadro sonoro, ma non sono poi stati riversati sul film. Però ecco, già solamente i titoli sono molto evocativi. Appunto, questo qua era Il canto delle alte montagne, e il brano lungo che ho dovuto evitare perché durava 8 minuti, che poi è quello diciamo una specie di tema principale, che si chiama Engel der Gegenwart. In realtà è già anche questo nel titolo molto evocativo, perché insomma è appunto l'angelo della solitudine, l'angelo del presente, per essere più esatto,
1: l'angelo del presente,
0: che praticamente potrebbe essere anche il nome che hanno voluto dare al veggente, insomma Hias,
1: sì, no? Molto probabilmente l'ispirazione è Hias,
0: e appunto comunque hanno per esempio questo qua delle sonorità con un sitar di fondo, che sono sonorità che sono precorritrici della world music, insomma, delle contaminazioni.
1: Assolutamente, loro sono stati appunto i precursori di tanti generi di musica, e soprattutto della musica, sì, da una parte è persino la New Age, ma la New Age è una musica comunque molto più commerciale, più discutibile. Loro era una vera musica folclorica, addirittura Osianna Mantra, per dire, era un sincretismo tra le religioni occidentali e quelle indiane, quindi una specie di canto diciamo mistico. E tutti i dischi insomma dei Popol Vuh, in particolare di Florian Frick, insomma, che peraltro, se ricordi, vedemmo anche in una breve parte di un pianista cieco nell'Enigma di Kaspar Hauser.
0: Sì, me lo ricordo, l'avevi fatto presente.
1: Che Frick era un amico di Herzog, un altro visionario, insomma,
0: certo.
1: Un grande poeta della musica, insomma, a quei tempi, e Monaco in particolare, la Baviera era considerato insomma l'epicentro della cultura tedesca. In tutti i film di Heimat, per dire, di Karl Reitz, no? E partivano da Monaco.
0: Certo.
1: Se immaginiamo la Germania di oggi, in quali mani sta per finire o potrebbe finire cioè veramente ti viene proprio il magone a pensare come era la Germania 50 anni fa,
0: certo.
1: Piena di fermenti culturali, di esperienze alternative, anche per dire anche di gravi contraddizioni, c'era un terrorismo, c'erano sicuramente dei problemi molto forti, insomma.
0: Beh, come d'altro canto, cioè noi qua da noi avevamo i cosiddetti anni di piombo, lì c'era Bader-Meinhof.
1: Esatto, sì, che insomma non era uno scherzo, insomma. Certo. Proprio in questi giorni mi è capitato di vedere il caso Katharina Blum, no? Di Schlönders von Trotta, perché il cinema tedesco non era solo Herzog, Fassbinder
0: e Wenders,
1: ma c'erano questi grandi.
0: C'era Margarete von Trotta, certo.
1: Cioè, che magari affrontavano temi più sociali, Schlönders.
0: Quello del tamburo di latta,
1: il tamburo di latta, che peraltro è un film introvabile.
0: Tratto dal film, dal libro di Günter Grass, giusto?
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, caro Marcello, sono le 14.34, è il momento di tirare le fila e le somme di questa nostra chiacchierata. Come sempre, con Marcello apriamo la bottega del forno con il cinema di 50 anni fa attraverso la rubrica Visti in prima visione, che ci porta nel 1976 di Werner Herzog con il film Cuore di vetro. Questo film, come tutti quelli che lo hanno preceduto e quelli che seguiranno, sono stati visti da Marcello, come ci raccontava, nello splendore, mai come in questo caso si può usare questo sostantivo, del grande schermo. E Marcello ogni volta ci racconta e ci ricorda in quale sala cinematografica avvenne questa sua visione.
1: Al Film Studio, perché questo film...
0: Io chissà perché mi ricordavo, forse ricordo male, perché io mi ricordavo tipo L'occhio, l'orecchio, la bocca, sai, questi altri cineclub.
1: No, quello era un altro cineclub, pure meritorio, però non era un cineclub come il Film Studio che faceva le prime visioni. Quello riciclava,
0: cioè
1: il passato, ci andavo.
0: Però io chissà perché identificavo questo film con quella sala.
1: No, L'occhio non riusciva mai a fare prima visione, non che io ricordi, assolutamente no. Era bellissimo, gradevolissimo, c'era persino una sala, una volta addirittura partecipava a una festa dentro questi locali, perché c'era pure un bar, insomma, per carità, era anche molto moderno L'occhio, però non aveva queste capacità, diciamo, di presentare film in anteprima come faceva il Film Studio.
0: Infatti, soprattutto per questi film d'autore, così come era già successo qualche settimana fa con il conterraneo, diciamo, il connazionale Wenders, lì era il Film Studio che la faceva un po' da padrone.
1: Cioè, il cinema tedesco è stato portato in Italia sostanzialmente dal Film Studio.
0: Bene, ricordiamo che adesso è una sala tuttora diciamo attiva, anche se ha preso tutta un'altra forma, si chiama Spazio Scena, è gestita dalla Regione Lazio, si trova comunque sempre a una traversa di Via della Lungara, insomma, Via degli Orti di Aliberto.
1: C'era un altro cinema che un po' tentava di gareggiare per un breve periodo.
0: Politecnico,
1: si chiamava Cinema Sadullo.
0: Ah, Sadullo, George Sadullo, certo.
1: Sì, George Sadullo, che era in Trastevere, e per esempio lì mi ricordo che ci vidi Falso Movimento, ecco.
0: Riuscì
1: a vedere Falso Movimento, un'anteprima a Sadul, ma erano molto rare. Era il Film Studio.
0: Io invece devo confessarti che per gli stessi motivi per cui la settimana scorsa ti dicevo che un pochettino facevo fatica con Fellini, anche in questo caso, nonostante questo fosse uno dei film che poi De Sé lo riuscivi a trovare a posteriori, insomma, un po' distribuito negli anni successivi, insomma, non, un po' di diffidenza me la sono portata dietro, quindi ho dovuto aspettare la visione televisiva per poterlo e ovviamente me ne dolgo.
1: Il cinema è un'altra cosa.
0: Lo so, però c'è, diciamo, diciamo, non era per uno spettatore, diciamo, poco più che adolescente.
1: Per esempio, noi abbiamo parlato, adesso c'entra poco, però è interessante dire anche questo, no? La Casa delle Finestre che ridono, pochi mesi fa l'abbiamo illustrato ampiamente. Bene, in questi giorni è di nuovo in prima visione, restaurato dalla Cineteca di Bologna.
0: Ma quello è anche merito nostro, no?
1: Sì, sarà anche merito nostro. Comunque, il cinquantenario lo hanno festeggiato.
0: È ovvio che noi abbiamo questa formula, questa specie di, come dire, di canone ormai rigido che vogliamo ripetere, ma è semplicemente per avere, come dire, un riferimento temporale preciso e non andare così a casaccio avanti e indietro nel calendario. Però ecco, questa cosa dei 50 anni poi alla fine la si utilizza per questo motivo, insomma, principalmente
1: ritorna. Ma basti dire che ieri c'era Robert De Niro, non so se l'hai saputo.
0: Sì, a San Cosimato.
1: Non ci sono potuto andare, comunque praticamente era in persona e presentava Novecento e parlava dell'esperienza di Novecento, che era praticamente a San Cosimato.
0: Quindi siamo molto, come si dice, trendsetter, siamo tra coloro che fanno trend
1: comunque sulla corrente,
0: sulla cresta dell'onda. Ultimo passaggio è un giudizio in stellette che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
1: Sì, netto 4 stelle.
0: Benissimo, allora, come dicevamo, l'album che porta il titolo Il cuore di vetro dei Popol Vuh viene presentato appunto come colonna sonora originale del film, quando in realtà solo due brani sono facenti parte della colonna sonora. Uno, come dicevamo, diciamo, purtroppo essendo molto lungo non ci ha consentito di apprezzarlo, quindi abbiamo sentito Il canto delle montagne, tanto per dirlo più facilmente in italiano. Quello che ascoltiamo adesso, che comunque anche questo secondo me è riferibile a Hias, si chiama Guardiano della soglia, quindi si è Hüter der Schwelle. Questo invece che ascoltiamo è proprio quello della colonna sonora. Quindi grazie ancora Marcello, ci sentiamo
1: grazie
0: presto per un prossimo film del 76, Popol Vuh in chiusura di rubrica. Grazie ancora.
1: Buon proseguimento, Fabrizio.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

14.46, radiocittàaperta.it, la bottega del forno. Dopo aver salutato il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che oggi ci ha parlato del film Cuore di vetro di Werner Herzog con la meravigliosa colonna sonora dei Popol Vuh, ed aver appunto chiuso la rubrica con l'ascolto di un brano dalla colonna sonora medesima, siamo passati alla nostra consueta finestra sulla musica italiana di 50 anni fa, e in questo caso si tratta di un prodotto un po' misto, perché si tratta di musiche tratte da un cosiddetto sceneggiato televisivo, adesso si direbbe miniserie, un progetto molto ambizioso che porta il titolo di Alle origini della mafia, in 6 episodi, il cui regista Enzo Muzzi è stato molto acclamato per quest'opera. Si tratta di un discepolo di Zavattini, quindi insomma una persona la cui competenza ed esperienza cinematografica applicata alla televisione sono sicuramente alla base di questo prodotto. Vi dico semplicemente che lui ebbe come consulente Leonardo Sciascia, che appunto per 2 anni venne affiancato dal regista, proprio perché si occupava questo sceneggiato di raccontare, ripercorrendo la storia, la mafia dai suoi inizi, per l'appunto addirittura si parla del 1575 fino al 1875, con le indagini ad esempio di Sidney Sonnino. E tanto per farvi capire di che razza di prodotto si trattava, i 6 episodi, che ovviamente avevano riferimenti diversi, cioè potevano essere anche letti singolarmente, agli antenati, la legge, gli sciacali, la speranza, avevano protagonisti degli attori di prima grandezza, non solo italiani ma anche stranieri. Si passa da Joseph Cotten a Lee J. Cobb, Renato Salvatori, Mel Ferrer, Massimo Girotti, Tony Musante, insomma veramente un pugno di attori molto molto molto interessanti, per non parlare per l'appunto della colonna sonora che, come avete sentito, prevede dei brani cantati da Sergio Endrigo, questo è quello che ascolteremo dopo, questo si intitolava Scende la notte, ma comunque con temi di Nino Rota, con arrangiamenti di Ennio Morricone. C'è un brano, la versione questa Scende la notte per esempio porta anche la firma di Bruno Lauzi, sia nella versione cantata che abbiamo appena ascoltato che in quella orchestrale che chiude l'LP. Quindi si tratta di un prodotto che in tutti i suoi aspetti è veramente una garanzia di qualità e di eccellenza che insomma va ricordata. Insomma, la RAI era in grado di fare questo tipo di produzioni che venivano anche riconosciute, perché alcuni episodi vennero presentati alla Biennale di Venezia con grande riscontro di critica anche. Quindi arriviamo a questo punto agli spot di metà trasmissione con l'ascolto del secondo brano della colonna sonora di Alle origini della mafia, questo è il titolo della miniserie. Il brano si intitola E così sia, e anch'esso viene interpretato da Sergio Endrigo.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Eh beh, ci voleva. 14.58 in diretta, proprio il 14 di luglio, che non vogliamo mettere qualche brano francese, insomma, per celebrare appunto la festa nazionale francese, abbiamo scelto di omaggiare appunto la rivoluzione francese del 1789 con uno che francese non era, perché Charles Aznavour, come molti sapranno, era di origine armena ed era molto legato al, diciamo, alla sua terra di origine. Però insomma, quanto di più francese potevamo trovare nel 1976, l'abbiamo proposto. Voilà, voilà que tu reviens è il titolo di questo brano, che era anche il titolo dell'album che veniva pubblicato 50 anni fa e che abbiamo scelto appunto per ricordare il 14 di luglio dal punto di vista dei francesi. E ovviamente non c'ha bisogno di grandi presentazioni, Charles Aznavour anche in Italia è stato molto celebre, credo che in passato abbiamo avuto addirittura delle finestre sulla musica italiana in cui si è reso protagonista con le sue canzoni molto celebri, era spesso presente in televisione, varietà del sabato sera, senza rete e via discorrendo. Io andrei abbastanza spedito dopo questo brano, che appunto dico ecco che arrivi, che, anzi ecco che ritorni, vi faccio ascoltare un brano che invece dice Maria quando tu te ne vai, insomma, quindi vai e vieni, sempre riferito a donne. Questo è Marie quand tu t'en vas, sempre Charles Aznavour, e viva la libertà, fraternità e uguaglianza.

E con un volo transatlantico ultra rapido siamo passati dalla Francia, da noi oggi celebrata in occasione del 14 di luglio, alla California dei Flying Burrito Brothers, che nel 76, con vari avvicendamenti rispetto alla formazione originaria che risaliva alla fine degli anni 60, pubblicano questo lavoro Airborne, di cui abbiamo ascoltato il brano d'apertura intitolato Out of Control. Ricordiamo che i Flying Burrito Brothers praticamente nacquero da una costola, se vogliamo, dei Birds, soprattutto attraverso tre elementi fondamentali, ossia Graham Parsons, Chris Hillman e anche come si chiama il terzo, non me lo ricordo mai, che era tra l'altro l'unico presente, Sneaky Pete Kinlow, che è l'unico di estrazione della prima formazione ad essere presente su questo lavoro Airborne. Va anche detto che con diverse con diverse ragioni sociali i Flying Burrito Brothers esistono tuttora, anche se oggi si fanno chiamare The Burrito Brothers, quindi diciamo l'elefantino non vola più. Che dire, appunto, che è un classico country road. Sneaky Pete Kinlow dà una caratterizzazione con la sua chitarra slide che è molto evidente, è una specie di marchio di fabbrica.

della band. Devo essere sincero, io ero talmente appassionato di altre forme di West Coast, di country rock, molto secondo me più raffinate, come quelle appunto rappresentate da Crosby, Stills, Nash & Young, ma gli stessi Jefferson Airplane eccetera, che i Flying Burrito Brothers l'ho sempre considerati un pochettino i parenti poveri. Comunque insomma, ad un ascolto a distanza di anni la cosa è comunque sempre piacevole. Quindi andiamoci ad ascoltare un secondo estratto da questo lavoro, The Flying Burrito Brothers, dall'album, come abbiamo detto, Airborne. Ascoltiamoci questa She's a Sailor, Flying Burrito Brothers.

Adesso molti si domanderanno come mai di questo Airborne abbiamo ascoltato la traccia numero uno, e vabbè, qua ci sta, perché di solito quando vengono posizionate in ordine la prima traccia c'ha sempre una particolare rilevanza, insomma non è un caso che sia messa lì. Però poi abbiamo scelto questa She's a Sailor, che invece sta lì, è la penultima proprio dell'intero disco, per un semplice motivo, perché questa She's a Sailor dei Flying Burrito Brothers è stata composta da Stevie Wonder, che, come sapranno tutti quelli che ascoltano le mie trasmissioni, è uno dei miei artisti preferiti. Tra l'altro non è solamente l'autore del brano, ma è anche quello che suona il pianoforte in questo pezzo. Quindi, insomma, mi sembrano due motivi abbastanza validi per aver scelto questo e non altri brani, a mio insindacabile giudizio. E dopo i Flying Burrito Brothers, che, come dicevamo, sono stati fondati da membri che precedentemente facevano parte di altri gruppi famosi, facendo il percorso all'inverso, quindi tornando al di qua dell'oceano, arriviamo nel Regno Unito per parlare di uno dei membri fondatori dei Soft Machine, Kevin Ayers, che nel 76 faceva uscire questo suo lavoro da solista che si intitola Yes, We Have No Mañanas, So Get Your Mañanas Today. Titolo quanto mai bizzarro, album che usciva per l'appunto per la Harvest, l'etichetta che aveva sotto contratto per esempio i Pink Floyd, quindi una, diciamo, sotto una filiale, se vogliamo, della EMI, della Parlophone, eccetera eccetera. Da questo lavoro ascoltiamoci, come abbiamo fatto prima, un singolo, questo singolo che si intitola Falling in Love Again, in realtà usciva solo per il mercato europeo, vai a capire perché. Kevin Ayers, il brano è Falling in Love Again.

Falling in Love Again, Kevin Ayers dall'album Yes We Have No Mañanas. Va detto che Kevin Ayers, insomma, come dicevamo, membro fondatore dei Soft Machine, insomma, in compagnia di gente del calibro di, appunto, di Robert Wyatt, suonava il basso. Qui suona la chitarra, ma insomma suonava il basso, e appunto da in questo ruolo faceva parte di una band che accompagnava il tour negli Stati Uniti di Jimi Hendrix, o forse era ancora nei Soft Machine, adesso non me lo ricordo bene. Però la cosa particolare è che lui vendette il suo basso Fender Jazz a Noel Redding, insomma il bassista di Jimi Hendrix. Insomma, queste notiziole un po' banalotte che mi fa piacere ogni tanto tirare fuori. Dicevamo di questo singolo che usciva solamente in Europa, ma non negli Stati Uniti, no scusate, ma non in Regno Unito, mentre invece il singolo che andiamo a tirar fuori a chiusura del nostro racconto su Yes We Have No Mañanas di Kevin Ayers si chiama Mr. Cool, usciva un bel po' di tempo dopo, qui parliamo di addirittura 1977, però usciva solamente per il mercato statunitense. Bizzarrie sempre più incomprensibili, soprattutto in un'epoca di mercato globale come quella che viviamo oggi. Kevin Ayers, Star.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Chi mi segue sa che io ho una definizione abbastanza precisa riguardo questo genere di brani. Io le chiamo le canzoni da scortico, cioè quelle canzoni che vengono utilizzate appunto per approcci di, come dire, di carattere anche sessuale. Io immagino che un lento di questo genere all'epoca faceva il suo lavoro per benino. Si tratta dei Commodores con il brano intitolato Just to be close to you, che non in questa versione, che è quella dell'album che dura più di 6 minuti, ma nella versione come singolo, raggiunse veramente le vette delle classifiche. Credo che si tratti di un album che arrivò al numero uno nelle classifiche dell'epoca. Commodores, capitanati dal grande Lionel Richie, che è anche l'autore di gran parte dei brani, in questo caso proprio esclusivamente scritto da lui, questa Just to be close to you. Ma come potete immaginare, i Commodores non erano solo queste soul ballads molto, come dire, suadenti, ma avevano delle, come dire, cadenze funky. Non da poco, di lì a poco sarebbe uscito Brick House, che poi spopolò, ma anche in questo lavoro, tra i brani che spiccano proprio tra quelli appunto vivaci e più funky, c'è questa Fancy Dancer, che anch'essa uscì come singolo. Quindi salutiamo i Commodores di questo Hot on the Tracks, l'album che usciva a giugno del 76 per la Motown Records, ovviamente. Commodores con Fancy Dancer.

Sicuramente Harry Nilsson sapeva come interpretare le canzoni di Randy Newman, infatti c'era stato un album di qualche anno precedente che appunto si intitolava proprio Nilsson Sings Newman. Questa era Sail Away, che fa un po' il paio con She's a Sailor, quello che abbiamo ascoltato prima dei Flying Burrito Brothers. Forse la stagione estiva stimolava proprio la navigazione in alto mare. Va letto con un po' di, come dire, sarcasmo e anche con un po' di fatalismo anche il testo di questa canzone, che a un certo punto dice: It's great to be an American, in America every man is free. E lo andiamo a dire proprio nel giorno in cui per l'ennesima volta la famigerata ICE si rende protagonista di episodi criminali e appunto di assassini legalizzati, come era già successo a Minneapolis in primavera. Insomma, veramente un paese che negli anni 70 rappresentava per davvero un simbolo di libertà e di tolleranza, o almeno così era l'impressione che dava a noi europei, e poi alla fin fine si è rivelato essere un paese brutale e comunque fondato anche sulla violenza. Allora, questo era Harry Nilsson, che tutti associano inevitabilmente a quell'interpretazione di una canzone storica come Everybody's Talking, che faceva parte della colonna sonora del film Un uomo da marciapiede. Questo è stato insomma il suo, la sua delizia, ma anche la sua croce, perché poi indubbiamente riuscire a restare ai livelli di quell'interpretazione non è stato tanto facile per Harry Nilsson, che appunto nasceva nel 41, proprio festeggiava il compleanno all'uscita di questo lavoro che si intitola That's the Way It Is. Questo, come dicevamo, è un brano scritto da Randy Newman, ma tra gli autori dei brani da lui interpretati in questo lavoro sicuramente spicca George Harrison, un nome, una garanzia, che apre con un suo brano il disco, come dicevamo, intitolato That's the Way It Is. Quindi ascoltiamoci Harry Nilsson con questa That Is All, brano di George Harrison.

atmosfere un po' appunto beatlesiane, quelle di Harry Nilsson, That Is All, secondo estratto da That's the Way It Is, che poi, se non ricordo male, è stata anche una canzone di un ex Eagle. Vabbè, insomma, ci interessa il giusto. Questo era il penultimo album di cui ci occupiamo oggi. Rimaniamo comunque in ambito statunitense con una band che anch'essa nasceva nella seconda metà degli anni 60, gli Spirit, celebri appunto per, come dire, la militanza di Randy California. Qui siamo arrivati appunto ad un momento particolare, è il loro terzo album e non c'è già più Jay Ferguson, che comunque era andato via prima, però viene considerato per certi versi un po' un album che li riporta ai fasti degli esordi, insomma. Questo album si chiama appunto Farther Along e andiamoci ad ascoltare proprio la title track, Spirit, Farther Along, radiocittaperta.it, la bottega del forno.

Farther Along, title track di questo album degli Spirit, che usciva più o meno 50 anni fa, esatti, giugno-luglio 1976. E se vogliamo troviamo un ulteriore elemento che ci... attenzione, abbassiamo il volume. Un elemento che ci riconduce a cose già dette, perché vi parlavo di Kevin Ayers e dei suoi contatti con, diciamo, l'universo hendrixiano. Ebbene, va detto che il fondatore Randy California entrò in contatto in quel di New York con uno dei primi progetti che vedeva Jimi Hendrix suonare appunto negli Stati Uniti. Il gruppo si chiamava Jimmy James and the Blue Flames, e appunto vedeva alle chitarre Jimi Hendrix e Randy California, che poi dopo avrebbe fondato gli Spirit. Ci sono tanti piccoli aneddoti che riguardano i fondatori e i, come dire, la band degli Spirit, ma insomma siamo un po' a ridosso della fine della trasmissione. Mi è arrivata una richiesta al 340-197-4468, quindi allungheremo un pochettino la scaletta. Ascoltiamoci velocemente un secondo estratto da questo Farther Along, che poi vuol dire più in là, più in avanti, quindi insomma qualcosa che riguarda anche il proseguo della nostra trasmissione. Il brano si intitola Nature's Way, sono sempre gli Spirit.

chissà se Andy Partridge e Colin Moulding, diciamo le due menti pensanti della band britannica degli XTC, conoscevano questo disco e gli Spirit in generale, perché io ci trovo molto di alcune atmosfere degli XTC, che comunque erano già esistenti, non avevano ancora pubblicato album perché il primo loro disco è del 78, però insomma gli XTC, che secondo me sono una delle band che adoro, cioè sono una delle più importanti band sicuramente britanniche, ma in assoluto della storia della musica del XX secolo, qualcosa sono debitrici comunque di questa Nature's Way degli Spirit. Allora, è ora di chiudere bottega. Vi ricordo rapidamente che questa puntata potrà essere disponibile in podcast a partire dalle 16:20 di oggi, e la trovate sulla homepage di radiocittaperta.it, che questa puntata prevede una replica che andrà in onda alle 14 di giovedì. L'ho dette tutte. Allora, alle 14 di venerdì 17, mentre invece per chi vuole ascoltare giovedì prossimo Forno One, io sarò qui sempre a partire dalle 14, quindi sarete sarò ben lieto di accogliervi in questa fascia oraria. Vi ricordo che chi mi ascolta in diretta troverà poi dopo di me Driving Saturday con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi, mentre invece per la replica di venerdì troverete Altern Italia con Gianluca Polverari. Siccome al 340-197-4468 Filippo mi ha chiesto di ascoltare un altro brano dall'album dei Popol Vuh, della colonna sonora del film di cui ci siamo occupati oggi, Cuore di vetro, lo contento volentieri, andiamo un po' fuori tempo massimo, ma chi se ne importa. Popol Vuh, Der Roof, buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

preso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita. Pur morendo, vivendo il dolore, la fine non può essere che dolce, definitiva.

Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti. Questa è Alternitalia, solo musica italiana, con voi Gianluca Polverari, come ogni venerdì da questo momento fino alle ore 18. Solo musica underground italiana. Beh, parleremo dell'ottimo concerto di Elite Fibba che ho visto ieri. Parleremo anche di una band che viene dalla Puglia, che si chiama Violent Sins, che avremo ospite oggi telefonica in diretta più o meno verso le 16:30. E allora, vi ricordo i contatti per interagire con me: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, la chat per interagire con me, quella anche di Messenger, nonché quella di WhatsApp, chiaramente. Allora,

saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e anche su alternitalia.podomatic.com. Poi condividerò scalette e link sui miei profili social. Ricordo che potete leggere in tempo reale i brani che mando in onda, potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e, se il nostro software è bravo, vi faccio vedere anche la copertina del disco.

Follow the Sun, segui il sole, questo sole che ci sta accompagnando in una maniera veramente afosa anche in questa giornata odierna. E allora, Follow the Sun per Michele Ducci, questo artista che già era attivo con gli M.P.U.A. e che da un po' di tempo porta avanti una sua carriera solista, dove tra l'altro, ecco, c'è la presenza di una etichetta discografica inglese quale la Monotrem, che supporta la sua musica. Pop psichedelico indie molto molto piacevole e che quindi abbiamo ascoltato insieme con questo brano. Saluto Giovanni che ci segue dalla Puglia che sarà anche la base del gruppo che intervisteremo oggi, ossia i Valensin. Saluto Cacciarus che mi chiede come stai, accaldato, grazie. Saluto Graziella, Salvo, Raffaele, Claudio, Dez. Questi sono alcuni dei messaggi che si manifestano all'ascolto di questa puntata di Alternitalia. Allora, ricordo che potete fare le vostre richieste in ambito italiano e quindi se volete... Se volete intervenire siete benvenuti con vostri suggerimenti. Come potete ascoltare, ci sono atmosfere indie pop psichedeliche, ma anche più d'atmosfera. Il disco è sempre lo stesso, quello di Michele Ducci, e quindi un sound sicuramente ricco di suggestioni, un album che presenta varie opzioni musicali. E mentre cerco di farvi ascoltare un disco che non ne vuole sapere di entrare nel nostro lettore, vediamo se poi lo legge oppure no. Sì, lo legge. Allora facciamo una danza molto particolare insieme a Fabio Anile e la sua Minuzie.

La danza sicuramente molto così estatica di Fabio Anile, artista siciliano che opera a Roma. Abbiamo presentato questo suo disco intitolato Minuzie qualche mese fa, nemmeno troppo tempo fa a dire il vero. Dance, un suono sicuramente elegante in questo pomeriggio di venerdì 17 di luglio. In compagnia di Alterna Italia, Gianluca Polverari fino alle ore 18. Loro si chiamano Julie Sercat, vengono dall'Emilia, da Sassuolo e zone limitrofe. Radiance Opposition è quello che è il loro ultimo lavoro. Spring Moon, una luna di primavera. Anche qui sonorità un pochino mistiche, e psichedeliche,

0: Julie Sercat, la loro Spring Moon, abbiamo in questo caso nell'album l'aggiunta della voce femminile di Anna Bassi, primo esperimento appunto con questa vocalist. Loro hanno inciso ormai tanti album e Radiance Opposition presenta appunto questa importante novità, anche in questo caso un'intervista realizzata con la band ormai un po' di mesi fa, abbiamo parlato di questo lavoro, chiaramente trovate l'intervista in podcast sul sito di Radio Città Aperta. Siamo pronti per introdurre l'intervista odierna con una band che viene dalla Puglia, loro si chiamano Violent Scenes, Scene Violente. Hanno realizzato un nuovo EP, Angels Are Mathematical, un disco dove la materia alternative indie si commistiona con la sperimentazione e un po' di psichedelia. Il tutto si apre con questa Theory of Language, tra poco con noi appunto Giorgio Cuscito dei Violent Scenes.
1: Sta

0: E questa è la musica che apre il nuovo EP dei Violent Sins, Angels Are Mathematical. E abbiamo con noi Giorgio Cuscito dei Violent Sins. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao a tutti, eccomi.
0: Benvenuto. E allora torniamo a parlare della vostra band, della tua band, perché già tempo fa avevamo raccontato il precedente lavoro. Oggi invece ci concentriamo su questo nuovo EP uscito a fine maggio, un lavoro che si intitola Angels Are Mathematical, dove appunto la materia alternative, indie, rock, si commissiona con un po' di sperimentazione, con un po' di psichedelia, un disco tra l'altro prodotto da Sasha Tilotta, insomma artista, musicista attivo sia con gli UZ, con 37 Kids, ha lavorato con Juno 44 e appunto anche producer, un disco quindi di quattro sole tracce ma che sono belle ricche e belle intense. Ecco, cosa racconta questo lavoro? Perché poi c'è di mezzo anche la tecnologia e la sua invasività.
1: Sì, innanzitutto vi dico subito, sono quattro brani che praticamente abbiamo scartato da quello che è l'album di 13 brani su cui stiamo lavorando da 10 anni praticamente, quindi dall'inizio del nostro percorso. Infatti quest'anno, proprio in autunno, facciamo 10 anni come band. Fin dall'inizio abbiamo lavorato su dei brani che abbiamo sempre messo da parte per trovare appunto un momento giusto e un'esperienza tale da poterci concentrare poi su quello che sarà per noi, ecco, l'album. Mentre stavamo arrangiando tutti questi brani, abbiamo deciso, ecco, di scattare questi quattro e di farne un EP che comincia a trattare più che i suoni le tematiche di quello che sarà l'album, perché in realtà nell'album ci sarà molta più, cioè, ecco, questa parte indie folk per certi versi, ma anche una parte elettronica che in qualche modo abbiamo messo da parte in questo EP. Sono per noi, ecco, canzoni, grazie a Sasha Tilotta le abbiamo anche tirate fuori dal punto di vista proprio, come dire, materico, ecco, del suono, perché finora abbiamo sperimentato tanto in questi anni e pochissime volte abbiamo tirato fuori dei ritornelli, e questi quattro brani per la prima volta hanno dei ritornelli, così come ci saranno poi molti nell'album. Quali sono le tematiche? Sì, il linguaggio, inteso anche come linguaggio tecnologico, è una delle tematiche fondamentali su cui stiamo lavorando da anni. Il brano che sentivo in coda, Theory of Language, teoria del linguaggio, è proprio simbolo, ecco, di questo discorso, a partire dai babilonesi fino a quelle che sono oggi i nuovi linguaggi tecnologici, ma che in qualche modo nel corso del Novecento sono già stati spiegati, ecco. In tutto questo marasma di robe che potete leggere nei testi, il senso da tirar fuori per noi è quello di tornare alle relazioni umane, tornare a un linguaggio fatto di suono, di sguardi, di tatto.
0: Certo.
1: Tutto questo si sta piano piano perdendo. Anche, ecco, la scelta di questo avatar in copertina, questo mostro immaginario con cui ci ritroveremo a parlare tramite chat.
0: Beh, c'è già gente che da tempo vive anche amori virtuali, vive contatti con persone in maniera virtuale, poi magari quando lo incontra fisicamente nemmeno le saluta, insomma.
1: Questo non fa altro che chiaramente con tutte le dovute eccezioni, non fa altro che alimentare tutte le nostre solitudini, ecco, non fa altro che porci meno domande, e questo è, secondo noi, è qualcosa che va a devastare l'animo umano. Noi abbiamo bisogno di farci costantemente delle domande, di mettere in moto quel processo umano, artistico, quindi pensare meno, ecco, al prodotto. Oggi la comunicazione tende a rendere gli esseri umani individui e quindi prodotti. Ecco, attraverso una comunicazione più umana si può tornare a rimettere in moto un processo fatto di domande, di relazioni, un processo sociale, ecco.
0: Il Living in the Rooms, la seconda traccia, tratta proprio, ecco, non so, sì, di chi vive nelle stanze delle proprie case, quasi un hikikomori, ossia quei fenomeni, no fenomeni, quelle tipologie di personaggi giapponesi che vivono dentro casa e non escono mai, che ormai poi è diventata anche prerogativa di altri paesi, cioè ci sono questi giovani e meno giovani che rifiutano proprio il mondo esterno e vivono la loro realtà dentro la propria stanza con il proprio computer. Non so se parla di questo o no.
1: Sì, assolutamente, anche di questo. È un brano il cui testo è stato scritto diversi anni fa, e poi quando è arrivata la pandemia, ecco, ho scritto io il testo, mi sono ritrovato catapultato in quello che avevo scritto, anche da altri punti di vista, non da quello di cui ho appena parlato. È interessante, aggiungo, questo brano, ecco, ha dei risvolti positivi, se vogliamo, perché è interessante capire quante persone sono invece costrette a vivere nelle stanze. Tante persone noi non conosciamo e non conosceremo mai, persone che hanno ritmi biologici, vitali, diversi dai nostri, che purtroppo non possono, ecco, il risvolto i lati positivi delle nuove forme di comunicazione. Ci sono tante persone che oggi, grazie alla tecnologia, possono comunicare con gli altri e vivono in queste stanze, e grazie ai computer sono in contatto con il resto del mondo. Persone, ecco, che hanno, come dire, mancanze fisiche ma anche psicologiche. Il brano vuole aprirsi anche a questo, vuole essere in qualche modo dedicato a tutte quelle persone che non vediamo e non conosceremo mai.
0: E allora ce l'andiamo ad ascoltare, questa canzone, che si intitola Living in the Rooms, per quel che riguarda Violent Scenes.

0: Questa è la musica dei Violent Sins, Living in the Rooms. Stiamo parlando di questo nuovo EP della formazione pugliese. Ricordiamo di da dove venite più precisamente.
1: Sì, siamo tutti e quattro della provincia di Bari, di Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti e San Nicandro di Bari. E uno di noi, uno dei chitarristi, vive a Roma in realtà da 7 anni, però ecco, siamo tutti pugliesi.
0: Però riuscite a provare a suonare, è vero, dici ci è voluto un po' di tempo prima di tornare sulle scene, state lavorando sul disco già da tanto tempo, ma come mai li avete escluse queste quattro canzoni?
1: Le abbiamo escluse perché ecco, sarebbe stato bello fare un disco di 17 brani, però già 13 ci sembrano tanti in realtà. E queste, diciamo, inizialmente erano quelle che, se vogliamo, ritenevamo ecco più vecchie dal punto di vista della costruzione dell'idea messa in gioco. Poi in realtà, dopo averle registrate, le abbiamo riportate più vicine al linguaggio su cui stiamo lavorando. Quindi siamo pienamente soddisfatti, anche e soprattutto grazie a Sasha, con cui abbiamo fatto un gran lavoro. È stata soprattutto una bellissima esperienza quella di aver registrato sul nastro, non l'avevamo mai fatto prima. Ecco, se avessimo soldi per registrare 13 brani sul nastro continueremmo a farlo, ma purtroppo le logiche
0: economiche, certo,
1: il mercato musicale non ce lo permette.
0: Ricordiamo che questo brano è anche un videoclip, e quando uscirà il podcast e l'intervista troverete, oltre al file audio della chiacchierata, proprio il video di Living in the Rooms e anche l'ascolto dell'intero lavoro, dell'intero EP, che si compone di 4 brani. Per ecco, un titolo che esce in digitale ma è uscito anche in vinile in pochissime copie.
1: Sì. Questo disco è uscito con un'etichetta pugliese di un caro amico con cui collaboro da anni. Lui si chiama Luigi Falagario, da 10 anni, anche qualcuno in più, ha messo su questa etichetta Almost Halloween Time Records, con cui si è occupato di tanti progetti non solo italiani, anche, anzi per certi versi più esterofili, ecco. Lui, una delle sue grandi doti è quella di dipingere a mano tutte le copie che stampa, sia in vinile che in cassetta, e abbiamo deciso ecco di pubblicare una prima tiratura di 30 copie, ce ne sono rimaste 6 o 7, vediamo. Sul Bandcamp dell'etichetta potete ancora ordinare le ultime copie, e poi sicuramente stamperemo delle altre.
0: E quindi insomma il formato fisico che entra a far parte in chiave vinile proprio anche della vostra discografia. Quindi adesso siete concentrati anche sulla stesura dell'album, ma vuol dire anche che comunque andrete dal vivo, oppure no, siete concentrati sul lavoro in studio e per ora avete pubblicato questo lavoro e via così?
1: Sì, speriamo da settembre, in base anche a quelle che sono le vite lavorative di ognuno di noi, speriamo ecco di essere in grado di tornare dal vivo come abbiamo fatto negli ultimi anni. Abbiamo suonato tanto, ora siamo fermi, e anche e soprattutto per la registrazione dell'album. Poi sì, abbiamo tutti dei tempi un po' lunghi.
0: Poi tu sei anche un ufficio stampa, no? Ti occupi anche di questo.
1: Sì, anche di concerti, di booking. Infatti con Luigi Falagario di Almost Halloween Time abbiamo portato negli ultimi anni nomi fantastici dell'indie.
0: Ma Bari?
1: Dello fai, in tutta Italia. Abbiamo fatto tour di Linda Smith, abbiamo portato i Cannanes per la prima volta, Simon Joyner l'abbiamo riportato. Ecco, Luigi è un grande conoscitore della musica indie, degli esordi degli anni 80 e 90 mondiale. Infatti i Cannanes, che sono pionieri dell'indie australiano, li abbiamo portati in Italia per la prima volta quest'anno, insieme a un gruppo di ragazze che vi consiglio, loro sono campane, si chiamano Long Stay Ultra Girls, sono una formazione strepitosa.
0: Come, scusa, Long?
1: Long Stay Ultra Girls.
0: Non conosco.
1: Sì, tra le formazioni giovani, davvero tra le formazioni più interessanti italiane degli ultimi anni, a mio parere. E abbiamo fatto un tour con questa band australiana in apertura a loro. Quindi sì, io mi occupo di musica tutti i giorni, ecco, e sopravvivo in questo bellissimo underground.
0: E quindi ci sta, insomma, anche essere non solo protagonista con la propria musica, ma anche di supporto a quella degli altri. Anzi, ricordiamo i vari componenti del gruppo e anche ognuno cosa suona, compreso te.
1: Sì, ecco, ci sono io che scrivo i testi, canto e suono il basso. Poi ci sono Gianfranco Maselli e Gianvito Novielli, sono i chitarristi, ma anche loro suonano il basso, e inoltre Gianfranco da qualche anno si sta spostando sempre più sul basso, ecco. Oltre a suonare anche nel brano che avete sentito, sono due chitarre acustiche, e poi c'è Antonio Iacovazzi che si occupa tutte le percussioni, nasce come batterista, ecco, ma nel corso degli anni ha suonato diversi strumenti autocostruiti, anche noise box, pezzi di plastica, e poi c'è la componente elettronica che viene programmata principalmente, ecco, da Gianvito Novielli e da Antonio Iacovazzi. Inoltre Gianfranco sta cominciando, ecco, lo sentirete di più nell'album, a inserire tanti cori, seconde voci, che, ecco, non fanno altro che aprire i nostri suoni alla forma canzone, e siamo molto contenti di questo. Ecco, l'idea dopo tanta ricerca è quella di tornare con una nuova consapevolezza alla forma canzone e quindi inserire, ecco, la ricerca, le sperimentazioni fatte all'interno, ecco, di canzoni più consone, se vogliamo, per cercare di parlare, ecco, a un pubblico più grande, un pubblico più vasto.
0: E allora lascio scegliere a te un ultimo brano tra i due che sono rimasti, sui quali salutarci.
1: Sì. Scelgo The Glacier's Path, un brano, ecco, dedicato ai ghiacciai.
0: Ok, che ci sta, di desiderio, almeno per il sottoscritto, visto il grande caldo che c'è in questi giorni. Allora, io ricordo, loro sono i Violent Sins, Giorgio Cuscito a rappresentare il gruppo per quest'oggi, per questo nuovo album EP, in attesa dell'album che poi andremo a presentare quando sarà pubblicato. Giorgio, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda, a te i microfoni.
1: Ringrazio te, Gianluca. Tornando all'underground, tu ti dai tanto da fare, questa cosa è bellissima e preziosa. E tornando, concludendo al discorso sulla comunicazione, sulle relazioni di cui parlavamo, è proprio questo, secondo me, il modo di non solo sopravvivere, ma, ecco, di vivere. Ci sono tante persone che vivono in questo bellissimo underground fatto di relazioni, e questo ci fa capire che la scena in Italia è viva e in qualche modo è sempre più connessa, quindi, ecco, sfruttiamo queste tecnologie, cerchiamo di comprenderle,
0: e di non lasciarci assorbire da esse, assolutamente, o comunque sfruttare. The Glacier Pass per Violent Sins, nostri ospiti oggi qui ad Alternitalia.

La Gioia del Colle, dalla provincia di Bari, si chiamano Violent Sins, sono stati i nostri ospiti oggi qui a Radio Città Aperta per parlare di Angels Are Mathematical, il loro nuovo EP. E durante la chiacchierata è emerso questo nome di una formazione campana, di queste ragazze che vengono da Sant'Antonio Abate, quindi presumo siano queste qua. Aspetta, vediamo se Sant'Antonio Abate è in Campania. Lo facciamo subito Google, perché non vorrei aver preso un'altra band. Cos'è sta colpa? Sant'Antonio Abate? No, ma a me serve la città. Allora, comune, ecco. Oh, quanto è difficile. Allora, sì, comunque comune di Napoli sono loro. E allora ce le ne ha ad ascoltare con questo brano che prende il titolo di Sand. Beh, ci sta, spero per voi che stiate andando in vacanza così a farvi un bel bagno e poi a rilassarvi sulla spiaggia. Sand, la sabbia magari meno bollente, quella più all'ombra,

E questo è il gruppo che ci ha fatto conoscere prima Giorgio Cuscito dei Valenzins, ossia queste ragazze che vengono dalla provincia di Napoli, le Long Stay Ultra Girls, e quindi cotte e mangiate, come si dice, ce le siamo ascoltate insieme con questa canzone intitolata Sand. Siete all'ascolto di Radio Città Aperta Alterna Italia, con voi Gianluca Polverari, in rigorosa diretta fino alle ore 18.

Allora, ci avviciniamo alla città di Firenze, intanto con il diaframma, perché sono stati richiesti da Cacciarus, che ci suggerisce proprio caldo dei diaframma. E allora, rotta da Napoli verso Firenze, intanto con il buon Fiumani, caldo.

E questa è la musica dei Diaframma, caldo, richiesti da Cacciarus. Saluto anche Fabrizio, salvo Roberta. E dunque, Beatrice, ben trovata anche a lei. E quindi, Firenze. Allora, ieri mi sono andato a vedere i Litfiba che sono in tour per festeggiare i... quanti anni, dunque? Adesso ho un buco di memoria, ma sono i... no, di meno, 40 anni di 17 re. E quindi uscì nell'86, 96, 2006, 2006, sono i 40 anni di 17 re, mamma mia che impressione. Infatti andavo alle medie quando uscì l'album in terza media, che comprai all'epoca per Ira Records, e ieri quindi hanno festeggiato questo album con la data romana, insomma ne stanno portando avanti tante con grande successo. Ieri c'era veramente tantissima gente in quel di Capannelle, grande traffico anche per raggiungere il tutto, e poi però insomma un set di oltre 2 ore e mezza dove hanno suonato tutte le canzoni di 17 re tranne Febbre, con la quale hanno iniziato il concerto solo con l'intro, poi è partita 17 re, la traccia diciamo inedita di quell'album che poi è uscita di recente, che a me francamente non dice granché come canzone, ma poi ecco, hanno iniziato a produrre, a suonare le vecchie canzoni di quell'album, e tutti erano in grandissima forma, a partire da Piero Pelù, che è stato poi anche veramente più che mai così teatrale, scenico, e anche con i suoi proclami impegnati a livello politico e sociale, beh, contro i dittatori di questo mondo o i prossimi probabili futuri presidenti e possibili dittatorini. Ne ha avuta un po' per tutti, ha ricordato anche tanti episodi degli anni 80 a livello sociale ma anche personale, ma soprattutto un grande sound, un grande impatto, canzoni che abbiamo ricantato a squarciagola tutti con veramente un gran piacere. Ecco, io l'avevo perso qualche anno fa nel 2013 il loro live quando presentarono la trilogia del potere, quindi i brani vari presi da Desaparecido, 17 re, Litfiba 3, più i brani anche precedenti degli EP di Transea e via dicendo. Però in questo caso hanno così pescato da tutto l'album 17 re tranne Febbre, se non l'intro, e poi insomma hanno nel bis suonato anche altri brani diciamo non presenti in quel lavoro, quindi Tex, Cangaseiro, Istanbul, Il Vento, ne sto dimenticando un'altra Santiago del Cile, e quindi veramente un grandissimo set, loro ripeto in grande forma tutti quanti, un concerto veramente che fa dire eccole quali sono le vere grandi band che il nostro paese ha sfornato, c'è poco da fare. Sono veramente in imbarazzo della scelta per quel che riguarda quali canzoni mettere. Vabbè, intanto andiamo con una papaya, eccoli qui 17 re, poi vi dirò anche dove suoneranno prossimamente.

A Papaya, uno dei tanti brani che la band ha suonato ieri a Roma. Allora, vi dico dove saranno prossimamente, Litfiba. 18 luglio a Servigliano al No Sound Festival, poi il 21 luglio a Bologna, Sequoia Music Park, il 23 luglio nella loro Firenze, Prato delle Cornacchie, 25 luglio poi scendono a sud a Cosenza, Arendano Arena, il 28 luglio a Napoli all'Arena Flegrea, primo agosto Alghero, quindi in Sardegna Alguer Summer Festival, 4 agosto Catania, Villa Bellini e via, insomma un botto di date. Tutte meritate, tanta gente, ieri saremmo stati 10.000 o giù di lì, veramente una folla incredibile che si è goduta tutti questi brani da un disco mitico, ripeto, il nuovo 17 la nuova canzone, quella che diciamo è rimasta inedita, non mi fa impazzire, anzi, proprio con quella poi hanno aperto il concerto subito dopo l'intro di Febbre, come ho pensato anche con amici con cui stavo lì al concerto, dico e vai, ce la siamo tolta subito. Poi appunto vari altri episodi, anzi se volete suggerire qualche brano dell'Litfiba da 17 re siete benvenuti, io intanto vi faccio ascoltare anche Universe, altra splendida esecuzione ieri. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari.

un altro capolavoro di questo disco, insomma tutti e tre gli album, i primi tre, quelli con la vecchia formazione, Agliazzi, Maroccolo, De Palma, Renzulli, Pelù. Chiaramente il buon Ringo non c'era, sostituito però alla grande dal batterista anche dei Rosso Fuoco, Martelli, adesso mi sfugge il nome, Luca Martelli se non ricordo male, e quindi veramente anche lui ottimo dietro le pelli, e quindi ci siamo gustati veramente questo bel live, ve li consiglio. Pubblico che ci seguite da località dove ancora i Litfiba non si sono così esibiti e che saranno dalle vostre parti, non perdeteveli assolutamente.

Saluto anche Daniele che mi ha portato il vinile dei suoi, del suo progetto Damfurk, che abbiamo ascoltato spesso anche con lead single Fa Caldo, no, che poi si chiama Caldo Molesto Circolatorio, esatto. Lit dell'estate, ai noi, visto il caldo. Però nel frattempo, all'infuori di questo album, Daniele ha prodotto altri due nuovi episodi, sempre a sigla Damfurk, tra cui questa Rua 2, e noi ce l'andiamo ad ascoltare insieme.

Dame Fork, Rua 2, una delle tracce più recenti appunto di Daniele Martore in arte Dame Fork. Saluto anche Paolo e Fabiana e anche Giulia. Rinnovo i contatti per quest'ultima mezz'ora in mia compagnia: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari e poi chiaramente dalle 18 Nettoys con Dario Pizzetti, la replica della puntata andata in diretta ieri, e poi come classico il venerdì la riascoltiamo in replica. Da Milano si chiamano Monteceneri, Palm Hero. Ieri si parlava di eroi nel concerto di Litfi Bar, che cosa hanno fatto? Eroi nel vento, sempre da Desaparecido, che nel bis, l'avevo dimenticata, hanno fatto anche quella lì. E questa invece è Palm Hero per Monteceneri da Milano.

Liberi ed eguali vogliono essere i cittadini, così essi intendono la democrazia. Ma chiediamoci, qual è la libertà? Qual è l'uguaglianza di cui gode il cittadino che non ha lavoro? E di quale libertà ed uguaglianza godono le centinaia di migliaia che per forza devono emigrare in terra straniera? E vi è dunque libertà nelle nostre fabbriche per l'operaio minacciato di essere gestato sul lastrico se milita in un sindacato unitario o in un partito di avanguardia della sua classe? E vogliamo proprio affermare che la dura esistenza di chi sta 8, 9, 10 ore inchiodato a una macchina, della donna oppressa dall'indigenza della famiglia, siano uguali alla esistenza di chi accumula profitti favolosi sfruttando il lavoro altrui e ostenta un lusso sfacciato e una corruzione che fa scandalo? Il mondo in cui viviamo è pieno di flagranti ingiustizie sociali e l'Italia in particolar modo ne è piena. Adesso bisogna porre fine.

Monte Ceneri, molto bravi con questo loro post-rock, poi anche con questo estratto campionato, penso da qualche vecchio documentario anni 70, dove si denunciava ciò che è ancora attuale sulle differenze di trattamento sociali che vengono riservati soprattutto a chi è contro il potere, soprattutto imperante di destra. Palm Hero, quindi, per i Monteceneri, ripeto, da Milano. E da Milano torniamo a Roma, perché è uscito l'album dei Klimt 1918 Amor, che già abbiamo ascoltato per intero all'interno di 33x2 un paio di settimane fa, quindi ce lo siamo goduti tutto dall'inizio alla fine. Oggi un estratto solo, After Sun per Klimt 1918.

Klimt 1918 After Sun, oggi ricorre spesso il titolo del sole, penso sia la terza canzone, perché abbiamo avuto Michele Ducci con Follow the Sun. Ah no, vabbè, no, After Sun è la seconda con il sole, perché poi c'è stata una luna, Spring Moon dei Julie Sercat, abbiamo ascoltato Caldo dei Diaframma e Sand dei Long Stay Ultrasound, ma lì insomma si parla di sabbia, vabbè, qualcosa di collegato a, comunque, all'arsura in certi casi, ma questo è After Sun dopo, quando cala. Io sto per calare con Alternitalia, nel senso che tra un po' me ne vado via, sta per terminare la conduzione, ancora un 10 minuti, un quarto d'ora o giù di lì. E allora, dal sole alle stelle, Modern Stars, Confession, da quello che rimane il loro ultimo lavoro per la formazione di Roma, Termination, anzi sull'asse Roma-Sora per essere precisi, Modern Stars.

È sempre un piacere ascoltare la musica dei Modern Stars, devo dire sempre ottime composizioni che così lisergiche, psichedeliche, visionarie, Confession per questa formazione di Modern Stars sull'asse Roma Sora. Belli tutti i loro dischi, io ve li consiglio più o meno tutti, hanno veramente un catalogo importante a livello di titoli e pubblicazioni, quindi dove pescate bene, da Silver Needles, da Psycho Industrial, da Space Trips for the Masses, da Termination. Potete visitare anche il loro Bandcamp, ma supportateli anche perché hanno pubblicato sia in CD che in vinile. E sono bravi anche questi marchigiani, maceratesi, Tetuan, Tessalonica, dal loro più recente disco che prende il titolo di Mehmet. Anche qui lo abbiamo presentato con la band, diciamo tra fine dicembre e primi gennaio, se non ricordo male. Eccoli qui, Tetuan.

E questa è la musica ottima, anche in questo caso un bel trip sonoro ad opera dei marchigiani maceratesi Tetuan. E allora siamo giunti al termine di questa puntata di Alternitalia, puntata che ha raccontato il concerto splendido dell'Itfiba visto dal sottoscritto ieri a Capannelle, all'Ippodromo di Capannelle di Roma. E poi abbiamo avuto ospiti i Violent Sins, abbiamo ascoltato la loro musica e chiacchierato con la formazione pugliese e insomma poi abbiamo viaggiato attraverso vari brani, vari luoghi di provenienza degli artisti. Veramente abbiamo viaggiato un po' da Milano alla Campania, a Roma, alla Puglia, e terminiamo proprio con la Puglia, quella di Populus. Andiamo a ripescare un suo vecchio lavoro intitolato Stasi, dove all'interno c'è una traccia anche qui che evoca un po' il caldo, Pietre Roventi. E quindi Alternitalia si conclude qui, tornerà venerdì prossimo sempre dalle ore 16, invece per altri miei appuntamenti lunedì dalle ore 16 ma con Puzzle, il gioco di incastri e gli altri suoni, e poi mercoledì mattina con Mercoledì Morning dalle ore 10 e dalle 12 33x2, dove vi farò ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, ancora devo scegliere che cosa. Invece sono sicuro adesso di farvi ascoltare Populus con Pietre Roventi, e tra poco uscirà il podcast anche dell'intera trasmissione sia sul sito di Radio Città Aperta che su alternitalia.podomatic.com, e poi condividerò link e podcast sui miei profili social. Già è online invece l'intervista ai Violent Sins che sono stati con me oggi in diretta. Dopo il brano di Populus e dopo gli spot sarà la volta di Dario Pizzetti, Night Toys, con la replica della puntata andata in diretta ieri qui su RCA. Buon ascolto, ciao ciao da Gianluca Polverari e buon weekend. Populus, Pietre Roventi.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Ed eccola qua, Night Toys, che ritorna bella pimpante e pompante anche. Dopo una pausa di 2 settimane, allora... Avevamo saltato la puntata del 18 giugno, causa lavoro non sono riuscito a trovare 2 ore per registrare la puntata, così come non sono riuscito a trovare il tempo di registrare le 2 puntate per quando avevo lasciato solo. L'ultima puntata era quella del 25 di giugno con Dario e Daniela di Tribal Cabaret con noi per presentare il nuovo numero, il numero 13. È stata una puntatissima come sempre e poi non sono riuscito, ahimè, a registrare le altre 2 puntate, quindi ho lasciato con 2 puntate vintage, di cui una scheletri nell'armadio, fra parentesi, quella di giovedì scorso.

questa settimana invece riesco a registrare, le vacanze sono finite definitivamente. Quindi si torna, però puntata registrata, però proprio perché proprio fra poco io sarò in quel di Capannelle Rock in Roma per il concerto dei Litfiba, 40 anni di 17 re, e saremo là tutti con gioia. Quindi avevo pensato di fare una diretta di 2 ore fino alle 8, ma poi andare a Capannelle c'è un po' di strada, dopo mi viene l'ansia, voglio essere libero di godermi un concerto che aspetto da 40 anni appunto, perché il primo concerto che ho visto io era del tour di 3, 20 dicembre 1988 in quel di Correggio, poi il secondo è stato invece ai primi di settembre 1989 a Padova, sempre con la formazione originale, gli unici 2 che ho visto a parte i 2 di trilogia Milano e Roma. Quindi puntata registrata, poi le ultime 2 puntate saranno quelle del 23 e luglio e 30 luglio. Le ultime 2 puntate saranno in diretta, ovviamente. Ecco qua, succede un casino così, ma non vi preoccupate, adesso taglio tutto questo computer perché ho capito che non funziona, c'è un computer che ogni tanto mi dà da fare, ho dovuto rifar ripartire la registrazione, avete sentito adesso con la situazione così, quindi devo tenere spento questo computer e adesso lo spengo perché già ho iniziato la prima registrazione e ho dovuto riprenderla da capo. Va bene, allora dicevamo, va bene, parliamo dopo perché non mi piace parlare sul bianco e non ho musica da mettere sotto, ma c'ho un pezzo da mettere, il nuovo album del mitico Lis Frank, Fulvio Guidarelli, e questo disco è il disco nuovo di Lis Frank, uno dei miti con la sua Max Club Production, uno dei miti della prima wave italiana, e un EP raccolto e poi un attimo fermo perlomeno per quel che riguarda il progetto Lis Frank, che poi è rientrato una decina di anni fa con 3 album veramente notevoli, poi le raccolte su Manekin, Analog e quant'altro. L'album nuovo si chiama I See You, He Sees You, perché ti ha visto, lui ti ha visto, e il pezzo che ci andiamo a ascoltare si chiama The Big Lie ed eccolo qua che arriva a Night Toys. Qui c'è anche lo zampino di Maurizio Fasolo dei Pankow.

Ed eccolo qua il pezzo di Liz Frank che riparte a bomba in queste ultime 10 secondi. Si chiama The Big Lie, la grande bugia. Qui c'è l'arrangiamento, oltre che di Fulvio, anche di Maurizio Fasolo, Fasolo dei Pankow, si sente dalla botta. Diciamo un Liz Frank di nuovo in stato di grazia, da quando è ritornato col suo Money, che era attorno al 2009-2010. Tre album al suo attivo da quel momento, più le raccolte del materiale anni 80, materiale meraviglioso, anzi... Se siete interessati a certe cose di Liz Frank, ne ha ancora delle copie lui, nuove di zecca, sia dell'EP sia della raccolta Man Mask, dove ci sono anche Dark Tales per esempio e tanti altri. Ci sono belle cosine, per cui se siete interessati, prezzi ovviamente competitivi e dischi nuovi di zecca sigillati. Per ciò che mi mancava, ho fatto così anche io. Super il nuovo disco, si chiama He Sees You, ti ha vista, o ti ha visto, The Big Lie il pezzo. Dicevo puntata registrata questa, ma nuova di zecca, dopo che vi ho lasciato a piedi no, ma con due puntate vintage che sono sempre gradite, no? Per capire anche la storia, la genesi di Night Toys. Stavolta invece registrato, ma puntata nuova. Causa Litfiba, e proprio qua mi viene in aiuto Bobby, che vuole sentire un pezzo che avrei voluto sentire anch'io in questo tour. Speravo lo mettessero, perché è veramente dal 1987 che non lo fanno più dal vivo. È uno dei primi pezzi, perché apparve nel primo EP Guerra e poi in versione rifatta nel 7 pollici Luna la preda, appunto. Sto parlando del pezzo Luna. Volevo tenere la playlist segreta per arrivare magicamente vergine al concerto, ma è impossibile farlo. Che altro, ovviamente c'era tutto 17 re, però erano gli altri pezzi che volevo conoscere, e quindi ne avrei tolti tre, ne avrei messi altri tre, ecco. Per 24 pezzi non è male, siamo 7 pezzi over 17 re, magari un paio in più si potevano fare. Va bene, questo è il pezzo di Bobby che avremmo voluto sentire tutti dal vivo in quel... di questa tournée, però ragazzi, già è tanta roba e speriamo che non sia solo un episodio, ma che questa alchimia che si sta creando sul palco continui. Litfiba, Luna.

Sarà un re e un dittatore. Mi ricordo che la prima volta che sentì questo pezzo, appunto lo sentì in Aprite i vostri occhi, no? L'album live, che non ci sono i testi dentro, e dicevo: il sangue è un dittatore. Poi sono andato a leggere: sarà un re e un dittatore. Aveva poi arrivato il resto, quindi l'abbiamo scoperto bene. Poi sul retro di questo singolo c'è il testo e quindi l'abbiamo interpretata bene. Qualcuno dice che i Litfiba non la fecero più dall'87 perché alcuni ci vedevano quasi un inno un po' fascistoide, no? E ovviamente non è così. E allora, per evitare dubbi o false polemiche, e adesso siamo abituati, no? Tutti ce l'hanno con Pelù, perché dal palco dice la sua, ma l'ha sempre detto, cioè, se conoscete Pelù è così. Poi vai a leggere i commenti, ormai non commento più niente su Facebook, su Instagram, è pieno di coglioni, ragazzi. E allora, e quando Pelù dice una cosa, è siero Pelù, è siero qui, è siero là, è un vecchio qui, bidim, badabam, tutta una serie di gente che non l'ha mai ascoltato. Perché se tu andavi a qualsiasi concerto dei Litfiba, si parlava sempre di qualcosa, e ce l'avevamo con Spadolini, ce l'avevamo con i militari, con i governi, ma ben prima, anche negli anni 80, eh. Quindi Pelù è sempre stato così. Qualcuno ha dato una definizione a proposito ed è stata bella, ma non la dico in radio perché è un po' particolare, no? Diciamo, la leggiamo così, cioè uno va a vedere il concerto di Litfiba e si lamenta per la cosa di Pelù. Allora un giornalista ha detto: andare ai concerti dei Litfiba e prendersela con i discorsi di Pelù è come andare a trans e poi scoprire che quello con cui stai non è una donna. Ecco, detto così sarebbe un po' più scurrile da ripetere, però ecco, ci siamo capiti. Adesso poi darò la mia opinione, da me la saprete giovedì prossimo, perché proprio nel momento in cui voi state ascoltando questa bellissima canzone e questo bellissimo programma chiamato Night Toys, io mi starò recando verso Capannelle per assistere al concerto che tanto aspettavo. Litfiba Luna era la richiesta di Bobbissimo, che è stato sabato scorso ad Asti assieme alla Rosi, Miriam, lo Stefano della Miriam, la Dani, Pietro, e poi c'era Antonella con Fabio. Mi sa che tutto questa era la crew, perlomeno, degli Easy Friends. Andiamo avanti con un bel disco, si chiamano Klimt 1918. Klimt 1918. Io li scoprì, pensate, in un concerto elettorale, in quel del Cube, era il 2008. C'era un concerto organizzato gratuitamente dal PD, c'erano i Klimt 1918 e i Casino Royale. Ovviamente andai per loro, ascoltando i Klimt comprai il disco e il singolo che erano presenti lì. Poi ho recuperato i due dischi precedenti, poi sono uscite altre cose. Il nuovo disco, ormai erano almeno una decina d'anni che non usciva niente. Il nuovo disco si chiama Amor. Ecco qua, mentre è finita Luna, ma la rimettiamo. Si chiama Amor, come Roma al contrario. È un bellissimo album di 11 tracce, ma se prendete l'edizione speciale, a libretto molto bella, con tutto un libretto fotografico stupendo, e ci sono altre 5 tracce, fra cui la cover anche di By This River di Brian Eno, tratto da Before and After Science, uno dei miei dischi preferiti. E noi uomini, noi e niente, insomma, una band fantastica. E niente, ci ascoltiamo un pezzo che si chiama Nexus. Questi sono i Klimt 1918, che ovviamente vi consiglio caldamente. Andate sul loro Bandcamp per poter acquistare la loro musica.

Una bomba questo disco di Klimt 1918 o Klimt 1918, disco registrato a Glasgow e non solo, anche a Roma. Perfezionisti i ragazzi e come dire, ecco qua che riparte il pezzo. Perfezionisti, ci vuole un sacco a preparare gli album, ma sono tutti capolavori i loro, guardate. Sbaglio, sono 6 album, perché l'ultimo prima di questo erano usciti 2 album in contemporanea, quindi ce n'erano altri 3 precedenti, che bellissimi, bellissimi veramente, poi sempre diversi fra loro, le prime cose quasi in odore di Interpol, ecco, parlando dei primi anni 2000. Comunque fateli vostri, perché sono sicuro che al pubblico di Night Toys piacciono alla grande. Band stupenda. Poi queste musiche così, questa oniricità stupenda. Mitici fratelli Söllner. E poi Claudio Spagnoli e Davide Pesola. Poi Paolo e Marco Söllner. Viene da pronunciarlo così, correggetemi se sbaglio. E vive Klimt, scoperti così, infatti subito miei.

proseguiamo la nostra trasmissione oggi registrata, e per cui nessun messaggio WhatsApp e nessuna visione, per vostra fortuna, nel canale Twitch. Però tanta bella musica. 1995, Srebrenica, l'11 luglio fu perpetuato un genocidio pazzesco, quasi 8.000 persone morte, divisero la popolazione, tutti gli uomini dai 15 ai 65 anni furono uccisi proprio in una pulizia etnica contro i musulmani, mentre le donne stuprate e quant'altro. Uno dei più grandi, il più grande genocidio dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche se poi se ne è aggiunto un altro, il genocidio di Palestina, che è inutile negarlo, è proprio così. Per ricordare, per non dimenticare quell'eccidio avvenuto nella terra dell'ex Jugoslavia, in quello che sta avvenendo in terra di Palestina, c'è un pezzo dei CSI molto bello in cui il testo di Giovanni Lindo Ferretti dice tutto. Questo pezzo è per non dimenticare, si chiama Cupe Vampe.

0: Ma che pezzo meraviglioso, Coupe Vampe, mitici CSI, fammela rimettere.
1: Di colpo si fa notte, si incunea cru.
0: Sempre azzeccati i testi di Giovanni Lindo, ci fotte la guerra che armi non ha, ci fotte la pace che ammazza qua e là, ci fottono i preti, i popi, i mullà, l'ONU, la NATO e la civiltà. Ancora attuale, oltre 30 anni dopo. Poi da fine agosto ci sarà la tournée, io sono rimasto senza biglietto, ma aspettiamo il prossimo anno, ci sarà la tournée in tutta Italia. E quindi si andrà da qualche parte, faranno anche Villa Franca, ma io sarò già qua a Roma. Niente, Spello è sold out, vabbè, è uguale, ci vediamo il prossimo anno, dai. Li vidi diverse volte all'epoca di Codemondo, li ho visti almeno 4-5 volte, una è stata organizzata anche, diciamo, grazie alle mie dritte presso la Festa dell'Unità, sì, 1984 su Zara, e poi a Reggio Emilia, e poi li vidi al Vox a Nonantola con Inquieto, Piazza Reggio, l'ho detto, insomma li ho visti un po' in giro, poi... Ne vidi uno di Linea Gotica, penso al fuori orario se non ricordo male, poi il mitico Palaeur di Roma, sold out per Tabula Rasa Elettrificata. Mitici CSI, anche loro appena appoggia il basso con i Litfiba il 15 di agosto, lo riprende in mano il 27 per il mini tour dei CSI. Nel frattempo, dicevo, stasera sono a vedere Litfiba, per cui puntata registrata, non ci sono messaggi né canale Twitch, però puntata nuova di zecca è questa di questo 16 luglio 2026. Dopodomani, sempre a Rock in Roma, ci saranno i Blu Vertigo. Purtroppo mi sarebbe piaciuto andare, perché non li ho mai visti dal vivo, ma mi sa che mancherò, mi sa che non facciano magari qualcosa quest'inverno nei club, che non sarebbe male. Nel frattempo ci ascoltiamo questa traccia che mi piace molto, se si sblocca il mouse, o là, e questo pezzo appunto che si chiama L'Assenzio.

0: Wow, l'assenzio, Blu Vertigo qui a Night Toys, mentre saranno dopodomani, 18 luglio, sempre qui a Roma, a Capannelle Rock in Roma. Peccato non poterci essere, arrivano un po' di parenti, quindi avrei bissato anche Johnny Marr domani sera, visto però a novembre. È vero che ha buttato fuori un singolo che magari dopo ascoltiamo, ma
1: io cerco lo scontro, ma conosco la pace.
0: Non so cosa, magari farà solo quel singolo live, visto che è già fuori. E l'album esce, mi sembra, a fine settembre, primi di ottobre. Siamo già pronti a prenderlo, quindi lo riaspettiamo magari con nuovo tour. Domani sera non posso andare, invece è il compleanno dello zio di Federica, quindi dai, va bene, qualcosa bisogna pure saltare.
1: Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male.
0: Gran pezzo questo, eh.

Mi sembra che l'avessero portata, era quella che portarono a Sanremo, no? Quando c'era, lui stava con Asia Argento e c'era Asia Argento incinta di Anna Lu in prima fila. E bene bene, questi erano i Blue Vertigo, l'Assenzio. Adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra cosina interessante, si chiamano Tones on Tail. Questo album non ce l'ho, mi piacerebbe. Dentro c'è Daniel Ash dei Bauhaus. Sulle ceneri dei Bauhaus nacquero un po' di cose, love and rock e non solo. Tones on Tail, mi sembra che il nostro Emiliano ci abbia il disco, vero? Cerco una ristampina, magari si trova l'usato da qualche parte. Nel frattempo il pezzo che ci ascoltiamo, se alzo il cursore, adesso lo metto perché pensavo di averlo messo. Ma ovviamente arriva qui, si chiama Performance. Parte, sì? Sì, parte, parte. Tones on Tail di Daniel Ash, già Bauhaus, e qui col nuovo progetto, in questo caso del 1984.

Oh, eccomi qua, scusate, ero qua e là là. No, rimettiamo questo pezzo, Bellissimo questo singolo che si chiama Performance, Tone on Tail. La band di Daniel Ash ha appena finito con gli amici Bauhaus. Peter Murphy prende una strada, qualcun altro un'altra. Diciamo, i Love and Rockets sono quelli che un po' non mi piacciono. Questo dischetto lo vorrei proprio trovare, ecco. Lo sto puntando. Ma quanti ne abbiamo puntati? Sembra sempre che ti manchino una decina di dischi e poi mi affido solo al nuovo, invece c'è del vecchio che va riscoperto. A proposito di nuovo, è uscito Inferno, a proposito di questo caldo, il nuovo album dei Birds of Canada. All'inizio ero un po' titubante, poi ho ascoltato qualcosa, mi piace molto perché io, diciamo, li seguo dall'inizio, dai. Fin da quel mini LP chiamato Scam. Forse mi manca una cosina in mezzo. Però questo, ecco, vorrei il vinile rosso perché so che dentro c'è un flexi disc. Il mio negozio di fiducia momentaneamente ne è sprovvisto, ma forse gli è tornato. Nel frattempo me l'ha richiesta il nostro Emiliano, che invece c'ha già la sua coppia rossa in mano. La volevo prendere su Blip Bandcamp e mi dai a 65 euro. Ho detto: senti, sai com'è, aspettiamo. Dopo 13 anni questo bellissimo album, e per Emiliano uno dei migliori del 2026. Il brano che ha scelto si chiama Naraka, che è il luogo induista per l'espiazione dei peccati dopo la morte, e corrisponde approssimativamente al concetto cristiano di inferno, forse purgatorio, che solo il nirvana è quello che si mette in pace con tutto. Nel frattempo ce li ascoltiamo, grazie ad Emiliano. Questi sono i Birds of Canada, Warp Records, Inferno l'album, Naraka. Che in questo caso più che purgatorio o inferno proprio, mi pare paradiso.

Wow, eccoli qua, i Birds of Canada Inferno, così si chiama l'album, doppio vinile, il vinile rosso ha anche un flexi disc bonus a forma di alveare, almeno così mi pare, tutto a esagonetti. Questa è la traccia scelta dal nostro Emiliano, si chiama Naraka. Una vera bomba, hai ragione Emiliano, uno dei dischi più belli di questo 2026, anche se ovviamente lo devo ancora approfondire, ma verrà anche il momento di averlo tra le mani. Nel frattempo arriva anche la richiesta della nostra Laura, che ha ricevuto la sua copia di Tribal Cabaret e comincia a immergersi nelle sue pagine, proprio nell'intervista ai Damned hanno fatto, appunto, come abbiamo parlato con Dario Daniela, un album di cover. Molto molto bello. Definiscono questa traccia meravigliosa e stiamo parlando dei Pink Floyd con questo pezzo che si chiama See Emily Play. Questo, grazie a Laura, arrivano Night Toys con quel video meraviglioso in bianco e nero.

Hanno proprio ragione i Damned a dire che questa traccia è meravigliosa. La mettono nel loro ultimo album totalmente di cover. Si chiama Not Like Everybody Else, uscito inizio anno. È dedicato al fondatore dei Damned, Brian James, ormai scomparso, e hanno messo praticamente le canzoni che piacevano lui coverizzate da loro. Abbiamo messo un pezzo di Creation assieme a Daniele Dario, la puntata, l'ultima puntata in diretta, quella del 25 giugno, poi due puntate appunto vintage, ovvero vecchie puntate per ricordarci anche come eravamo. E adesso questa puntata, che lo dico, registrata, quindi non mandate messaggi perché non sono qua fisicamente, ma mi trovate in quel di Capannelle ad assistere al concerto dei 40 anni di 17 Re. Quindi, a proposito di 40 anni, c'è gente invece che è da 60 anni in pista. Io anche Pink Floyd, ma praticamente non esistono più, mentre i Rolling Stones sono in pompa magna, potentissimi. È uscito il loro nuovo 25esimo album di studio, si chiama Foreign Tongues, lingue straniere, una copertina un po' brutta, dai, con quel collage dei personaggi, la bocca di Mick Jagger, la fascia di Keith Richards, Ron Wood, e insomma, talmente brutta che quasi ci piace. Pure la Laura ne ha ordinato una sua coppia verde e gliela stanno facendo patire. Ancora deve arrivare, ma arriverà, arriverà, vedrai. Qui ci sono tantissime edizioni. A detta di tutti è un meraviglioso disco. Anche Tony Face, recensione entusiasta, al netto della cover di Amy Winehouse, di una cover di un pezzo di Amy Winehouse che tutti definiscono bruttarella, qualcuno talmente brutta che piace, ma tutto il resto è notevole. La Laura ha detto: magari la prossima puntata mettiamo i Rolling Stones, e ho detto: perché non metterli adesso? Il pezzo che ha scelto si chiama Ringin' Hollow e ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. Rolling Stones, ancora in botta, la band che secondo me si è divertita di più in vita. Madly.

E bravi Rolling Stones, Ringing Hollow, così si chiama questa traccia, da Foreign Tongues, lingue straniere. Ma proprio lingue in quanto... proprio la lingua, non le parole. Se no sarebbe Foreign Languages, no? Invece Tongues sono le altre lingue, non solo quella di Mick Jagger. Bel pezzo in puro stile Stones. È un Mick Jagger, un Keith Richards, un Ron Wood in stato di grazia. Che meraviglia. Dai Laura che arriva, arriva. Arriva, arriva quello che deve arrivare. Così sarà ancora l'attesa, era ancora più aspettativa. Già 1:10 di trasmissione se ne sono andati, già ve lo dico, non saranno 3 ore a questo giro, perché anche per trovare il tempo di registrazione ci vuole sempre un pochino di tempo. Staremo sulle 2 ore e mezzo, dai. Cerco di fare così, poi per tornare a 3 ore la settimana prossima. Scusate, ma appena rientrato dal lavoro, già devo organizzare pranzi, mettere fatture, ferie, tutto quanto, insomma, e preparare l'appraisal per il prossimo anno. Appraisal uguale la pagellina in cui magari arriva un bonus monetario, la speranza ovviamente. Sia per me che anche per il mio collega di cui sono manager, no? Così è insomma. Chi è il mio manager viene managgiato da qualcun altro, insomma è tutta una catena, nella speranza di ricevere qualche soldino bonus, che ci sta, accidenti se ci sta. Ringing Hollow, Rolling Stones. La doppietta di Laura, mentre arriva il pezzo della nostra Rosy. Anche qua, Otonium Baby presenti nella compilation Tribal Cabaret numero 13. Dovevo metterla la volta scorsa, poi ovviamente la puntata Tribal Cabaret, tutta dedicata a Tribal Cabaret. E allora li mettiamo adesso. Pezzo che mi ha chiesto la Rosy, si chiama Lost Shadows, e questi sono Plutonium Baby.

E ho abbassato Plutonium Baby. Questo pezzo si chiama Lost Shadows, la richiesta della nostra mitica Rosy. Nel frattempo mi era arrivata una chiamata, ho lasciato sul microfono, forse avete sentito qualcosa. Dovrebbe essere una chiamata da casa ora. Ci sinceriamo di tutto. L'album si chiama Blast, gran bel disco, amici di Tribal Cabaret, e richiesto in questo caso dalla nostra mitica Rosy. È uscito il nuovo album, il loro secondo, dei Cowards from Recanati, visti un paio di mesi fa in quel del Fanfulla, qui a Roma, zona Pigneto. È uscito l'album e mi è arrivato l'altro giorno, stavolta vinile, solo vinile. Potete prenderlo direttamente da loro o anche via Bandcamp. Il pezzo che ci ascoltiamo stasera è invece quello che apre l'album, si chiama Devils. Eccolo che arriva qui a Night Toys. Can You Hear Me, l'album? È un disco ancora più oscuro del precedente. Shoegaze e post-punk.

Super bomba questa di Cowards Devils, così si chiama questa traccia che è quella che apre l'album che si chiama Can You Hear Me? Primo album uscito solo in CD, invece questo nuovo uscito solo in vinile. Appena arrivato in quel di Casa Pizzetti, non fatevelo scappare perché amplifica e porta un passo avanti loro esordio. Evviva! Sempre un piacere metterli, scoperti grazie a Tribal Cabaret e poi sempre supportati. Perché piacciono proprio tanto. E allora... adesso mettiamo su una traccia di una band che a me mi ricorda tanto DJ Television. Si chiamano Fra Lippo Lippi, poi con questo nome, no? Così, italiano. Anche se loro venivano dalla Norvegia. Un esordio meraviglioso. Si chiama In Silence, ci fu la ristampa un 10-12 anni fa che mi accattai subito, ma questo invece è il secondo album che si chiama Small Mercies, dovrà entrare anche questo a Casa Pizzetti, eh. Da quest'altro album ascoltiamo la traccia che si chiama Now and Forever. Questi sono Fra Lippo Lippi dalla Norvegia. Abbiamo bisogno un po' di fresco, no?

con la mitica dissolvenza tipica degli anni Ottanta, lunga, lunghissima, anche 20 secondi. Eccolo qua questo singolo bellissimo che si chiama Now and Forever. Fra Lippo Lippi. Mi ricordo DJ Television era una sonorità un pochino più edulcorata, sebbene era l'83-84 sempre, no? Non me le ricordavo così introspettivi come piacciono a noi. Ogni tanto lo ricordo, è puntata registrata 16 luglio 2026, quindi rigorosamente nuova di zecca, ma registrata, quindi non ci sono i WhatsApp nel canale Twitch a mostrarmi in tutta la mia bruttezza.

bel pezzo. Non sembra neanche norvegesi, non sono neanche troppo algidi. Che meraviglia. Un'altra band che mi piace tanto, comprai il disco, anche lì la ristampa una quindicina di anni fa, si chiamano UV Pop, con la pop, con la O tagliata come, non so, come la O, quella danese per dirci. UV Pop, sono di Sheffield. Si fermarono nel 1981 e nel 1983 uscì quest'album che si chiama No Songs Tomorrow. Ascoltiamo proprio quel singolo meraviglioso che andiamo a mettere da quell'album UV Pop, No Songs Tomorrow, A Night Toys.

Wow, che pezzo meraviglioso, ragazzi! Eccolo, riprendiamo da capo. UV Pop, un perfetto mix, no, di Cold Wave e post-punk. Direi niente, niente, niente male.

Una meraviglia, ragazzi, una meraviglia. Questa puntata di Night Toys. Già un'oretta e mezza insieme. Ne facciamo un altro pezzo. Più di due ore e meno di tre oggi. Proprio perché il tempo è tiranno, ma voglio lasciarvi con una puntata nuova di zecca. Ricordo Night Toys tutti i giovedì dalle 18 alle 21. In replica il venerdì medesimo orario 18-21. Questa puntata leggermente più corta, sarà due ore poco più, quindi sarà 18-20. Per poi tornare alle tre ore la settimana prossima. È uscito il nuovo singolo su Swiss Dark Knights dei This Eternal Decay. Band che ci sta dopo gli UV Pop e dopo i Fralippo Lippi di quei tempi. Il pezzo si chiama Breath in Silence. Breathe in Silence.

Wow, This Eternal Decay, Breath in Silence, il nuovo singolo uscito il 12 giugno, scusate, su Swiss Dark Knight. Gran bel pezzo, quelle sonorità di certi Sister of Mercy, quelli un po' precedenti. 1985. Gran bel pezzo, bravi.

Adesso un altro bel pezzo. Vado a beccare gli Swell Maps, il mitico Nicky Sadder. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Black Velvet e arriva qui a Night Toys.

potentissimi Swell Maps, quelli di Nicky Sadden. Famoso il disco, quello con la casa che brucia, che bramo. Nicky Sadden mi è sempre piaciuto assieme ai Jacobites, ma anche le sue cose da solo mi sono piaciute tanto. Degli Swell Maps ho solo le Peel Session, sono ovviamente notevoli, come avete sentito, pezzi a meno di 2 minuti, urgenti e ficcanti, si può dire? Sì, l'ho detto. Il mitico Howard Devoto prima fonda i Buzzcocks, poi se ne va. Fonda i Magazine, band meravigliosa, con quell'esordio anche al Fulmicotone. E invece qui ce li ascoltiamo con questa traccia che si chiama Give Me Everything. Che era un bellissimo singolone. Piacere ritrovarli nei Toys.

Wow, che bomba ragazzi, che bomba il magazine, Real Life fu il loro mitico esordio del 1978, poi Second Hand Highlight l'anno dopo, Correct Use of Soap il loro terzo album e il quarto Magic Murder and the Weather. Quattro album, più c'era anche Play, che era un live registrato sempre nel 1980, poi si sono fermati fino al 2000, mi sembra, e poi nel 2011 un altro disco, però diciamo che quel quartetto meraviglioso è da ovviamente avere. Questa è Night Toy, signore e signori, oggi registrata, ma puntata nuova di Zecca del 16 luglio 2026, mentre sono a vedere i Litfiba. Voi vi ascoltate questa puntata. Mentre registro questa puntata, invece, i nostri amici Ross, Mariella e Mike sono in quel dell'Auditorium, Parco della Musica, per il concerto di Marilyn Manson. Si staranno ampiamente divertendo. E ancora il concerto non è iniziato. Inizierà fra un'ora. Verso le 21. Evviva, evviva! Invece, da un suggerimento del blog di Tony Face, vado a pescare questa band che si chiama Monumental. With the ice of the world upon you. Vengono dall'Essex. Dice mischiano Arctic Monkeys, jam, Britpop, che suonano molto bene. La traccia si chiama Eyes Wide Open e ce li ascoltiamo qui a Night Toys. Monumental.

Bellissima questa traccia dei Monumental, Eyes Wide Open, così si chiama la traccia, pescata dal blog di Tony Face, che saluto assieme a tutti Not Moving, Lilith, Dome, Marco Murtas, Marco si chiama, non vorrei sbagliarvi, accidenti, però Murtas è il cognome, quello sicuro, vado a memoria, scusami. Evviva, evviva! Evviva Night Toys in questa puntata del 16 luglio 2026, dove c'è spazio anche per gli XTC di Andrew Partridge, una delle band che amo di più. L'ho già detto diverse volte in questa puntata, ma quando sono da solo, ecco, come se pescassi dalla mia collezione. Questo album si chiama Go To, è del 1978. E l'album che ci ascoltiamo, sì, il disco, il pezzo che ci ascoltiamo, si chiama Crowded Room, e arriva adesso Night Toys.

Yes, Crowded Room, XTC, qui è Night Toys, dall'album Go To. Bravissimo Andy Partridge e la sua band, fino a Non Souk del 1992, diciamo tutti album da avere. A me manca Black Sea di Obono, che è uno dei loro capolavori, e anche Non Souk, tutti e due, ma ce li ho tutti, diciamo, originali, quindi li vorrei trovare così. L'avevo trovato Black Sea, ma dovrei trovare con la bustina verde di carta dove era contenuto dentro il disco. Vabbè, un po' la mania, no? Collezionisti. Bene, bene. Nel frattempo è uscito un altro pezzo del Maidomo Lorenzo Fragiacomo. Già Spy Eye, Fragiacomo e tante altre situazioni. Lo saluto, lui e il suo Miti Caffè di Trieste, bisogna andarlo a trovare, a farci un bel aperitivo lungo lungo, ma Trieste sarà una delle prossime mete, magari non quando c'è freddissimo, perché mi sa che è una città freddissima, com'è calda adesso, magari quest'autunno, un bel weekend, no? Tre giorni, anche se non sono abbastanza per vedere una città come quella che tanto mi intriga. Nel frattempo il singolo si chiama proprio Non è mai abbastanza. Lorenzo Fragiacomo qui a Night Toys.

Olè, mi ha fregato così il nostro Lorenzo. Che mi riprende la strumentale, ma mettiamo, vabbè, potevamo tenere anche quella, no? Come base. Però ci mettiamo questa. Non è mai abbastanza. Lorenzo Fragiacomo in una nuova traccia sua. Credo creativo, notevole. Cantato le mie cose. Piace. Poi molto diverso, no? Nelle cose più ska, più canzone, più festaiola come questa. Insomma, bravo Lorenzo. Sei scelto anche no. Non vedo l'ora di conoscerti. Facendo aperitivo. Spero presto, dai. Un aperitivo al Miti Caffè, ovviamente. A Trieste, se andate a Trieste, andatelo a trovare, perché è un locale sicuramente musicalissimo come lui. Tutto il tempo che ho. Sono andato a pescare un singolo tratto dal primo album dei Tubular Army di Gary Numan. Questo del 1978, si chiama Listen to the Sirens.

0: Wow, eccoli qua, mitici, mitico. Aspetta, oh là. Mitico Gary Numan, voce inconfondibile, uno dei pionieri di certa musica come gli Ultravox del resto, no? Sono nati insieme.
1: Flow.
0: Ma sono stupendi entrambi. New. Questo poi è il grandissimo disco, quello dei Tube of Army, quello bianco, no? Con il segno del viso così. E poi c'è Pleasure Principle, l'altro capolavoro, la doppietta prima della carriera di Gary Numan. Telecon, uno dei miei album preferiti perché gira a casa Pizzetti dal 1980. E poi sono arrivati anche Tube of Army, quello grazie a me. Sente che Rinumen è arrivato grazie a mio fratello. Nuovo singolo di Umberto Palazzo. Non con il Santo Niente, non da solo, ma col featuring di Setac. Si chiama Siamo venuti a vedere il mare. Io l'ho appena visto e l'ho lasciato. Sì che so, sono tornato nella canicola cittadina. Ma sogniamo un po' con Palazzo. E siamo venuti a vedere il mare.

0: Umberto Palazzo, siamo venuti a vedere il mare assieme a Setac. Nuovo singolo assieme alla Testa di Caravaggio con Riccardo Sabetti. Abbiamo sentito un paio di settimane, l'11 giugno, puntata dell'11 giugno.
1: Non c'è.
0: Quindi un mesetto fa. Sempre bei pezzi, quelli di Umberto Palazzo da Pescara.
1: Antonio, un pane nero del forno del paese.
0: Tornato a casa dopo gli anni bolognesi. Alison Run, Massimo Volume, Umberto Palazzo e Santo Niente. Santo Niente, basta.
1: Ho un goccio d'olio e ho un piattino.
0: E tante altre cose, oltre DJ set, insomma. Un grande della musica italiana, che da 40 anni è un grande agitatore. Anche gli Ugly Things, se non ricordo male, 7 pollici su Electric Eye.
1: E ho il ricordo del suo dolore.
0: Adesso ce ne andiamo in Nord Irlanda, quell'album meraviglioso che si chiama Inflammable Material. Quello con le 9 fiamme in copertina, la prima uscita della Rough Trade, Stiff Little Fingers. Il pezzo si chiama Closed Grooves e ce lo ascoltiamo qui, Night Toys.

0: Wow, bellissima questa traccia, aspetta che la rimetto da capo, eh. Simple Little Finger, Closet Groove. Closet Groove normalmente sono anche quei cerchi, no? Nei vinili, quando non so, si arriva alla fine di un disco e la canzone non finisce, no? Che ta-da! Ecco, che avanti così. Ah no, quelli sono i Locked Groove, scusa. Locked Groove. Comunque in questo caso è un groove chiuso, loro che hanno sempre fatto dei problemi, dei troubles del Nord Irlanda, il loro cavallo di battaglia. Infatti il materiale infiammabile contenuto nella
1: waste of time.
0: Nel disco
1: nostalgia
0: è ampiamente, diciamo così, no?
1: History's a thing of the past.
0: Sovversivo.
1: The infest just cannot last. Beep, beep, I'm an answering machine.
0: Allora andiamo a beccare una band italiana degli anni Ottanta, si chiamano The Frenetics. Era nati sulle ceneri dei Take Four Doses, autori di un 7 pollici in vinile blu su Krems Records. Rock 80 era la serie. Poi i raccolti nella famosa compilation Rock 80, quella col faccione dell'uomo che si tira le guance. Ecco, dopo lo scioglimento, Stefano Pistolini, leader della band, che ho conosciuto personalmente perché a distanza di 40 anni il demo in cassetta dei Frenetics è stato stampato in vinile. Nessuno ce l'aveva se non il grande Federico Guglielmi, vero archivio storico della wave italiana anni 80, e da quel demo è stato pulito e ripulito e passato su vinile, quindi ha trovato alla luce questo disco preso proprio da Stefano direttamente. Da quel disco ci ascoltiamo questa traccia, che era presente anche nel CD Crollo Nervoso uscito qualche anno prima, CD più DVD stupendo, che parla appunto della wave italiana anni 80, dal Great Complotto alla Firenze, a Bologna, alla Firenze al nuovo Rinascimento fiorentino, alla Bologna, che ha dato in qualche modo il là a tutto. Il pezzo si chiama The Madman Talk e questi sono Frenetics and Night Toys. Per la prima volta, eh.
1: Man, don't mess around. Keep your shoes from the ground. Move your legs in crazy mood. Frenetic dance is something good.

0: Yes, Frenetics, The Madman Talk, così si chiama questa traccia.
1: Hey man, don't mess around, keep your shoes from the ground.
0: Da quel mitico demo tape, appunto, dei Frenetics, l'unico demo tape esistente. Dopo la fine dei Take Four Doses, demo tape che appunto ha rivisto la luce in vinile a distanza di oltre 40 anni. Grazie all'autore Stefano Pistolini e a Federico Guglielmi che ha conservato il demo a casa e da lì si è potuti risalire in assenza di master a tutta la cassetta e poi riversarla appunto su vinile. Super! Ancora un paio di pezzi prima di chiudere questa puntata di Night Toys, 2 ore e mezza, ci sta. In attesa di tornare in diretta la settimana prossima, giovedì 23 luglio.

andiamo a trovare un altro eroe della wave italiana anni 80, Giancarlo Onorato, che con i suoi Underground Life ha segnato la mia adolescenza fino all'album Questo Soave Sabba, poi una carriera solista. È appena uscito, è uscito inizio anno in versione digitale, adesso è uscito anche in CD. Le Beatitudini, il nuovo album del nostro Giancarlo, a distanza mi sembra da 8 anni dall'ultimo. Lo sto aspettando, nel frattempo ce lo ascoltiamo, ci ascoltiamo una traccia insieme che si chiama Dal Sole, ed è la terza traccia di questo album che si chiama appunto Le Beatitudini. Eccolo qua, A Night Toys.

0: Che traccia meravigliosa, ragazzi! Giancarlo Onorato, Le Beatitudini, così si chiama il nuovo album, uscito inizio anno in versione digitale ed ora anche in tre versioni in CD. Una misura, appunto,
1: sei fatta,
0: è contenuto in una confezione tipo LP perché c'è tutto un artwork particolare, però dentro è un CD. Un'altra versione CD Digipack normale, invece un'altra ancora in CD.
1: Si è incarnata la luce.
0: Con carta pregiata Mondriano e autografo di Giancarlo. Cioè, contattatelo.
1: E il tuo fiore accanto.
0: Perché non si può ordinare via
1: l'orizzonte.
0: Non si può ordinare appunto via Bandcamp se non in digitale. Bisogna mandare una mail a Giancarlo. Adesso ve la vado a leggere perché, come si dice, è quella che è in entrata. Eccola qua, aspetta che voglio darvi la cosa perfetta. E appunto è lebeatitudinionorato@gmail.com, proprio tutto attaccato, lebeatitudinionorato @gmail.com, e lì potete richiedere il CD, si fa poi un bonifico e si riceve a casa questa meraviglia. Sempre stupendo il nostro Giancarlo. Grazie, saluto a proposito anche il fratello Enzo, bassista sia nei Fede dei Major che anche nella seconda parte di carriera degli Underground Live.
1: Premi appena.
0: Siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, ho detto 2 ore e mezza, alla fine facciamo 2 ore e 40 abbondanti, per cui quasi una puntata intera, perché poi ci si prende gusto, anche se il tempo è tiranno per quel che mi riguarda. Sono tornato da 2 giorni dalle vacanze, per cui devo ancora riassestare vita e tempistiche soprattutto, anche perché al lavoro arrivano diversi input e quindi devo mettere tutto a posto. Poi adesso andrà un mese in ferie il collega, per cui ha voglia. E poi ci si riassesterà e ci sarà un pochino di vacanza ancora mantovana.
1: Distesa.
0: E magari ci si vede con qualche Digi friend, sarebbe bello, mi piacerebbe molto. Chiudiamo con un pezzo di una band che amo tantissimo. È un po' che non la mettiamo. Si chiamano CFF e il nome è Venerabile. Questo pezzo monumentale da 7 minuti si chiama Rovisto nei tempi sgretolati. Night Toys di questa settimana si chiude così, una puntata registrata 16 luglio 2026. Nel frattempo io sto andando a vedere i Litfiba e la tournée dei 40 anni di 17 Re. Quindi, meraviglia delle meraviglie. Godetevi la musica live, spero abbiate goduto di questa Night Toys. Saluto tutti da nord a sud, grazie mille di essere all'ascolto, grazie anche per il contributo, la richiesta per la puntata Rosy, Bobby, Emiliano e la Laura. Grazie mille ragazzi, grazie mille di aver partecipato col vostro tocco alla nostra playlist. Arrivano ora appunto i CFF con questa traccia stupenda, appena mi va il cursore, che si chiama Rovisto nei tempi sgretolati, nella versione rimasterizzata nel 2006. Dall'album Circostanze, anche se questa era già nel primo EP, quella dove c'è Fiumani, eccetera, eccetera. Saluto Vanni La Guardia e le Anne, sia la voce Anna Maria Stasi che Anna alla chitarra, se non sbaglio, o al basso. Addio. Ciao Anne, ciao Vanni, spero di vedervi presto. Intanto rovistiamo nei tempi sgretolati vostri. Ciao a tutti, a giovedì prossimo. Un bacio, vi voglio bene, grazie.

Forza, ingaggio, coraggio, fermo equipaggio, ordica tra le cosce di sguatteri di innamorati. Solo e solo fra molti se sono.

0: Ben ritrovati dopo una pausa un po' lunghetta. Vi abbiamo un po' tenuto a stecchetto con le puntate, con gli episodi di Antitesi, problemi, diciamo, di
1: Ciao a
0: logistica
1: tutti.
0: personal professionale, ma non è importante. Io sono Alessio Maccioni, Gabriele Busti già vi ha salutato. Questa è Antitesi che torna per queste ultime puntate, questi ultimi episodi della stagione 2025-2026. Torneremo ovviamente da settembre, vi daremo degli anticipi. Comunque, se volete, avete un'ampia collezione di puntate, diciamo autunno, inverno, primavera, sia su YouTube che in podcast. In YouTube e video, ovviamente, in podcast sul sito di Radio Città Aperta, www.radiocittaaperta.it. Certo, ogni settimana. Queste ultime 2 settimane, diciamo così, 2 settimane lunghe che abbiamo bypassato il nostro appuntamento con Antitesi, ci sarebbero stati 1000 temi, no? Che ho pensato, ah, mamma mia, dovremmo proprio fare la puntata, ah, mamma mia. Però, voglio dire, anche oggi, anche ieri, anche l'altro ieri, la cronaca politica, la politica internazionale, quello che avviene non ci lascia mai a digiuno di spunti. Ovviamente, Gabriele, visto anche un pochino il mare in cui così ci proviamo a muovere dal nostro piccolissimo e stretto punto d'osservazione e di riflessione e di analisi, non posso non coinvolgerti sulla, non la chiamo neanche crisi di governo perché non è stata una crisi di governo, sull'incidente di percorso che ha visto il governo per la prima volta, mi pare, se non sbaglio, andare, questo governo andare sotto in una votazione alla Camera su un emendamento rispetto a una legge elettorale che sostanzialmente cambia di poco. Cioè, dicono: ah, no, una legge elettorale con le preferenze, diamo la parola agli italiani, però poi andando a leggere bene, poi non è proprio così. Però ma non ci interessa questo, ci interessa un pochino il meccanismo che si è mosso. Insomma, il governo è andato sotto. Oddio, adesso che succede? Il campo largo in fibrillazione. Ah, adesso mentendo, secondo me, no? La Meloni si deve
1: Ma
0: dimettere, perché
1: guarda,
0: ovviamente se si va a votare domani il campo largo, secondo me, uno perde, se dovesse vincere va in crisi dopo 3 mesi. Non so, come l'hai vista tu? Io ho una mia idea, magari ci confrontiamo un po' su questo. Per me, secondo, un accennino di crisi di governo, si è trattato più che altro di un avvertimento in generale. Non so, dimmi come l'hai visto tu innanzitutto.
1: allora, innanzitutto, ciao a te, ciao Ale, ciao a tutti. E che cosa devo dire? È stato qualcosa di abbastanza strano, ma in realtà è abbastanza, cioè era molto telefonata. Già, credo che lo si era già da tempo evocata questa, la possibilità di andare sotto in quell'emendamento, quasi che si fosse voluto creare questo casus belli per far esplodere, diciamo, per far avverare il clima che porterà presumibilmente l'Italia alle elezioni della prossima primavera, perché comunque ricordiamo che prima della prossima primavera non scatterebbe il vitalizio, e quindi sappiamo da buoni populisti che questi sono temi che sono molto cari alla nostra classe politica. Dopodiché, insomma, rileviamo che il clima è cambiato non da questo incidente, ma ovviamente dal referendum dello scorso marzo, perché è possibile che, diciamo, che questo governo sia stato un filino, insomma, che questa legislatura abbia subito un cambio abbastanza impattante e che, diciamo, il partito del Presidente della Repubblica abbia acquisito una grande forza riguardo a questo. Quindi un semicommissariamento per un governo che fondamentalmente non ha portato nessuna riforma e ha vivacchiato, diciamo, anche molto oltre la tradizione democristiana, facendo sostanzialmente nulla, portando avanti il programma di Mario Draghi, che prevede la distruzione dell'assetto economico che non riesce a stare alla pari del mercato, l'economia della rendita, la turistificazione dell'intero nostro assetto e la deflazione salariale come punto assoluto. Il problema è che questo sarà probabilmente il governo anche dell'opposizione. Che sarà il programma anche dell'opposizione, forse dicono di no, però i segnali vanno sinceramente in quella direzione, anche perché Giuseppe Conte ha appena, insomma, ne avevamo parlato l'ultima volta che ci siamo visti. Giuseppe Conte ha detto che non riproporrà nessun provvedimento simile a quello del bonus edilizio, diciamo, di cui abbiamo parlato ampiamente alimentato a
0: Come no?
1: moneta fiscale, quindi praticamente le rassicurazioni sono arrivate tutte. Ma rimettiamo le cose in fila perché ho tirato fuori troppa roba. Che cosa dire? C'è la questione Vannacci, che ha cambiato profondamente le carte in tavola dal punto di vista della comunicazione politica, impattando ferocemente sui social e stabilendo praticamente l'elenco dei temi di cui le persone devono parlare, con un forte, diciamo, fortissimo anelito polarizzatore, e si parla sostanzialmente di immigrazione, di sicurezza, di criminalità, senza mai andare nel merito delle cause economiche e sociali che sono alla base di questi fenomeni, e tentando, diciamo, di stabilire soprattutto un consenso che si basa sulle questioni molto più umorali, su aspetti sostanzialmente anche irrazionali. E Vannacci sta crescendo nei sondaggi, cresce credo di un terzo di punto a settimana da almeno un paio di da un mese e mezzo, e questa è la decisione, credo, che insomma, che le destre europee, che Palantir, hanno impresso al dibattito, perché Vannacci sta andando nella stessa direzione delle destre europee, di AfD e di Farage fondamentalmente, e chiaramente l'effetto Vannacci è un effetto destabilizzante, perché non si sa se andrà alle elezioni con la maggioranza, anzi lo si esclude, ma non è tanto quello l'importante, credo Ale, che l'importante sia capire cosa farà dopo, se entrerà in un'eventuale maggioranza di governo e a scapito di chi, perché chiaramente Vannacci sottrae voti alla Lega sicuramente, e d'altro canto invece Forza Italia si era già fatta, diciamo, alfiere attraverso Marina Berlusconi delle posizioni molto simili a quelle del partito del presidente, ecco, ovvero di un aumento del carico volenteroso della politica italiana, quindi in concomitanza con il centro calendiano renziano e con ampi spazi del PD, e quindi superando anche quelle che sono, diciamo, le timide o meno timide posizioni meloniane di una minima indipendenza che nella realtà dei fatti non c'è nemmeno stata, e lo sappiamo, che però, diciamo, una minima differenziazione nell'attesa di trovare, diciamo, qualche sbocco alternativo, comunque congelare gli eventi. La Meloni si è tenuta, ha cercato di fare la serva di due padroni, quello atlantico e quello europeista. I giochi sono venuti sostanzialmente al pettine, ci eravamo lasciati su questo punto, ma il punto è sempre quello. Che cosa succederà dopo? Vannacci, io te lo chiedo io a te, Vannacci sarà un agente, ma in quale direzione andranno le cose? Perché se Meloni e Vannacci vanno insieme,

0: condizioni per una, diciamo, una situazione di grande instabilità. Grande instabilità. La Meloni vuole temperare l'instabilità con la legge elettorale, assegnarsi un premio di maggioranza che le permetta di campare e magari integrare Vannacci per una, diciamo, per una insistenza molto più forte sull'ambito MAGA e quindi un po' meno Europa e un po' più Stati Uniti. E questo programma a ampi settori di Confindustria non dispiace, perché non dispiace. Le parole di Vannacci sulla scuola per uno che ci lavora sono abbastanza indicative, insomma, cioè, si tratta, diciamo, di una, insomma, di una estremizzazione di un certo malthusianesimo sociale. Ecco, la dico così da questo punto di vista. Quindi, una direzione che anche la Meloni, in certo senso, ha intrapreso dal punto di vista dell'ambiente del lavoro e che Vannacci rinforzerà. E quindi non dobbiamo scordarci che comunque già il Corriere della Sera, soprattutto il Sole 24 Ore, con la Edo Cruciani, no, ha dato, diciamo, ampie rassicurazioni che questo potrebbe essere un programma accettato. In ultimo, incredibilmente, Pier Silvio Berlusconi, per differenziarsi da Marina, è andato in questa direzione. E quindi questa è una possibilità, ma d'altro canto questa possibilità non garantirebbe l'alleato tedesco e l'ambiente francese, l'ambiente europeo, e quindi da un'altra parte un pareggio porterebbe all'eventualità di un ennesimo, che ne so, clima positivo per un governo del presidente, per una serie di crisi di governo. La terza questione, appunto, è che si vada a tentativi, a governi che reggono poco e che vengono sostituiti e che alterneranno queste questioni. Scusa che sono stato molto lungo, però la domanda te la faccio. Secondo te, in che direzione si andrà?
1: Guarda, allora, a parte il fatto che è esattamente quello che ti chiediamo, quello di essere lungo nel senso poi di approfondire i concetti, non te lo so dire, quello che tu hai descritto io lo ritrovo perfettamente, so, intanto tutto mi scuso per la tosse, mi scuso per la tosse un po' insistente, ma questa è la classica tosse da condizionatore. Purtroppo, con le temperature che stiamo registrando a Roma, io sto lentamente proprio implodendo in me stesso e campo soltanto con delle bombe di aria condizionata, sia in giro che in macchina, sia a casa che in macchina, che mi stanno facendo venire a bronchite tipo quelle di gennaio-febbraio, capito? Uguale. Per cui mi
0: E
1: chiedo.
0: io per antitesi rispondo alla tua tosse col sudore di chi al momento l'aria condizionata non ce l'ha e quindi l'antitesi è confermata. Quindi se vedete
1: Perfetto.
0: un tizio sciogliersi in questa penombra da Tinello Umbro, questo tizio l'aria condizionata adesso non ce l'ha. Prego a lei.
1: Allora, l'unica certezza che mi sembra di avere è che se il centrodestra non ingloba a sé Vannacci o proprio inglobandolo in coalizione o con una sorta di
0: Camuffamento.
1: collaborazione.
0: Certo.
1: Sì, non lo so, adesso non so la formula, non penso che riesca a vincere queste elezioni. Un po' incredibilmente perché io, pur essendo, diciamo, come status un possibile elettore di centrosinistra, cioè io sono un elettore di sinistra in un paese normale, comunque io non riesco a capire come potrebbe vincere questo l'attuale campo largo, proprio non riesco a comprendere come sia possibile che
0: No.
1: quel gruppo, diciamo, eterogeneo, per
0: No.
1: vedute, per fini e per consapevolezza di se stessi, abbia la possibilità di convincere gli italiani a dargli un voto per governare questo paese. Detto questo, certo, c'è questo problema qui che mi sembra che sia un po' l'oggetto poi di quello che è successo. C'è il problema che con queste carte sul tavolo di adesso, se entra Vannacci esce Forza Italia, no? Per una questione di eurocompatibilità. Se dico così è tutto chiaro, se dico eurocompatibilità.
0: Poi bisogna vedere, perché poi alla fine il posto di potere fa gola a tutti.
1: Per
0: Lì, ho
1: carità.
0: detto, Pier Silvio ha già dimostrato un certo possibilismo, insomma, ecco,
1: Però,
0: però tendenzialmente
1: ecco.
0: no.
1: E quindi io potrei. A me è parso che, mi è parso che questo clamoroso andare sotto del governo su un emendamento, poi tutto sommato abbastanza poco importante, con tutte le giustificazioni poi

0: mi è capitato sempre per questioni professionali di intercettare ieri il vice premier Tajani che diceva proprio: ma no, tanto rumore, perché ovviamente è Forza Italia che è imputata di aver fatto, diciamo, da contenitore per il maggior numero di franchi tiratori. Noi diciamo: no, tanto rumore per nulla, sostanzialmente sono state le preferenze, noi non eravamo allineatissimi, ma non è questo che è importante. Quindi mi è sembrato proprio, cioè, non è importante il contenuto, no? Di quello che si è fatto, ma il messaggio che vi deve arrivare. E cosa può avvenire? Onestamente, io penso che al momento la soluzione più comoda a tutti i vari soggetti che tu hai elencato, sia questo governo il più a lungo possibile, che continui nel modo in cui riesce a dare un colpo al cerchio e una alla botte. Tanto voglio dire, la scenetta con Trump ormai, no, è stata fatta, no? Il
1: È
0: fatto
1: stata
0: è
1: archiviata.
0: stata archiviata, quindi no? Quindi un po' dare due esti agli Stati Uniti, alla NATO, a Rutte. Mamma mia, quanto mi sei mancato nel poter non commentare con te il personaggio Mark Rutte nelle ultime 2 settimane, Gabriele, perché comunque. Quindi no? Un po' lì, un pochino si continua con l'Unione Europea, che la si critica, però poi si fa quello che lei dice, eccetera, eccetera. E fin quando a un certo punto si arriverà a un punto di rottura, continuo a pensare che se la Meloni è furba e se gli riesce il gioco, lei potrebbe provare a mettersi all'opposizione di un governo tecnico di centrosinistra a cui finisca fra capo e collo, però è difficile, eh? Cioè deve fare
1: Non glielo
0: veramente.
1: permetteranno, è troppo forte. Cioè, la Meloni, l'obiettivo è quello di indebolirla finché lei sia costretta a una cooperazione con i grandi nemici. È una sua, diciamo, trasformazione in una volenterosa completa,
0: Però
1: ovvero cioè
0: così.
1: un decorso, non dico salviniano perché quello è troppo, diciamo, al limite, ecco, no? È troppo indecoroso, però. L'obiettivo è quello lì, la Meloni cercano di indebolirla, ma non si indebolisce perché fondamentalmente riesce a tenere il suo elettorato perché c'è paura degli altri. Io qui la vedo così, c'è una forte paura degli altri che sono ancora più volenterosi, troppo volenterosi. Gli altri non hanno, il Campolargo non ha pubblicato il programma. Non ha indicato un leader, aveva progettato due manifestazioni a luglio per mostrarsi uniti. La prima manifestazione è stata quella di Napoli, è stato un fiasco clamoroso. I ragazzini di Potere al Popolo hanno chiamato a raccolta, diciamo, non le loro truppe, ma dei signori che mostravano le buste paga che andavano a smentire la propaganda del sindaco Manfredi che aveva rassicurato, diciamo, la città di Napoli e l'Italia che nel suo comune si sarebbe imposto una specie di salario minimo comunale relativamente ad alcune attività. E questo, allora, tutti hanno parlato dell'arroganza dei ragazzi di Potere al Popolo che sono andati a contestare un'altra manifestazione, diciamo, di una certa diciamo, carenza di agibilità democratica di chi va a dar fastidio alle manifestazioni degli altri. E poi li hanno anche accusati di non essere andati a parlare sul palco quando in realtà l'invito non c'era stato. Stiamo parlando della manifestazione di sabato scorso a Napoli. Nella realtà non c'era stato niente. Nessuno ha detto le motivazioni della protesta di Potere al Popolo. Nessuno ha fatto vedere nelle reti
0: Come
1: nazionali
0: sempre, come
1: persone
0: sempre.
1: che indicavano le buste paga. E, ovviamente c'è stata una grande tempesta di fango perché certo è anche plausibile che una buona parte dell'elettorato progressista non riesca a capire perché vive nell'angoscia assoluta del fascismo meloniano e quindi non riesce a capire come si possa farsi la guerra tra forze no, e far avanzare appunto la Meloni. Dopodiché torniamo al quid, il Campolargo. Queste difficoltà qui, il Campolargo fondamentalmente ancora non c'è. Qualcuno credeva che la Picerno, che la fuoriuscita della Picerno mandasse il PD in una direzione sicuramente meno estremistica, anche per quanto riguarda la politica estera. Io ho collezionato almeno quattro cartellini a firma Cuperlo, a firma, li posso anche ritrovare, insomma, di grandi, a firma Schlein, a firma di altri importanti esponenti PD che hanno ribadito una linea picerniana anche senza la Picerno, completamente picerniana. attaccando Conte, che aveva provato proprio in quella manifestazione a differenziarsi non sulla questione generale, ma sulla, diciamo, il finanziamento del riarmo, perché Conte ci prova a dire delle cose diverse, anche per, credo, differenziare il target, e anche, diciamo, perché davvero altrimenti si rischia di non essere votato. Insomma, non tutto il pubblico di sinistra è appiattito sulle posizioni del PD. E questa è la situazione. Insomma, il campo largo da dopo il referendum è praticamente morto per quanto riguarda la proposta politica, perché non possono dire niente, perché sono commissariati, e quando non sono completamente concordi con il grande Mark Rutte, come tu dicevi, non hanno comunque spazio né agibilità. Allora, non ce l'hanno in politica estera, non ce l'hanno in economia. Tireranno fuori, proveranno a insistere sulla questione del salario minimo, che sicuramente è una questione giusta sul piano teorico, ma fondamentalmente inconcludente sul piano pratico, perché nella realtà delle cose, cioè ti butto là quest'ultima cosa come ultimo spunto. Insomma, il governo Sanchez si è contraddistinto per un amplissimo grado di autonomia in politica estera, e ha detto cose giuste e sacrosante, e è riuscito a smarcarsi su dossier importantissimi, e ha anche fatto, diciamo, una specie di guerra politica all'amministrazione Trump, che forse avrà un suo esito nella finale di domenica della Coppa del Mondo. No, e ok, ma dal punto di vista economico la Spagna è attestata sulla turistificazione, sulla gentrificazione, sulla cessione
0: Totale,
1: completa
0: sì.
1: ai colossi di Airbnb. E questo anche però bisogna dirlo, insomma, cioè non c'è una vera proposta sociale da parte di sostanzialmente di nessuno, ma non la si può ottenere, non la si può ottenere. Il cammino, gli spazi di sovranità sono stati costantemente diminuiti, e l'ultima strettura, quella del 2021-22, a mio modesto avviso, sembra quella finale. Sembra proprio quella finale. Quindi che cosa rimane? Rimane il balletto. Rimane il balletto: se la Meloni con Vannacci riesce a fare la mandracata, allora si continua così, con qualche piccolo distinguo in politica estera, che in futuro chissà cosa potrà affrontare, e comunque con un accordo alle destre europee per smantellare fondamentalmente lo Stato sociale, perché questo è. E
0: Certo.
1: se la Meloni non funziona, questa cosa fanno la grande ammucchiata, governo del presidente, con tutto che però il dossier riarmo è un dossier che dovrebbe prendere vita tra il 26, il 29 e il 30, cioè la prossima legislatura sarebbe una legislatura decisiva, uno per il Presidente della Repubblica, che conta molto più dell'elezione del governo, solo che lì, nelle elezioni politiche, noi possiamo votare, quelle del Presidente della Repubblica non possiamo votare; due, per la questione dell'intensificarsi della situazione internazionale, con prospettiva di guerra alla Russia, che vede già coinvolta la Polonia, gli stati baltici e fondamentalmente anche noi, essendo la guerra con la Russia andata attestatasi sulla questione dei droni, e quindi essendo noi altri nel nostro suolo nazionale produttori delle armi che vanno a uccidere anche i civili russi, e quindi per tutte le cose che sai. Parlo troppo oggi, ma è l'aria condizionata, mi
0: Ma
1: scuso.
0: no, ma poi è tanto che non facciamo antitesi, c'avevamo proprio questa voglia di antitesi che ci sta. No, beh, sì, diciamo sì, io credo che come sempre la differenza la faccia, ma inevitabilmente, l'improrogabilità di una presa di posizione precisa del nostro paese rispetto a spese militari, innanzitutto. Quindi spese militari intendo
1: Sì.
0: tutto il pacchetto spese militari, Ucraina, eccetera, eccetera. E poi forse B, però secondo me io lo vedo in questo momento come istanza meno potente, forse sbaglio, la nostra posizione nei confronti degli Stati Uniti, dell'attuale amministrazione degli Stati Uniti. Perché dico questa cosa? Dimmi, magari sto dicendo una scemenza. Perché quella scenetta, quella serie di scenette, poi scenette, in realtà sono stati fatti politici importantissimi, cioè con Trump che faceva il bullo, che bullizzava Giorgia Meloni in una maniera veramente inedita e che veramente Sai, qui non è questione, Gabriele, non so come la pensi tu, di forma politica, la diplomazia, i guanti bianchi, perché abbiamo visto negli anni da quando siamo ragazzi, abbiamo visto perpetrare le peggiori porcherie con guanti bianchi o mezzi bianchi, mezzi grigi, quindi non ci interessa quello. Però era proprio una sorta di atteggiamento quasi di disprezzo istituzionale, cioè proprio. E questa cosa non può non avere effetti, cioè questa cosa non può essere soltanto ridotta a un fatto personale, no? Non può essere che è Donald Trump che è incazzato con Giorgia Meloni, no? C'è una questione politica sotto, e quindi penso che in questo momento l'istanza più forte sia quella di avere le spalle coperte come governo e come sostegno internazionale dall'Europa, perché sono finiti poi, no? Cioè ci stanno Stati Uniti ed Europa. Cosa c'è? Cioè,
1: Certo, no, no, e
0: la
1: chissà che.
0: Meloni non avrà mai, voglio dire, credo, ma neanche gli passa per la mente di andare a cercare una sponda politica in Cina. La Russia è il grande appestato mondiale,
1: No, possibile.
0: nei BRICS c'è la Russia, eccetera. Quindi io penso che più o meno il percorso sia in realtà, tornando alla domanda che mi hai fatto prima, ci stavo ripensando mentre parlavamo, sempre perché queste sono, diciamo, sì, noi facciamo le nostre riunioni preparatorie, ma sono molto cotte e mangiate queste puntate di antitesi, quindi sono molto. Io penso che il percorso, quando tu dici cosa succederà, cosa potrebbe succedere, il percorso serve un governo che abbia una tenuta che permetta di fare tutto quello che serve, cioè il programma di riarmo fatto per bene, l'Italia allo stato sociale così come devono essere fatti, e che allo stesso tempo, questo poi non è, diciamo, fare contenta anche la NATO e gli Stati Uniti. Però, quindi dobbiamo continuare a comprare, per esempio, il gas dagli Stati Uniti, ai prezzi
1: Certo.
0: loro. Le armi del piano di riarmo europeo le compriamo dagli Stati Uniti e poi allo stesso tempo, così facendo, rispettiamo questa percentuale di PIL che deve arrivare il più possibile verso il 5% che ci chiede la NATO, e quindi questi sono contenti. E poi dobbiamo creare forse, abbiamo visto adesso, no, la Volkswagen ne sta licenziando centinaia di migliaia, no, di lavoratori, e questa cosa avrà una conseguenza sull'indotto, quindi il nord-est, no? Il nord-est italiano, che è storicamente
1: Certo.
0: indotto dell'automotive tedesco. Se l'automotive tedesco diventa industria militare, l'indotto italiano deve convertirsi in quello, immagino. Adesso io non so, perché
1: Ma guarda, dalle mie modeste, magari non definitive informazioni, sta già succedendo. Insomma, io almeno ho testimonianze, diciamo, ho una mia amica che lavora in un'industria del ferro. Del Folignate che produceva cuscinetti a sfera e la loro produzione si è già trasformata dall'ambito civile a quello militare da un annetto e mezzo
0: ma
1: e
0: lo vedi,
1: prosegue
0: quindi, cioè.
1: a buon regime. Insomma, noi siamo certo l'unica industria che funziona in Italia è quella della catena del valore tedesco. E infatti finisce sostanzialmente in Romagna, non scende quasi più sotto l'Appennino tosco-emiliano. E, beh, sì, insomma, siamo lì, cioè quello è chiaro che c'è il doppio ricatto e questo spiega sicuramente la posizione Giorgetti di questi 5 anni, che ha azzerato ogni componente sociale dal programma di governo e imposto il draghismo istituzionale più feroce. Infatti è stato il più grande sabotatore della moneta fiscale, Giorgetti, e questo è chiaro, la Lega però è Giorgetti è la Lega di governo, ovvero la Lega che ha le 3 regioni del nord più importanti, diciamo, no, 3 no, ma 2 e mezzo sì, e che da lì non si muove. Certo.
0: Quindi diciamo che tendenzialmente ecco, secondo me cosa succederà? Succederà, cioè cosa deve succedere? Perché poi quello che deve succedere è che ci sia un governo che permetta a tutto ciò di procedere serenamente. Qual è questo governo? Un governo identico a quello che c'è adesso? Possibile? Un governo questo più Vannacci? Un po' più
1: Sai chi è?
0: difficile, ma cioè.
1: Certo.
0: Un
1: Lì sai chi è? Il
0: governo di
1: problema è.
0: centrosinistra?
1: Certo.
0: Mi sembra
1: Lì è.
0: soluzione, cioè, mi sembra, poi ti lascio, mi sembra
1: Sì.
0: più facile che uno trovi che il centrodestra trovi il modo di mettere insieme Vannacci e Forza Italia piuttosto che ad oggi immaginare un governo di centrosinistra che tiene, oppure un accrocco che ne so, Forza Italia, Calenda, Renzi, PD e qualcun altro, cioè queste cose qua che ho lette,
1: Allora,
0: tutta roba che ho letto, però
1: sì.
0: insomma.
1: Quella posizione, questa possibilità che tu evochi, se si verifica in concomitanza con l'elettore, l'elezione del Quirinale, secondo me. Uno smottamento all'interno dei partiti prima dell'elezione non è possibile, cioè non possono andare a dire agli elettori che fanno il governo con la Meloni, quelli del PD.
0: No, certo.
1: Lo possono fare, hanno fatto molto di
0: Ma
1: peggio.
0: sì, ma il PD
1: Hanno
0: può fare.
1: fatto molto di peggio.
0: Il PD può tutto, però adesso in fase di
1: Però
0: campagna
1: non
0: elettorale bisogna
1: lo possono
0: essere.
1: dire. Ecco,
0: Esatto.
1: e quindi se dovranno farlo, lo faranno tra 2 o 3 anni. E infatti, non è che ti volevo interrompere, però, cioè, a questo punto io credo che la questione si divide in questo modo. Cioè, da una parte c'è la realtà, che è quella che abbiamo tratteggiato, e da una parte c'è la sceneggiatura. La sceneggiatura, cioè come ci arriveranno, diciamo, la storia della politica italiana degli ultimi 30 anni è una storia della sceneggiatura, dati obiettivi prefissati, come arrivare a questi obiettivi,
0: Bravissimo.
1: sperando che l'elettorato mantenga, diciamo, un certo grado di fedeltà e di identitarismo. Negli ultimi 10 anni, la questione dal crollo del Movimento 5 Stelle, la questione è la polarizzazione assoluta. E Vannacci va in questa direzione, perché Vannacci fa comodo anche alla sinistra. Perché se di là c'è il demonio fascista che agita, che fa il segno della decima mas, chiaramente ogni campagna è buona, e quindi ogni campana è buona, chiaramente anche Calenda diventa Che Guevara. Quindi con la polarizzazione assoluta riescono a tenere, sempre fermo restando che alle elezioni vota tra il 50, tra il 46 e il 60% dell'elettorato, in una nazione in cui cioè, noi insomma fino agli anni 80 avevamo alle politiche credo l'87 e il 90% degli aventi diritto di voto che andavano a votare, quindi cioè, è chiaro una buona decina di milioni di italiani proprio ci ha salutati e vive nel privato, bestemmia, non si interessa, sta lì aspettando le botte e manifestando quella tanto decantata resilienza di cui parlano i nostri amabili politici. E gli altri sono stati ripolarizzati con una veemenza e una violenza senza senso e senza limiti, credo anche attraverso gli algoritmi, di cui spesso parliamo. L'azione di Palantir si lega molto a Vannacci. Vannacci è un fenomeno sostanzialmente mediatico, anche lì bisognerà scindere, non lo fa nessuno mai. La realtà dalla sua sceneggiatura. Vannacci è un
0: Certo.
1: generale che è stato al capo delle operazioni italiane in ambiti estremamente delicati e che quindi conosce da generale in profondità la questione russa. È stato lì 2 anni, conosce in profondità il ruolo dell'Italia, conosce in profondità molte questioni relative all'intelligence relative che noi ovviamente non sappiamo. Però Vannacci è uno che invece si mostra come il grande carneade dell'estrema destra che cerca di polarizzare e di dare messaggi identitari a un elettorato popolare molto arrabbiato. E dobbiamo scindere le due questioni, perché insomma, su Vannacci c'è anche qualche dubbio riguardo, diciamo, al fatto di dove sia venuto. Da zero non è venuto, ne abbiamo già parlato. Il suo libro pubblicato su Amazon era nell'anonimato più assoluto. E poi è arrivata un'inchiesta di Repubblica a farlo conoscere al grande pubblico, presentandolo come mostro assoluto. Poi c'è stato il traghettatore Salvini che si è prestato a un suicidio perché era chiarissimo che la cosa sarebbe finita come è finita. E qualcuno si chiede: ma com'è possibile che no, il pur non dotato Salvini non abbia avuto qualcuno che lo consigliasse rispetto a quello di legittimare, di donare a Vannacci addirittura gente in Parlamento prima ancora di aver avuto il minimo vaglio elettorale. E quindi questo dove voglio arrivare? Insomma, la ripolarizzazione è violentissima. Il caso Roggero, tanto ne avevamo parlato, avremmo voluto introdurlo, lo introduco io. Il caso
0: Sì,
1: Roggero è uno degli ennesimi casi, perché noi venivamo addirittura dal pestaggio di San Benedetto del Tronto. Noi parliamo di cose che sconvolgono i social, creando dibattiti infiniti, polarizzazioni ferocissime, liti anche molto grandi per questioni che sono irrazionali, identitarie, violente. Ma la verità qual è? E qui mi taccio: la verità è che Vannacci ha imposto di cosa si deve parlare nel dibattito pubblico. E questa non è un'imposizione naturale. Dietro ci sono persone che stanno sfruttando sapientemente gli algoritmi e che anzi li stanno modulando. È venuto Peter Thiel a parlare di questo qualche mese fa, addirittura in Vaticano, e sappiamo benissimo che la questione Vannacci va inquadrata in una questione che riguarda diciamo, la destra euroatlantica a cavallo dei due continenti. Dentro c'è Steve Bannon, dentro c'è un MAGA, una grande parte di MAGA, e dentro ci sono i partiti delle destre europee che sono molto forti perché ovviamente gli altri, i partiti al governo, si sono tutti suicidati in questa oscena e macchiettistica corsa al riarmo condotta da gente che ha insomma, indici di popolarità tendenti a zero e che però ci dicono che dobbiamo andare in guerra per tutta la vita. Quindi siamo in questa situazione qui. Certo, le destre europee cresceranno con l'appannaggio di una fine della guerra con la Russia, che però sinceramente è lontana dal verificarsi, e con una radicalizzazione totale in senso veramente puramente statunitense. Insomma, il programma di AfD è chiarissimo, eh?
0: Sì,
1: Via la scuola pubblica,
0: assolutamente,
1: via la sanità
0: assolutamente,
1: pubblica,
0: sì.
1: via praticamente, cioè veramente rotti tutti gli argini. È il sistema Milei. Che ne pensi?
0: No,
1: Tu hai seguito la
0: l'ho
1: questione Roggero?
0: seguita più che altro, la cosa che più mi ha fatto volare è stata la dichiarazione di Salvini, che sembra che non impari mai dai suoi errori. Stiamo pensando di candidarlo. Perché ovviamente adesso potrebbe essere l'ultima carta che si gioca Salvini per tirare un pochino su le percentuali della Lega, che sono veramente, beh, io l'ho vista recentemente i sondaggi, non mi appassionano i sondaggi, anche perché poi delle volte non, cioè, più delle volte non ci vedo altro, ma la Lega sta veramente intorno al 5%, una cosa del genere. E quindi l'idea è quella
1: Sì.
0: di candidare. La vicenda di Roggero è fa parte di questa, secondo me, come dici tu spesso, questa gara a chi polarizza di più, no? Perché adesso si torna. Tra l'altro, non è, io ho fatto questo pensieraccio, anche se sta dentro l'onda lunga anche un po' del referendum, no? Perché io ci ho pensato al fatto che, allora, la mia posizione personale è che se tu non punisci un'azione del genere, per così come per scrivere la legge, c'è il rischio veramente che, visto l'imbarbarimento della società civile, tu da domani ogni ladro che entra in casa si ritrova. Che potrebbe essere una sorta di deterrenza però insomma,
1: Che non è manco funzionata.
0: che non è manco funzionata in realtà,
1: Non è
0: però
1: manco funzionata.
0: la
1: Mi hanno
0: degenerazione.
1: informato degli amici che esiste in alcuni stati, a maggioranza repubblicana degli Stati Uniti d'America, una certa tale Castle Doctrine, che assimila la propria casa privata al proprio castello e rende fondamentalmente lecito addirittura rispondere con le armi a qualche frazione e alle aggressioni, perché proprio appunto se la mia casa è un castello, io lo proteggo e devo difendermi. E io sono andato a vedere i risultati di questa casta di dottrina, sono ovviamente tutti negativi. È aumentato il numero degli omicidi, è aumentato il numero dei problemi, senza che il numero dei reati e delle frazioni siano mai
0: Ma
1: calati. Ma
0: infatti
1: questa è, ecco, l'ennesima dimostrazione di una
0: sì, non
1: tendenza che
0: funziona
1: sta
0: mai, non
1: crescendo.
0: funziona mai.
1: Ma
0: Quindi
1: certo.
0: è chiaro che un reato del genere, cioè, adesso senza di andare a ricostruire quella vicenda, ma è chiaro che l'azione che ha effettuato quell'uomo, così come hanno riconosciuto 3 gradi di giudizio dall'altro, qui non si parla di una vicenda, no, sia stata qualcosa che ha esondato. Sì, certamente c'è stata la. la reiterazione delle rapine che subiva quest'uomo, però insomma lì è stato proprio, sembrava una scena di quei film anni 70-80, il giustiziere della notte, no? Quelle cose lì. Quindi il problema è che ovviamente poi la vicenda viene presa nella sua simbolicità e non nella sua essenza e viene usata come strumento di polarizzazione.
1: Io voglio dire una cosa al riguardo.
0: Non, è chiaro che oggi ho letto il tweet, mi pare, di Giorgia Meloni, che è diventato ovviamente anche titolo poi di stampa, in cui lei dice: ah, non è possibile che uno subisce una rapina e poi deve pure pagare, no? Quindi diciamo che mi ha fatto capire, ma non c'era bisogno che io lo dovessi capire, che Giorgia Meloni ha ricominciato a fare campagna elettorale. Ecco, la cosa che mi spaventa molto, ecco, il post di Meloni: mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io, non è giusto. Chiaramente questo è un post che può fare Giorgia Meloni alla guida di Fratelli d'Italia, che sta all'11% e sta in campagna elettorale, non quando sta al governo, no? E tra l'altro applica una retorica di giustizialismo, di repressione, di tutela degli organi dello Stato. Lei è chiaro che adesso c'è un problema con la magistratura, con un pezzo di magistratura dopo il referendum, anche la prima, però soprattutto dopo il referendum. Detto questo, ecco, guarda, vedi, questo è un titolo interessante che è uscito da poco: Roggero è nel carcere di Bollate, Mattarella ha graziato Minetti e uno scafista, si metta una mano sulla coscienza. Vedi?
1: Ma questo è il problema, però c'è.
0: È certo che c'è, è certo che c'è.
1: Una volta che grazi Minetti, t'hanna libera tutti. Per quale motivo devi graziare Nicole Minetti? Anche quella dello scafista è abbastanza un po' sconvolgente, me ne ero informato tempo fa. Senti, io Rama voglio dire una cosa, voglio dire che è molto comune, molto più comune di quanto noi possiamo pensare per le persone, mettersi al posto della vittima di una rapina, empatizzare con la vittima. Ti dico che per la mia esperienza succede anche a persone che non sono afferenti nemmeno alla destra. Succede molto spesso.
0: Certo, è chiaro, è
1: Perché
0: chiaro.
1: è un riflesso che non ha nulla di politico né di razionale, è un riflesso immediato, è un riflesso emotivo, è un riflesso emotivo profondo, perché comunque sia è facile mettersi nelle spalle della vittima. Ecco, è per questo che il meccanismo è molto pericoloso, perché chiaramente stiamo vedendo da destra, diciamo, il meccanismo vittimario con cui per 10 anni la sinistra con altri temi ha dominato l'immaginario e il dibattito, quindi siamo sempre lì. Ma torno al punto, torno al quid. È molto facile per le persone empatizzare con la vittima di una rapina, perché la domanda è: tu che cosa avresti fatto? È facile parlare dal divano. Io posso anche arrivare a capirle queste persone, così come sinceramente, questo lo dico anche a mio parere, la questione di un risarcimento di centinaia di migliaia di euro alle vittime di una rapina qualche aspetto controverso ce l'ha. È chiaro che se scatta la questione omicidio, a norma di legge, le famiglie vittime di un omicidio devono essere risarcite, però qualche aspetto controverso ce l'ha, perché insomma il risarcimento di queste persone diventa più alto di quelle dei morti sul lavoro. Insomma, stavi facendo una rapina, non stavi andando al lavoro. Un minimo di controversie ce l'ha. Dopodiché è ovvio, io ribadisco 100 volte quello che tu dici, quello che tu hai detto. Qui graziare Rogero significa graziare una persona che ha fatto una vendetta privata. Perché questa, no, delle due l'una, chiunque ha visto il video lo vede. O è una vendetta privata, perché praticamente Rogero era fuori pericolo, sia lui che la famiglia, anche se lui diceva che non sapeva bene se la moglie fosse fuori pericolo o meno, o quindi lui è fuori pericolo, esce, li rincorre e gli spara, l'ultimo addirittura gli spara che era già caduto a terra, oppure Rogero ha valutato che il malloppo che questi signori gli avevano sottratto valesse più delle vite stesse. Lo so che in quei momenti non si fanno grandi discorsi filosofici, però la questione, secondo me, rimane soprattutto nella percezione di questa cosa, lo vede. E quindi questa situazione è inaccettabile. Rogero ha rifiutato di patteggiare. ammettendo la sua colpa, si sarebbe preso una pena molto minore, credo 5-6 anni al massimo. Poi col meccanismo dei domiciliari, con gli sconti, con la insomma, no, normale rendicontazione anche della sua età, avrebbe fatto veramente pochissimo tempo. Perché Roggero non è andato in questa direzione? Perché Salvini prima e Vannacci poi lo hanno trasformato in un caso politico e
0: Esattamente.
1: quindi hanno utilizzato la questione Roggero per pigiare fortemente. E è chiaro che la percezione di uno Stato assente ce l'hanno un po' tutti. Basta andare a fare una denuncia in una stazione di polizia per rendersi conto che pochissime volte ti possono dare una mano. C'è una questione legata al fatto che le forze dell'ordine sono estremamente anziane, i ranghi sono abbastanza ridotti e questo molte sono demansionate in ufficio per limiti di età. C'è una burocrazia asfissiante che li coinvolge. Io ho parlato con loro. C'è una inefficienza abbastanza diffusa per quello che riguarda la vita comune delle persone. E in più, accanto ad esso, sappiamo tutti bene che ampie porzioni di territorio cittadino vengono progressivamente abbandonate e il fenomeno questo è un aumento. Quindi non è semplicemente un mero calcolo di quanti carabinieri, poliziotti e forze dell'ordine abbiamo in Italia in relazione al numero degli abitanti, è in relazione alle varie questioni. Quindi la percezione sicuramente è in aumento, e dopodiché, però, ecco, siamo sempre in una condizione in cui il numero effettivo degli omicidi in Italia è uno dei numeri più bassi degli ultimi 30 anni. E quindi anche qui c'è da una parte la verità e da una parte la sceneggiatura della realtà. Da una parte c'è una frustrazione sociale che ha ampie, diciamo, motivazioni per essere molto forte, e da una parte c'è chi gli dà un linguaggio. Da un linguaggio e dare un linguaggio a questa frustrazione. È molto difficile oggi cercare di coinvolgere il cittadino atomizzato, che delle classi popolari, che fa una vitaccia perché gli hanno detto che è imprenditore di se stesso, ma non è vero, e quindi magari ha partita IVA, e quindi magari si barcamena, e quindi magari soffre la concorrenza dei grandi attori, dei grandi colossi con sede nei paradisi fiscali. È molto difficile convincerlo a mettersi insieme con quelli suoi pari per cercare di dare una risposta politica a questo. Le persone vivono nella paura. La paura, la paura può trasformarsi da economica a paura sociale. In più è chiaro che i fenomeni, la sensazione di una specie di stato d'assedio a volte c'è. Le truffe telefoniche e telematiche sono feroci e sono continue. E in più il senso di protezione a volte manca. Il mio paese è stato oggetto di una serie di rapine l'anno scorso. Sono stati almeno 10 tentativi di rapina da, credo, la banda più scalcagnata che io abbia mai sentito in vita mia. Eppure il mio paesino di 1.000 abitanti, completamente immerso dentro il bosco, in una zona estremamente isolata, non ha più una stazione di polizia da una quindicina d'anni, e praticamente ogni volta i carabinieri arrivavano da Orvieto o da Todi, ovvero da 30 o da 50 km, e arrivavano un'ora e un quarto, un'ora e mezza dopo qualsiasi tentativo. E quindi i ragazzetti si erano organizzati per cercare di capire i movimenti. C'era questa macchina che praticamente tutti riconoscevano, ma siccome questi andavano per il bosco, non si riusciva mai a capire. Era una situazione esilarante, perché poi questi erano veramente una banda di poveracci. Però le frazioni in casa sono state. Scusa se porto il caso
0: No, no,
1: personale,
0: no,
1: però insomma.
0: ma è chiaro, perché poi alla fine sono tutti casi personali. Sono i casi personali che poi costruiscono le tendenze emotive su cui però poi si fa propaganda, perché hai detto anche una cosa giusta, l'Italia e le percentuali di omicidio stanno calando sempre di più, ogni anno di più, eppure ogni volta che ci si avvicina alle elezioni o che i sondaggi languono, c'è sempre fuori che tira fu che qualcuno che tira fuori sta vicenda della ipersessione. E non è soltanto il centrodestra. Io mi ricordo 15 anni fa, più di 15 anni fa, una vicenda di cronaca in cui una donna fu violentata e uccisa, il caso Reggiani, mi pare si chiamasse, se non mi ricordo,
1: Sì, certo.
0: qui a Roma. C'erano le elezioni da poco, lì il PD decise di cavalcare la richiesta di pancia di sicurezza da parte della collettività romana. Che successe? Prese un palo in faccia alle elezioni e vinse Alemanno. Che poi alla fine sempre questo succede, però anche qui.
1: E lo ricordo, il grande Rutelli che promise a 2 giorni dal voto il braccialetto elettronico sulla cavigliera elettronica alle donne. Cioè disse praticamente a 2 milioni di cittadine romane che dovevano andare in giro con la cavigliera elettronica. E ovviamente la gente non è matta e Rutelli perse le
0: Il caso di Giovanna
1: elezioni. Prego.
0: Reggiani, sì, tra l'altro candidatura sbagliatissima, però vabbè, non è questa, tanto voglio dire, sono storie che rivediamo anche oggi. Abbiamo detto parecchio, sì, chiudiamo qui questa puntata di Antitesi, che tornerà i prossimi 2 venerdì per concludere, ovviamente chi ci segue in diretta su Radio Città Aperta e in podcast sul canale YouTube di Radio Città Aperta, per concludere la stagione venerdì 31 luglio e poi naturalmente in quella circostanza vi comunicheremo che succederà l'anno prossimo. Ci saremo sempre, ovviamente, confermi Gabriele?
1: Yes.
0: E vediamo in che forma, dove, come, eccetera. Bene, sono contento, siamo tornati. Con 40 gradi, ma siamo tornati.
1: Ciao a tutti, ciao Ale, ciao agli ascoltatori, grazie mille dell'ascolto.
0: Ciao a tutti.

0: Ben ritrovati dopo un pochino di pausa dovuta a esigenze tecniche. No, poi il signor Mai ci racconta perché per una settimana abbiamo saltato l'appuntamento, ovviamente in diretta con Living in America. In realtà vi abbiamo riproposto la puntata speciale, l'episodio 30, insomma, una replica che comunque non ha fatto rimpiangere l'assenza di nuove notizie, perché già quella, insomma, era abbastanza interessante come episodio, come puntata, come contenuto. Ben ritrovata Silvia, ciao.
1: Ciao Alessio, ciao a tutti.
0: Questa è Living in America, il 31° episodio, un podcast prodotto da me e da Silvia per Radio Città Aperta di Associazione. Torniamo quindi a parlare un pochino di così quasi di cronaca, in realtà di fatti che avvengono più o meno in contemporanea nel corso della settimana. Da quello che ho capito nel briefing pre-puntata con Silvia, il tema è, quello che è un po' diventata la specialità di questa trasmissione. Molto bene, aggiungo, perché sono notizie che invece arrivano abbastanza, anzi non arrivano, oppure arrivano molto frammentate per quello che riguarda quello che avviene all'interno degli Stati Uniti, soprattutto per quello che riguarda la sfera delle elezioni locali, le primarie, eccetera, che sono un'ottima cartina di tornasole di quello che potrebbe avvenire a queste famose questo famoso mid-term, le elezioni di mid-term, famose, famigerate, attese, che potrebbero sconvolgere tutto, potrebbero cambiare tutto, potrebbero non succedere niente, potrebbero non esserci, anche se questa cosa che non le facciano, mi sa che si sta un po' scongiurando come ipotesi, o no?
1: No, al momento non sembrerebbe che non le facciano, ecco, che ci sia almeno un piano di non farle succedere. Stanno già iniziando a parlare che ovviamente saranno truccate, perché in quel modo, dici, anche se succedono e non vanno nella direzione che uno vuole, essendo truccate, no.
0: Quindi lo
1: E
0: sta
1: ma ne
0: dicendo. Ah,
1: parliamo
0: ok.
1: anche di questo, del motivo per cui non ci siamo visti per una settimana, perché dovevo assolutamente aspettare che ci fossero queste primarie, che ci sono state in quattro stati molto importanti e le andiamo a vedere. In realtà una un po' meno, in South Carolina ne parliamo perché ne parliamo, ma insomma certamente il Maine, la California e l'Iowa diventano importantissimi. Prima di andare a parlare di ogni primaria che c'è stata, volevo ricordare il motivo per cui è importante, che non è che è una fissa mia che sono impazzita, però ricordiamoci che al momento ci sono in gioco per i midterms 435, no? Se, ci sono in gioco, abbiamo 435 seggi alla Camera dei Rappresentanti e 35 al Senato, 33 sono quelli regolari, 2 sono speciali. Al momento la Camera dei Rappresentanti ha 217 repubblicani, seggi repubblicani, 212 democratici, un indipendente e 5 vacanti. Se questi sono i numeri, questi 5 vacanti sono, no, fondamentali. Quindi andarsi a
0: Certo.
1: vedere le primarie per capire chi è che contenderà veramente al midterm è più importante forse di stare a parlare di una politica specifica in questo momento. Al Senato ci sono 100 senatori, no? Ricordiamoci questi numeri. Quanti senatori ci sono in Italia per la popolazione di 60 milioni?
0: No, beh, certo, sono pochi questi 100.
1: 600,
0: No, l'hanno tagliati, però.
1: 100 senatori, di cui 53 sono repubblicani, 45 democratici e 2 indipendenti che però sono stati eletti con un caucus democratico, quindi effettivamente poi in genere votano insieme ai democratici, quindi siamo a un 47 contro 53. Per prendere una qualsiasi decisione molto spesso si ricorre al voto del vicepresidente per break the tie, no? Quindi, se questi sono i numeri, perché io continuo a focalizzarmi su queste primarie? Perché alla fine qui gli danno molto spazio. In Italia immagino che non glielo diano, ma non perché sì, è una cosa magari più interna che capisci meglio nel momento in cui conosci più i politici a livello locale, ecco. I quattro casi di cui parliamo sono il primo, forse quello più interessante è il Maine, la California, il South Carolina e per ultimo quello che per me è più importante e più interessante da seguire, che è l'Iowa. E abbiamo già parlato di altri stati come il Texas, come l'Ohio, che comunque sono tutti in gioco, però se ne vanno ad aggiungere altri. Quindi il primo è il Maine. Non penso che abbiamo mai parlato di Maine, veramente. Questo è un piccolo stato sulla costa nord-est, diciamo.
0: Lo stato
1: E
0: di
1: che
0: Stephen King, tra l'altro, mi sembra. Dove
1: è? Ah, sì? Non lo sapevo.
0: è ambientato tante delle sue storie, quantomeno. Comunque, vabbè, niente, una nota a margine.
1: Il candidato democratico di cui si è parlato molto qui è questo Graham Platner, che qui ha fatto discutere all'inizio della sua candidatura perché il Maine è comunque uno stato abbastanza democratico. Qui stiamo parlando di primarie democratiche, però fino adesso questo filone l'abbiamo seguito per vedere dove va a parare questo Partito Democratico. Si fossilizza sull'establishment democratico, va più a sinistra verso i progressisti diciamo, socialisti democratici alla Mandani. Chi vince, chi non vince, dove spingo, dove vanno i soldi. In questo caso, la cosa che rende importante Graham, uno è un veterano dei Marine, allevatore di ostriche nella contea del Maine. Il Maine è famoso per la clam chowder, tutto questo, diciamo, fish, clams, questa zona così. Ha 40 anni, non ha nessuna esperienza politica precedente, ma è uno che nella sua comunità è molto ben voluto, ben conosciuto, ha basato il suo messaggio di campagna elettorale sulla disuguaglianza economica. Lui fa vedere: io sono un veterano prima di tutto, quindi ho servito e ho una mia farm di ostriche qui nel Maine, quindi le mie difficoltà da americano medio che lavora in proprio. Quindi, diciamo, ha molto aggancio con la popolazione del Maine. È stato endorsato da Bernie Sanders e Elizabeth Warren, che tutti e due sappiamo che sono, insomma, più la parte più di sinistra del Partito Democratico, ma allo stesso momento è stato anche sostenuto da Chuck Schumer, che invece fa parte dell'establishment più totale. Quindi è uno dei pochissimi, se non l'unico, che in realtà ha appoggi un po' da entrambe le parti, che dice: vabbè, finalmente, dicono, una buona storia. Quello che è successo è che nell'ultimo anno, lui, non avendoci nessun tipo di mire politiche, non è che appunto si è candidato e poi si è scoperto che, insomma, non è uno stinco de santo, ecco, diciamo così, ma neanche diciamo, neanche il presidente degli Stati Uniti, diciamo, neanche una belva. Cosa è uscito? È uscito che quando aveva 18 anni ed era all'interno dei Marines, si era tatuato così un attimo il teschio con le tibie incrociate, che è un po', insomma, un simbolo abbastanza nazista. Lui ha ovviamente ha detto: guarda, io l'ho fatto quando ero giovane e cretino, ero a Spalato a combattere e non lo sapevo il significato esattamente. Alcuni gli credono, altri non gli credono. Quello che è uscito ultimamente è che invece lui aveva avuto una relazione con un'altra donna mentre stava con sua moglie, queste serie di sexting, come lo chiamano qua, questi text. Però lui ha avuto un modo di rispondere a questa controversia del tipo: ma io non, è evidente che non sono un politico navigato, perché altrimenti queste cose non le avrei fatte, no?

0: pacificati e non è che io sto nascondendo chi ero. Appunto, c'è questa linea che dice: ma io c'ero, mi ricordo. Quindi, insomma, per una persona che si sta candidando non è, diciamo, il biglietto da visita migliore, però il suo modo di rispondere è rimasto molto naturale, molto attaccato a chi è lui veramente, cioè uno che parla dicendo sì, gli errori si fanno, però se voi, io sono anche una persona molto autentica, non sono un politico studiato su carta. Se volete l'americano che rappresenta gli americani fanno anche loro degli errori, e perché siamo esseri umani, insomma, l'ha messa un po' così. E però è stato premiato, nel senso lui andrà a è stato votato dal 72% delle persone in Maine, anche se i repubblicani gli stanno cercando di fare una guerra micidiale. Sostenuto sembrerebbe appunto da tutto il Partito Democratico. Quando è uscita questa scena, i repubblicani hanno fatto: ah, ma come? Voi che fate tanto i puritani verso di noi, sostenete quest'uomo misogino contro la nostra candidata, perché lui si andrà a scontrare per il seggio di Susan Collins. Susan Collins è una di queste figure che viene considerata, ne ho parlato di questo tipo di figure, sono considerate queste repubblicane moderate, però poi nel momento in cui bisogna andare a votare non votano mai con i repubblicani, votano sempre, anche se sì, ma io ho una storia di voti bipartisan, ma fino all'ultimo voto dell'altro ieri lei alla fine è molto amata, e lei sta cercando di, ora che sa che Knatter sarà il suo avversario, di fondare tutta la sua campagna su questo: guarda come tratta le donne, votate una donna invece. Però c'è pure che questa sta lì da una roba come 30 anni, che in qualche modo vuol dire che è molto amata, ma anche che basta. I repubblicani pare che stiano trattenendo un po' di botte che hanno ancora contro Plattner, sempre su questo così tema puritano di che fai? Cioè, un partito che io non so come può, no? Dal suo commander in chief a chiunque sotto, veramente gente che si fa nella camera da letto, negli aerei. Il problema è Plattner, che comunque con la moglie ci sta, la moglie si presenta, ha detto: sto anche affari nostri, io che volete. E comunque dice che i repubblicani potrebbero avere altre carte da giocarsi, e stanno aspettando la data limite, che è a luglio, in cui non è più possibile cambiare il candidato sul ballot, diciamo. Però è una scommessa, perché, come ricordavo, i seggi sono pochi e vanno mantenuti o rigirati. In questo caso è importante conquistarlo, questo seggio sarebbe importante conquistarlo, quindi è un po' una scommessa dei democratici, che però sembra che è tutto il partito compatto, non solo una parte. Il
1: Chiaro.
0: secondo blocco volevo diciamo focalizzarmi sulla California, con due corse diverse. Una è stata la corsa al sindaco di Los Angeles e un'altra invece al governatore, perché Gavin Newsom non può ricorrere per il terzo mandato e ha finito, e poi abbiamo detto che molto probabilmente correrà per la presidenza. Perché è importante il sindaco di Los Angeles alla fine? Chi se ne frega, non è una primaria che poi va ai midterm. Però Los Angeles, come la California in generale, la California in particolare, è proprio una controparte a chiunque sta alla Casa Bianca, e Gavin Newsom, diciamo, l'ha dimostrato. Stiamo parlando di uno stato che è praticamente una nazione. È enorme, ha una potenza economica enorme, e Los Angeles rappresenta comunque la città più grande nella California, la città più grande negli Stati Uniti e più popolosa negli Stati Uniti dopo New York. Diciamo, New York è molto concentrata, e quindi hai questi 8 milioni di persone tutte una sopra l'altra, invece Los Angeles più sprawled, e diciamo il filone importante da ricordarci di Los Angeles: l'anno scorso c'è stato così un attimo un incendio che ha bruciato una cosa come 16.000 strutture, 12 persone sono morte. Io ho amici qui che hanno perso la casa dove erano cresciuti in

0: in California e fa veramente impressione vedere cosa è rimasto delle case, cioè c'erano case in cui è rimasto il camino, che era l'unica parte che non era in legno, e non è una, gli incendi, diciamo, non è che fanno distinzione a livello di classe, quindi hanno preso attori, hanno preso persone ricche, persone povere, ed è una cosa che è successa nel momento in cui l'attuale sindaca di Los Angeles, che si è ricandidata, Karen Bass, era in Ghana per una cerimonia ufficiale, quindi diciamo tutto è scoppiato, lei è tornata nel frattempo e hanno trovato che gli idranti nei vari neighborhood erano asciutti, non avevano acqua, insomma è scoppiato un macello. Lei si è ricandidata, lei è comunque molto sostenuta, la prima donna nera sindaco di Los Angeles, la gara è sempre che se i primi due non raggiungono il 50% vanno al ballottaggio e nessuno ha superato il 50%. Contro di lei ci sono stati Spencer Pratt, che è un reality TV actor di un programma che si chiama The Hill, io onestamente non lo conoscevo, però magari in Italia è famoso, non lo so. Sto Spencer Pratt, sostenuto da Trump, e Nithya Raman, che invece è una che corre alla sinistra di Karen Bass. E, appunto, perché questa cosa è riuscita varie volte quando dicevo che già si parla di brogli elettorali. La California, e in questo caso sia nell'elezione del sindaco come nelle elezioni poi del governatore, di cui parliamo subito dopo, ha questo metodo per cui, fammi vedere che c'ho degli appunti, perché la California c'ha tipo 23 milioni di persone, cioè stiamo parlando di numeri enormi, però è sempre che nel momento in cui arrivano i primi dati, già lo dicono sempre, però i repubblicani puntano sempre a rimarcare il fatto che non è possibile, è chiaro che ci sia stato un broglio, perché normalmente le prime schede scrutinate sono le schede che arrivano cartacee, delle persone che votano il giorno in cui si vota, però la maggioranza delle persone in California, anche per la grandezza dello Stato, vota per posta. E io trovo che sia una roba un po' che si sparano sui piedi, perché tu puoi spedire la tua scheda elettorale, guardatecelo anche perché io devo votare entro giugno. Entro sì, 30 giugno, 16 giugno, e loro la possono votare e imbucarla fino al giorno stesso in cui si vota. Questo vuol dire che arriva almeno 2-3 giorni dopo e viene contata fino ad una settimana dopo che si voti. In
1: Chiaro.
0: genere, i voti per posta sono storicamente e sempre molto più democratici che i repubblicani.
1: E come mai questo? C'è un motivo particolare oppure?
0: Perché magari sono persone che non lo so, io per dire voto perché quale motivo devo votare e mettermi in fila, però è così, votano molto di più, c'è sempre stata una campagna fortissima di Trump a eliminare il voto per posta, anche se lui vota per posta, tra l'altro, però dice sempre che questo voto per posta in realtà può portare a brogli elettorali, e in California hanno cercato anni dopo anni di far vedere lo scrutinio in diretta, quindi hanno questi casoni enormi tutti in vetro con le telecamere 24 ore su 24 in cui ti fanno vedere tutti i passaggi e tu puoi andare a controllare che devono controllare praticamente tu. C'hai questa busta, il ballot, lo segni, poi lo metti dentro una busta e la devi firmare. Loro prima controllano che la firma sia vera, perché hanno un tabulario quando ti vai a iscrivere alle liste elettorali e confermano. Nel momento in cui confermano, eliminano quella dove c'è la firma, perché non deve essere identificata, e mandano il ballot a passare attraverso le macchine. Poi c'è un secondo, un terzo scrutinio ed è tutto fatto davanti a telecamere e chiunque può andare a controllare, non devi essere un
1: Nella
0: rappresentante
1: McDonald's dal 10 al
0: dell'ISTA,
1: 30 giugno.
0: niente. Ci
1: Chiaro.
0: posso andare io, ci possono andare chiunque. Quindi sembrerebbe veramente trasparente, però cosa è successo? Che nella prima i primi dati che sono usciti al momento in cui sono chiusi i seggi, Spencer Pratt è a secondo con Karen Bass prima. E che Karen Bass fosse prima, diciamo, non è che si pensasse che non sarebbe andata così, anche se appunto lei ha il voto degli afroamericani perché in quanto donna black e de democratica, però ha comunque perso moltissimi consensi dopo questi fuochi di Palisade. E Spencer Pratt, avendoci comunque un battage repubblicano, è comunque arrivato secondo, almeno per i primi dati. Quando piano piano sono arrivati i voti delle persone che hanno votato per posta, la candidata Nithya Raman, che tra l'altro fu sostenuta da Alexandra Ocasio-Cortez e Bernie Sanders, quindi molto più a sinistra di Karen Bass, ha scavalcato Pratt ed è arrivata che adesso Karen Bass è arrivata a 28,6% e contro i 25 di Pratt, e Raman è riuscita a superare Pratt, quindi sono molto vicini. E questa, chiaro, ovviamente i repubblicani non hanno urlato allo scandalo, perché appunto non è possibile che è sempre così, che noi sembra che andiamo a dormire, che abbiamo vinto e poi ci svegliamo e ci deve essere per forza un magheggio. Invece non c'è nessun magheggio. Quello che è successo è che è più Karen Bass, che era molto contenta di aver raggiunto un ottimo risultato la prima sera, e non si aspettava che Nithya Raman arrivasse così vicina, diciamo così. Ovviamente lo scontro diretto è sul fatto che Karen Bass è una rappresentante dell'establishment, mentre Raman no, è una che ha un approccio molto diverso sull'homelessness, quindi persone senza tetto e l'affordability, che sono cose che vanno insieme in un posto dove non ti puoi permettere più una casa, più o meno. La gente ormai, io lo vedo, che si sposta a New York e Los Angeles, sono veramente due casi estremi di impossibilità a trovare un appartamento anche per un affitto. Voglio dire, gente che non si può permettere la California, viene in Colorado, non si può permettere il Colorado, va in Nebraska, non si può, cioè, sono sempre più. I sindaci diventano importanti perché una delle armi che viene utilizzata, io mi ricordo anche a New York, per dire, dove c'è meno il problema dell'homelessness, non perché la gente non è povera, ma perché fa freddo e quindi la gente per strada ci muore. In genere i sindaci li puliscono per un po', gli danno un biglietto dell'autobus e li spediscono alla città più nel New Jersey. Quelli del New Jersey li puliscono e li spediscono. Quindi la California invece è un posto che sia a San Diego, più a San Francisco e a Los Angeles, ha questo problema enorme che è esploso con il Covid, ma col fatto che le temperature sono sempre intorno ai 25 gradi, diciamo, tutto l'anno, le persone non muoiono per strada, però ci sono campi, sembrano nei campi nomadi in giro nel centro, cioè Skid Row, che è il centro, diciamo, noi lo diciamo centro, ma non è il centro piazza di Spagna, è proprio il centro della città, è un posto, diciamo, diffamato perché è pieno di tenanti, di tendopoli, ecco. Quindi il sindaco di una città del genere rappresenta, è importante che, diciamo, è più importante di un sindaco magari di una cittadina dell'Iowa, per dirti.
1: Certo.
0: E la quantità di persone che vivono in quel posto ti dà comunque l'idea che uno probabilmente non è che proprio in pericolo la città di Los Angeles dal punto di vista politico, da chi andrà. Il primo e il secondo sono Karen Bass e Nithya Raman, può andare a una democratica dell'establishment che ha già governato fino ad adesso, oppure la prova di prendere una persona più a sinistra con Raman, quindi vedremo alle prossime. Però insomma ti dice che nella prima serata Pratt, che tra l'altro è uno che ha perso la casa durante l'incendio, ha comunque avuto un appiglio forte sulla gente, perché diceva: anche io, che comunque sono uno famoso perché sto in televisione, non è che stiamo parlando, cioè una specie di Fabio Volo, non lo so, insomma, non è che stiamo parlando di una star, ma insomma uno abbastanza. Infatti siamo tutti nella stessa situazione e la nostra sindaca Karen Bass non ci ha protetti, non ci ha aiutati, ecco. Quindi quello ha fatto evidentemente appiglio. Quindi, diciamo, una rabbia trasversale. Per quello che riguarda il governatore, quindi Gavin Newsom se ne va e Ti ricordiamo, l'altra volta abbiamo parlato delle
1: Sì.
0: dimissioni del bordello. Quello che è successo, e conosco anche persone che hanno fatto esattamente questo calcolo, aspettiamo fino all'ultimo momento per imbucare la nostra scheda per vedere se vogliamo, perché le primarie hanno anche un po' il potere di mandare un segnale al partito dicendo votiamo tutti molto a destra, molto a sinistra o più centrale. Non c'era più un candidato fortissimo, c'erano parecchie persone e sono spuntate fuori dalla parte democratica, sul fronte democratico, questo Javier Becerra, un ex deputata molto popolare più a sinistra di Becerra, Katie Porter, e un miliardario ambientalista, Tom Steyer, che si è finanziato la campagna da solo spendendo così 200 milioni di dollari di fondi propri. E dalla parte repubblicana Steve Hilton, che invece in realtà è britannico lui di origine, però si è trasferito poi in California per le gare di gubernatorial, come chiamano qua. Non devi essere nato negli Stati Uniti per diventare governatore, quindi lui si è potuto candidare. Lui è laureato tipo Oxford, insomma, uno di questi super. Viene da genitori ungheresi che sono scappati dal comunismo, quindi diciamo, ha tutta una storia completamente diversa, no? Però totalmente indorsato da Trump, che in quanto miliardario si piacciono, evidentemente. Nella notte, quando sono usciti i primi risultati, anche questo ha contribuito al broglio. Era primo nei primi conteggi, poi piano piano, che appunto sono arrivate i voti per posta, Becerra lo ha superato col 28%. Comunque Hilton si è preso il 25%. Visto che tu puoi votare e spedire per posta la tua lettera fino al giorno delle elezioni, un sacco di gente ha aspettato perché diceva ci conviene di più avere Becerra e Steyer, primo e secondo, così siamo sicuri di avere un democratico, diciamo, perché hai il primo e il secondo, oppure avere Hilton come secondo, un repubblicano, in modo da spingere i democratici a andare alle elezioni il giorno dei midterm. E anche il fatto che quanta gente in realtà amava Katie Porter, che però ha preso tipo 12%, se non mi sbaglio, non è riuscita ad arrivare molto su, ed è quella che probabilmente era più a sinistra di tutte, e ha detto: là cerco di mandare un segnale usando ma sprecando il mio voto, oppure alla fine voto per Steyer, che però Steyer è comunque un super milionario, insomma, non lo so. Io personalmente Becerra non è eccitante come candidato. Quindi è un po' così, una lotta che è stata sulla convenienza molto più che sul trasporto dei votanti. Però il fatto che in un posto come la California, Hilton sia comunque arrivato secondo, e mo se la giocano comunque Becerra e Hilton. Se metti insieme i voti di Becerra, Steyer e Katie Porter, non c'è speranza che Hilton vinca, perché è da solo veramente, cioè, ti puoi prendere minime percentuali, però. Diciamo che un po' il problema degli incendi, il problema dei senza tetto, il problema di quello che è successo al candidato che si è ritirato, un po' come diciamo che la California è in bilico, non lo è, però ti manda un segnale che comunque un repubblicano può comunque arrivare a un quarto delle preferenze. Ricordiamo anche che durante le primarie, e anche nelle primarie ancora peggio, ma anche nei midterm in genere i repubblicani votano meno. Vedremo se è vero. Però South Carolina, una cosa flash, giusto per ricordarsi che ancora quando Trump si mette in testa di rovinare qualcuno, lo rovina. La storia riguarda Nancy Mace, che era una deputata repubblicana, che è stata alla Camera per tipo tre mandati diversi, quindi un profilo molto conosciuto, e tra i firmatari della spinta per la pubblicazione degli Epstein Files. Non è piaciuto molto a Trump, che lei ha, quest, ha, andava contro Pamela Evett, che è stata invece sostenuta da Trump, ma all'ultimo momento, Mace, che comunque abbiamo visto appunto abbastanza conosciuta e famosa, che era stata alla Camera a vario tempo, è riuscita a prendere il 12% dei voti, che è abbastanza umiliante, un po' come con Cornyn, no?
1: Sì.
0: Un'altra, diciamo, dello stesso tipo, completamente scalzata, e ha dovuto abbandonare addirittura la corsa e ha indossato il secondo classificato, che è Alan Wilson.
1: Sì.
0: Quindi al ballottaggio che ci sarà alla fine di giugno, Wilson e Yvette si scontrano. Questo non che cambi in particolare niente di specifico nel South Carolina, però Trump è ancora, quando lui ci si mette dentro e decide che delle persone devono essere segate politicamente, le sega. E lei però in qualche modo si va ad aggiungere alla lista di persone che da qui, fino a che non vengono completamente buttate fuori, potrebbe fare lobby dall'interno. Vediamo, perché Cornyn ha fatto un'intervista, se non sbaglio, al New York Times, in cui ha detto che questi ultimi 2 anni di Trump saranno i suoi anni peggiori, non si rende conto di quanto sarà umiliante la sua fine carriera, cioè lui, che però ti viene da dire, vabbè, mo che sei stato fatto fuori, però fino all'altro ieri hai votato con lui, maledetto, cioè volendo, sta spina dorsale te la poteva crescere così 2 mesi fa, ma vabbè, questa era lo sfogo, Minguzzi. E invece per me quella più interessante è quello che è successo in Iowa. Iowa è un posto che dagli anni 60 più o meno, un anno va ai repubblicani e un altro anno va ai democratici. Ce l'ha avuto Bill Clinton, ce l'ha avuto Bush, ha vinto Obama, ha vinto Biden, ha vinto Trump, ha vinto Biden. È veramente, se uno deve decidere qual è lo stato per eccellenza viola, è l'Iowa, che però, io penso nell'immaginario delle persone, l'Iowa è un posto, no, rurale, che uno magari pensa che sia molto più repubblicano che democratico, ma in realtà è sempre stato molto da una parte o dall'altra. E quest'anno in particolare è importante che in Iowa ci sono non un seggio solo in palio, ma il governatore, perché il governatore repubblicano ha deciso di ritirarsi e non candidarsi, quindi questo è decisamente uno dei seggi che come governatore i democratici potrebbero prendersi. E al momento ci sono Rob Sand, democratico, Zach Lahn, che è l'imprenditore repubblicano, e un libertario, Nicholas Gluba. Quindi è veramente aperta come gara, però era un governatore repubblicano e adesso si può in qualche modo, no, rivedere chi può essere eletto, quindi gara apertissima. Non solo il governatore, ma anche il Senato ha un seggio vacante, perché la senatrice repubblicana, che è Joni Ernst, si è anche lei, non so se è ritirata o ha finito il suo mandato, che sono di 6 anni, e qui secondo me è la gara più interessante. Dalla parte democratica si sono scontrati Josh Turek e Walz, poi ne parliamo, e dalla parte invece repubblicana la democratica uscente Ashley Hilson, e poi c'è un altro libertario. Comunque abbiamo un governatore, un senatore, e alla Camera dei rappresentanti ci sono 4 seggi che si sono aperti, che sono tutti considerati toss up, non si sa dove potrebbero andare: il primo distretto, il terzo distretto, il secondo e il quarto, che sono tutti deputati uscenti che hanno finito la loro carica. E poi ci sono vari altri seggi nel Parlamento statale, che però, diciamo, a livello, no, generale magari contano meno, però possono, per dire, cambiare decisioni della Corte Suprema o giudici della Corte Suprema, cose del genere, o diciamo leggi specifiche dello Stato. Quindi questo è decisamente uno Stato da guardarsi, insieme a Texas, insieme, perché come ho detto prima, se i seggi in palio sono così pochi, La Iowa diventa importantissimo, Texas è importantissimo, l'Ohio è importantissimo, Michigan è importantissimo, cioè tutti. Però l'Ohio, l'Iowa vede tre gare che si potrebbero, come dire, potrebbero giocare una sull'altra. Cioè, se va bene quella del governatore, vedi che c'è una grande vivacità a livello dal basso dei democratici, è chiaro che si rifletterà pure sul senatore, è chiaro che si rifletterà anche sui rappresentanti alla Camera. E qual è la cosa interessante dei candidati? È che ne parlavo prima, Josh Turek e Walz sono i due che si sono scontrati nelle primarie. Walz è stato famoso, un giovane di 34 anni, giovani, era più giovane, è diventato più famoso quando era più giovane, che ha fatto questo discorso a difesa delle sue due madri per il matrimonio paritario, insomma, davanti, aveva fatto questo discorso alla Camera dello Stato che era diventato virale. Lui è indossato da Elizabeth Warren, uno appunto un po' più a destra, a sinistra dell'establishment democratico, si è scontrato contro Josh Turek, che è invece un deputato di 47 anni, famoso negli Stati Uniti perché è un paraolimpico che ha vinto due medaglie d'oro nel basket statunitense. E lui, tra l'altro, è originario di una parte dell'Iowa che è più tradizionalmente più repubblicana che democratica. Ed è diventato famoso ultimamente per la sua campagna elettorale, in cui lui con la sua segretaria fa campagna porta per porta. Qui vivono tutti nelle loro villettine, quindi arriva la sua
1: Certo.
0: segretaria, scende da solo, si siede sui gradini, striscia fino alla porta, bussa, ritorna sulla sua sedia a rotelle e parla. E Turek, che a me alla fine piace, anche se fa parte più dell'establishment, è uno che parla bene. Che non so cosa voglia dire, si dice sempre parla bene, un po' come Fini, parla bene, tanto un bell'uomo, però lui parla bene nel senso che è uno radicato nelle comunità, lo chiamano il prairie democratico prairie, cioè quello delle praterie, perché non è un city boy, insomma è uno che lo capisce che vuol dire vivere nelle farms dell'Ohio, insomma, dell'Iowa. Ed è decisamente lontano dalla sinistra, invece, che più vediamo a New York o a Los Angeles, che sono quelli un po' più con più soldi, più fricchettoni, quello che è. Turek ha vinto il 63% quasi, quindi è riuscito veramente a acchiapparsi un buono stato, anche se alla fine Zach Walz era un ottimo candidato e ha spostato immediatamente dopo che è stata chiamata la vittoria di Turek. Il Coop Political Report, che è quello che guarda la cartina degli Stati Uniti e ti dice: questo stato è probabile che vada ai repubblicani, quest'altro è molto probabile, se non sicuro, che vada ai democratici. Questo prima, con le intenzioni di voto, con sondaggi vari, ha immediatamente spostato l'Iowa da probabilmente vittoria repubblicana a vantaggio repubblicano, quindi gli ha immediatamente soltanto per un candidato, che appunto se Turek riesce a spostare il Senato è più facile che il governatore si sposti, è più facile che alla Camera statale si spostino, perché diventa, ovviamente questa sarà una gara dove i democratici ci butteranno tutti i soldi possibili, immaginabili, e diciamo che è una di quelle dove lui ha dimostrato che lui piace alla gente, ma non ha degli investitori enormi alle spalle, insomma. E ovviamente questo è un problema per i democratici, che invece si scontrano in alcuni stati con questi super PAC, a partire dall'AIPAC, il super PAC israeliano, che veramente controlla più o meno tutti i candidati. Una cosa inquietante, è uno dei punti delle persone sostenute da Bernie Sanders e Elizabeth Warren, non accettare i PAC, le donazioni di PAC. Quindi vediamo se in uno stato, diciamo, come così, un po' più agricolo come l'Iowa, che non è sempre stato fedele a Trump, invece come andrà, chi dei due si. In questo momento l'Iowa è uno di quelli che soffre di più perché i prezzi del diesel sono alti, perché i prezzi fertilizzanti sono in alto e non riescono a mantenere le loro farms. Quindi, in conclusione, è che si va ad aggiungere al Texas, che in questo momento veramente fa paura, perché se si riesce a ribaltare l'Iowa, se si riesce a ribaltare il Texas, che ce l'ho detto, lo promettono sempre, però quest'anno per una serie di congiunture astrofisiche potrebbe pure essere l'anno in cui il Texas si perde qualche repubblicano. E Tallarico sta facendo bene la sua campagna e lo vedi più che altro dagli attacchi dei repubblicani. Quando già iniziano degli attacchi a questo punto dell'anno così violenti e così forti contro candidati, vuol dire che i repubblicani un po' se la stanno a fa sotto sul. E pare che, insomma, i report dicono che Trump sia imbufalito e hanno, cioè, Ted Cruz, quel bel personaggino, e ha iniziato a dire che Tallarico, there's nothing manly about this guy, non è abbastanza maschio, capito? Come dice Ted Cruz. E perché è un seminarista, la gente non gli crede che ha la fidanzata, perché quelle sono le cose importanti, tutte cose che non sono, per dire, riuscite a fare con Turek. Che vattene a prendere con un paraolimpico vincitore di medaglie per gli Stati
1: Certo.
0: Uniti. Beh, quindi stanno cercando in tutti i modi con Plattner, dicendo che ah, lui non è stato fedele alla sua moglie, io faccio dal quale pulpito viene la predica. Quindi, insomma, questo tutto successo nel momento in cui Trump continua ad avere il più basso indice di gradimento sotto insomma, lower 30%, credo, a questo punto. Continuiamo a essere in questa guerra perenne dove oggi per la, non dico un numero a caso, per la 40ª volta, un numero specifico, Trump ha ridetto che siamo vicini a firmare questo, che non è neanche un accordo, MOU è un memorandum, quindi diciamo sì, più o meno ci diciamo che famo questa cosa, ma nessuno firma, però la
1: Ma
0: verità è che non c'è nessun
1: parli dell'Iran, immagino.
0: dell'Iran, sì, e
1: Esatto.
0: questo però ovviamente va contro il gradimento che ha, perché nessuno la voleva questa guerra. E sembra sempre di essere in questo ciclo in cui siamo sempre in guerra, ma siamo sempre vicini a una pace, ma siamo sempre in guerra, e siamo sempre, che sembra che il tempo ciclico, siamo in una dimensione che non cambierà mai, cioè ci sta che questa condizione rimanga. E comunque se la guerra
1: Fosse
0: finisse domani.
1: volutamente, volutamente perché crea questo concetto.
0: Beh, ma alla 40ª volta che fai una dichiarazione, i mercati salgono e crollano, c'è un'inflazione micidiale qui. Sono riusciti a riacchiappare un'altra bellissima frase di Trump, sempre se queste interviste fatte mentre tipo, non so, decolla un aereo, sale per vedere se pure dice una cavolata, no, ma non l'avete capita bene. L'ultima, prima era stata, no, ma io non ci penso proprio alla condizione finanziaria degli americani. Medi, io devo pensare alla guerra. Adesso ha detto: oh no, i numeri dell'inflazione vanno bene. I love the inflation, che non si dice, I love inflation semmai. Però ha detto: you know what I love? What I really love is the inflation. Che la gente dice: oh, è pazzo, non sa che cos'è l'inflazione. Oppure lui pensa che nel momento in cui riapre lo stretto di Hormuz l'inflazione cala e la gente gli va a. Però nel momento l'inflazione è altissima. I prezzi continuano a salire da settimana a settimana. Fa veramente un po' impressione che la benzina sia a questo livello qui, e la gente fa fatica non a andare in vacanza, fa fatica a comprare da mangiare, avendoci, come diceva la settimana scorsa, magari due lavori. È
1: Certo.
0: veramente folle che. Cioè, a chi fa gioco questa situazione di rimanerci nella guerra? E comunque, anche se lo stretto fosse aperto domani, per ristabilire un po' i mercati e la quantità di diciamo, il flusso di oil, di petrolio, dicono che ci vuole almeno un anno. A
1: C'è
0: gente
1: chi
0: addirittura
1: dice
0: dice fino al 2032, cioè veramente, cioè, situazioni catastrofiche.
1: C'è chi dice che Trump sia contento perché lui o chi per lui in questa situazione ci fa molti soldi, però non lo
0: Lui
1: so,
0: sta
1: adesso.
0: usando questa amministrazione per fare soldi per lui, per i suoi figli e per gli amici suoi.
1: Questo
0: È
1: l'ha anche,
0: questo
1: detto.
0: evidente.
1: Volevo, la panoramica sulle elezioni è stata come al solito amplissima, non ti ho interrotto perché era proprio interessante per il quadro generale. Però una cosa te la voglio chiedere: da quello che hai raccontato c'è sempre questa impressione che ci sia, diciamo, sia per quello che riguarda Los Angeles che le varie elezioni locali, eccetera, ci sia oltre che una competizione col Partito Repubblicano, parlo dei Democratici, anche una competizione interna. Spesso tu parli di candidato, diciamo, dell'establishment e candidato più di sinistra, no? Questa cosa, non può che dare un rischio, diciamo, nel senso, per i Democratici intendo che poi nello scontro interno si perdano voti a favore di candidati, repubblicani, non lo so,
0: Secondo me è uno scontro sano, ecco, diciamo così, per la vita possibile del Partito Democratico, che se non si riforma un po', secondo me muore pure lui come questo, che ormai è un partito che si vede che senza Trump dove va. E come dicevo, secondo me la guerra si fa molto più sugli indipendenti, e gli indipendenti potrebbero andare molto più facilmente, secondo me, sui progressisti democratici che su un establishment che è già stallata da tanto tempo. Io questa corsa al centro non l'ho mai ben capita, perché non mi sembra che abbia mai vinto. E quindi dico, perché non provarla magari la strategia di anche perché al momento nelle primarie
1: Sta
0: sta
1: premiando, sta
0: funzionando e sta
1: funzionando, sì.
0: riportando, ricordiamoci pure quali sono i voti che sono stati persi. Molti giovani white men se ne sono andati con Trump, perché basta tutte queste persone. Trump è finalmente uno che è al di fuori della politica, come se sempre fosse una cosa positiva. Io non lo so, a me piace assumere un idraulico che l'ha fatto l'idraulico, non assumere il dentista per fare i tubi del lavandino. Quindi questa idea che se sei già stato lì sei corrotto, e comunque vai a votarmi Trump, che è evidente che sia corrotto,
1: Certo.
0: visto proprio le storture mentali. Però a volte ci sono molte più vicinanze tra Bernie Sanders e un candidato indipendente o un MAGA che Chuck Schumer.
1: Sì, chiaro, chiaro, che questo è un po' anche quello che avviene in maniera differente, un po' forse in Italia e in Europa. Vabbè, diciamo che più passa il tempo e più la situazione si delinea dal punto di vista del, non so, non si parla adesso, poi magari siamo in conclusione, quindi giusto un accenno, magari ne torniamo a parlare la prossima puntata. Non si parla per esempio più tanto di ICE, almeno qui in Italia non se ne sente più parlare, ma il problema è che si è
0: Hanno appena
1: risolto.
0: votato per dargli un sacco di soldi, inclusa la nostra cara Susan Collins, che fa tanto la moderata, ma poi alla fine votano con Corbyn, stessa cosa. Quindi tutta questa gente che fa finta di poi votare con i democratici, alla fine vota i repubblicani, ha i soldi a ICE, non gliel'hanno dato. Come ho detto, ICE continua a lavorare in sordine, perché si sono resi conto che andando con i Kalashnikov e lanciandosi dagli elicotteri la gente se ne accorge, diciamo, è peggio. Però non è che non esistano problemi con ICE nelle comunità. Vediamo se appunto questa cosa si rifletterà nella speranza per me che la popolazione latina, che è andata tutta verso i repubblicani nelle ultime elezioni, magari si risveglia un attimo da questo. Però sì, ci sono,
1: Sono
0: continuano a.
1: sondaggi, qualcosa che a parte l'indice di gradimento di Trump, che come ci racconti, ma come arriva anche qui, è in crollo verticale. Ci sono dei sondaggi che.
0: È pieno di sondaggi, però diciamo che dopo le ultime volte in cui i sondaggi dicono una cosa, poi ne succede un'altra, tutti te li dicono, ma non è che ti dicono di farne proprio affidamento, ma segnali che la comunità latina si sia già spostata, che quella afroamericana si stia spostando. C'è una cosa che la comunità latina e quella afroamericana non sempre si sostengono, anzi, se è possibile, la Gli afroamericani si sono mossi durante gli scontri ICE per sostenere i latini, ma quando c'è stato il Black Lives Matter, i latini si sono tirati fuori. Quindi c'è sempre anche questa cosa un po' da antropologicamente interessante
1: Certo,
0: da
1: certo.
0: guardare, però i segnali ci sono, ecco, che ci sono anche, come abbiamo parlato con te, molto repubblicane che per quanto abbiano comunque dato magari il voto a un rappresentante repubblicano, lo hanno fatto vincere magari di pochi punti percentuali quando lo shift dei democratici è stato di 13 punti percentuali, per dire. Quindi dà un po' l'idea che comunque il paese si sia. Ma dobbiamo recuperare, perché le ultime elezioni, se guardavi quella cartina, fanno il New York Times, fa sempre questa cartina con delle freccette che ti dice dove si muove ogni contea, cioè
1: Sì.
0: impressione la quantità di swing che c'era stato verso i repubblicani. Quindi noi non solo dobbiamo recuperare quella parte e poi vincere e bene. Però oggi sentivo un'intervista della governatrice che ha vinto Spamberger della Virginia, e lei diceva: io ho vinto in una contea repubblicana. Nonostante tutto quello che fanno, che hanno fatto anche nel suo stato di togliere, l'aveva fatto votare per il redistricting, ma poi la Corte Suprema della Virginia gli ha detto no, non te lo approviamo. Ha detto: nonostante tutto, noi possiamo ancora vincere, e bene, perché il sentimento e la rabbia dal basso c'è. E
1: Chiaro,
0: quindi.
1: certo. Vabbè, noi continuiamo per quanto possiamo a raccontare, a fotografare questi movimenti, che è interessante. Di tutto quello che tu racconti, hai raccontato nel 70% delle puntate, qui non arriva quasi nulla, quindi diciamo che il nostro piccolo servizio lo stiamo facendo. Sei
0: Al
1: soddisfatta?
0: cittadino del mondo.
1: Al cittadino del mondo, no, ma anche qui in Italia, perché sai, sulla questione della vicinanza o meno con Trump, si è parzialmente deciso, adesso non voglio esagerare, però la vicinanza così, diciamo, acritica del governo anche agli Stati Uniti, Donald Trump, quindi i dazi, la guerra, eccetera, secondo me ha pesato, ad esempio, nel voto del referendum. Qui in Italia, quindi non è diciamo totalmente purtroppo, o per fortuna dipende dal punto di vista, per me purtroppo, essendo gli Stati Uniti sostanzialmente una potenza globale a trazione unipolare, anche se non è più tanto così, però vabbè, sapere che succede lì da voi è fondamentale, e quindi rivendico il nostro servizio pubblico, capito? Cioè, questa Living in America ha questa funzione. Va bene, a parte le nostre riflessioni, noi ci risentiamo la prossima settimana, e voi potete seguire naturalmente Living in America su Città Aperta. It, trovate tutti i podcast, cercate Living in America e li trovate, o altrimenti il venerdì sera in diretta. Grazie, ciao Silvia.